0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica. Dicono

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se il ritmo persiste anche dopo la fine del programma, contattare il proprio medico curante.

elettrico, diesel o benzina. 600 kg di portata o 2000. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Se si sente il bisogno di ballare, è severamente vietato trattenersi.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: bus sgangherato, vuoi mettere?
1: Cioè, parliamo di lavoro e sì, in realtà
0: stavamo litigando già.
1: Stavamo già litigando.
0: Perché Andrea dice: no, ma tu devi fare il lavoro che ti piace anche se guadagni 10 volte
1: in
0: meno. Ma quando
1: però
0: ma...
1: torni a casa rilassato, sei tranquillo, non hai dei colleghi che ti rompono le scatole.
0: Ma non dire sciocchezze.
1: Oggi parleremo di questo.
0: Ma
1: va
0: non
1: bene?
0: Sono d'accordo. Fai il lavoro che ti fa guadagnare.

0: No, sì, perché dobbiamo spiegare agli amici che stanno seguendo Radio Kiss Kiss, Adriana, che tu che guadagni tra i 15 e i 40 mila euro al mese, hai scelto la passione, sì, hai scelto la passione, quindi fai questo lavoro per passione e non per soldi.
1: No, no, infatti no, ci mancherebbe.
0: Esattamente. Io invece lavoro per fatturato.
1: Ah, sì, sì, sì.
0: Sì, sì, sì.
1: Ah, meno male, però l'ha detto.
0: Ho scelto questo lavoro perché è il lavoro che mi fa guadagnare di più.
1: È vero, è vero.
0: Potevo scegliere tra altri.
1: Qui non me la sento di contraddirti.
0: Non te la senti di contraddirmi.
1: Assolutamente.
0: E quindi per me è meglio fare il lavoro che non ti piace ma che ti fa guadagnare di più che il lavoro che ti piace tutta la vita, fare il sognatore ma guadagnare solo tra i 15 e i 40 mila euro come accade
1: quindi
0: a te.
1: Quindi stai dicendo se guadagnate bene va bene anche sopportare dei
0: anche
1: colleghi che ti fanno
0: che
1: venire l'ansia,
0: esattamente.
1: Un lavoro che non ti piace, passi la vita a guardare l'orologio, perché poi quando fai un lavoro che non ti piace sei sempre lì a guardare l'orologio. Okay.
0: Ok,
1: allora diciamo
0: tu
1: che
0: tu invece se non guadagni bene, però fai il lavoro che hai con più grande
1: passione.
0: Anche
1: se guadagni pochissimo, ma fai il lavoro della tua vita, il lavoro dei tuoi sogni, prima o poi il karma ti premierà.
0: Il karma ti premierà.
1: Ti premierà.
0: E devi stare sempre molto karma, Adriana, mi raccomando. Allora, 347-490-0042, stamattina ci siamo svegliati così. Con quale team state? Col team di Adriana che
1: team
0: segui,
1: passione, team
0: segui
1: passione.
0: La passione, quello è il team di Adriana. Poi fregatene, guadagni 1000 o 10.000 non è importante, l'importante è fare il lavoro che ti piace. Oppure il team Pippo Pelo, se il team Pelo
1: è il team fatturato,
0: il
1: diciamo
0: team fatturato
1: Pippo.
0: È il mio, sì, assolutamente sì, team fatturato, lavori per guadagnare, quindi puoi anche non farti piacere il tuo lavoro, non ti piace però sai che guadagni tantissimi soldi e quindi va bene così.
1: Diamo un'occhiata alle statistiche, ben 8 italiani su 10, quindi l'80% si dichiara soddisfatto del proprio lavoro. Quindi ci siamo dentro con tutte le scarpe, per noi lavoro è identità e passione. Però di questo 80% felice, solo il 39% è soddisfatto di quanto guadagna. Per cui voi siete soddisfatti di quello che guadagnate, vi piace contemporaneamente anche il vostro lavoro?
0: Vi piace? Sì o no? Siete soddisfatti? Avete questa? Abbiamo già dei messaggi che stanno arrivando al 347-490-0042 anche per salutarci, no? Che abbiamo aperto il programma, vediamo.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno, buongiorno Adriana, Cristian d'Arezzo.
0: Ciao Cristian.
2: Penso che sia il sogno di tutti fare il lavoro che a uno piace. Io non mi posso lamentare sinceramente, perché il mio piace molto.
0: Ah, vedi?
2: Però
0: metti
2: la vita di oggi non lo permette di fare un lavoro che ti piace e guadagnare molto meno.
1: È vero, anche questo
0: vedi.
1: È vero.
0: Cioè di scegliere il lavoro che ti fa stare, diciamo, bene, quindi la passione, però guadagnare pochi soldi.
3: Ciao, buongiorno. L'argomento mi tocca vicino. Ah, intanto sono Carolina.
0: Okay.
3: Sì, io quest'anno sto guadagnando la metà di quanto guadagnavo l'anno scorso.
1: La metà?
3: Ma
1: okay,
3: sono felice.
0: Vedi? Lei è in passione tutta la vita.
1: Sì, ha scelto
0: Adriana
1: di essere felice.
0: Adriana guadagna il quadruplo di quello che guadagnava l'anno scorso, ma è felice comunque.
1: Sì, sì.
0: Beh, perché ha scelto questo lavoro che le piace.
1: Per passione.
0: Per passione,
1: solo ed esclusivamente per passione. Va bene, dai. Vi sentiamo volentieri sia attraverso le note vocali, sia attraverso WhatsApp di testo e poi, come al solito, al telefono. Intanto andiamo sotto la doccia.
4: Le canzoni sotto la doccia.
5: Cinque giorni che

0: giunto la passione anche il sabato e la domenica, che fa classifiche, costa sempre in radio, sempre per passione,
1: solo per passione,
0: per guadagnare dico. Quattro spicci, diciamo.
1: Michele Zarrillo su Kiss Kiss con 5 giorni.
0: Mamma mia che bella.
2: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

0: Michele Zarrillo con 5 giorni, ragazzi, gli ascoltatori avranno cantato, Adriana, eh? E a proposito di cantare, ricordiamo che io sono reduce dalla finale dei nemici, voglio fare gli applausi a Lorenzo che
1: ha vinto.
0: È bravissimo, sì, ha vinto, l'avevo seguito già in X Factor e poi anche ad Amici, ha fatto diciamo la sua bella gara ed è arrivato al primo posto quest'anno.
1: E si è conclusa una nuova stagione di Amici che ha visto comunque anche le radio protagoniste.
0: Con il premio
1: radio
0: della
1: radio. Col premio
0: invece
1: della radio.
0: Invece è andato a...
1: chi è andato? Perché io non l'ho visto.
0: All'altra protagonista femminile. Adesso, ragazzi, c'ho un lapsus. Ho dormito 5 minuti, vorrei un aiuto.
1: Adesso ce lo dicono tempestivamente. Io ero già
0: all'altra
1: a letto.
0: All'altra finalista. Giuro che
1: Anna Chiara, se ce lo fai sapere, così non ci blocchiamo su questa cosa. Va bene.
0: Vabbè, comunque...
1: Angie ti ha giudicata il premio delle radio.
0: Grazie, grazie mille.
1: Poiché l'orario non è compatibile con la nostra sveglia al mattino, quasi sempre la finale di Amici, a meno che non ci si va lì, come nel tuo caso, e sei andato lì a rappresentare Radio Kiss Kiss, per noi altri qui è impossibile vederlo.
0: Sì, domenica notte, a quell'ora, insomma, finisce molto tardi, però va bene così. Insomma, salutiamo Maria De Filippi, ringraziamola per averci invitato. Un saluto e un abbraccio a tutti quelli che hanno visto la finale di Amici ieri. Sentiamo gli ascoltatori, prego.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Fatturato tutta la vita, fatturato e soldi. Perché senza di quello nessun lavoro è bello. Parliamoci chiaro. Ciao,
1: quindi,
2: ragazzi, chi schizzi.
1: Ok. Quindi anche il lavoro più bello, se non guadagni, diventa brutto.
3: Buongiorno,
1: mi sembra anche
3: Pippo,
1: logico.
3: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Allora, ragazzi, io sono Tim Pippo tutta la vita, perché anche alla famiglia in generale interessa il team fatturato. No, ragazzi. I soldi non sono tutto, ma ci vogliono per vivere bene.
1: Non sono
0: allora,
1: tutto, ma
0: ragazzi,
1: sono tanto, eh.
0: Adriana ha seguito la passione, questa passione l'ha portata a diventare milionaria, ma diciamo a volte la passione la si sceglie anche quando non ti porta a diventare milionario, ma magari ti fa guadagnare meno, come l'ascoltatrice che abbiamo sentito prima, no? Ha detto
1: favore...
0: io da un anno guadagno la metà, ma sono molto più felice.
1: A favore appunto di una vita più rilassata,
0: ecco,
1: e meno stressante,
0: certo,
1: no?
0: Certo, perché se fai il lavoro che ti piace lo fai mille volte meglio. Vai.
4: Buongiorno Adriana,
1: buongiorno
4: Cesare. Io faccio parte alla categoria che guadagno poco e sono insoddisfatto del mio lavoro.
0: Ah, vedi? Lui proprio
1: quindi?
0: L'ha messa male proprio. Lui è team, non so come chiamarlo. Noi diciamo fatturato, vabbè, guadagni bene.
1: Non ti piace quello che fai, ma non ti piace neanche ovviamente quello che guadagni.
5: Team passione per i soldi.
0: Team passione per i soldi, questa è un'altra sfaccettatura. Lui ha una passione per i soldi, quindi qualsiasi lavoro lo faccia, che lo faccia guadagnare bene, lui è felice, hai capito? Vale,
1: certo, però bisogna dire che c'è una soglia, no? Da cui si parte per accettare anche un lavoro che non ci piace o per fare un lavoro che ci piace.
0: Certo.
1: Se è troppo sottopagato, è ovvio che con tutto il bene che vuoi al tuo lavoro, con tutta la passione che ci metti quando lo fai, comunque non puoi accettare un compenso davvero minimo, quindi c'è da aggiungere anche questo.
0: Quindi la domanda è molto facile: preferite guadagnare 5.000 euro al mese, per esempio, facendo un lavoro proprio che non vi piace, tipo catalogare bulloni arrugginiti? Adriana lì lo faceva questo lavoro prima?
1: Sì, era il mio primo lavoro.
0: In uno scantinato buio,
1: sì?
0: E con buio pesto e senza aria, con
1: Mamma
0: un capo
1: mia.
0: Insopportabile.
1: Però siamo
0: un capo,
1: proprio ad un eccesso.
0: Oppure preferite guadagnare 1.000 euro al mese, ma essere delle persone felici e lavorare nel giardino dell'Eden?
1: Però dai,
0: per esempio, no?
1: Queste due situazioni messe a confronto, tu che sceglieresti? Bulloni arrugginiti nello scantinato buio, poi non vedi la luce, ti viene la depressione, poi ti devi curare comunque la depressione.
0: No, perché no. Per far capire bene all'ascoltatore, tu gli devi dire: guarda, preferisci guadagnare 5.000 euro e fare un lavoro proprio che ti stressa, col titolare che ti sta sempre addosso, eccetera eccetera, oppure 1.000 euro con, che ne so, la gioia e la passione di fare come in sottofondo la musica al Cion Cion. Punto 347 490 0042.
1: I soldi non contano, Pippo.
0: Peppino, che ha scelto la passione, la moralia, Kiss Kiss TV, la mattina viene al lavoro e viaggia su queste note.
1: Vedi?
0: Alza la musica. Che bello.
1: Ah, però nessuno ti scoccia.
0: Mamma, quanto mi sono rilassato, Adriana.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss Kiss.
2: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
1: La musica più bella, suona solo.

0: dopo la semifinale interrotta, un po' come il famoso coito, Adriana, di Sinner, è arrivato in finale con il norvegese Rudd e ieri ci ha regalato una grande soddisfazione che arriva all'Italia dopo 50 anni.
1: C'è voluto mezzo secolo dopo l'ultima vittoria che risale al 1976 di Adriano Panatta e finalmente un italiano giovane come Sinner è sul tetto del mondo.
0: Ale, bravo Yannick,
1: ha riscritto
0: bravissimo.
1: Una nuova storia.
0: Sembra che in questo momento non ce ne sia per nessuno, anche perché il suo filo da torcere che si chiama Alcaraz è ancora, diciamo, ai box, è fermo. E complimenti anche, diciamo, a Lecce e Cremonese che se la stanno giocando fino all'ultimo, la promozione in Serie A, la permanenza volevo dire, in Serie A, perché le ultime due sono già retrocesse da un paio di settimane, Pisa e Verona, manca la matematica certezza per una delle due squadre, Lecce o Cremonese scenderanno in Serie
1: che
0: B.
1: Che cosa brutta, immagino il sentiment anche degli stessi calciatori e poi dopo diciamo dei tifosi, retrocedere.
0: Faccio al volo i complimenti alla mia Salernitana, che è la squadra della mia città, che ieri nei playoff di andata ha battuto per 2-0 il Ravenna, adesso mercoledì la partita di ritorno. Ma detto questo, andiamo a Lecce, appunto parlavamo di Lecce come città che al momento è se finisse oggi il campionato sarebbe salva, però c'è l'ultima partita, devono giocare, è vero Sandro? Buongiorno.
2: Ciao Sandro. È vero, forza Como, tutti quanti a tifare Como la prossima settimana.
0: Perché il Como giocherà a Cremona contro la Cremonese e ovviamente tutti i leccesi tiferanno per
1: perché
0: il Como.
1: Perché se mai dovesse vincere il Como?
0: Se vince, allora intanto il Lecce deve vincere, perché se vince già resta, è vero? Voi giocate contro il Genoa che non ha niente
2: noi
0: più da
2: giochiamo contro il Genoa, se vince il Como a prescindere da quello che farà il Lecce rimane in Serie A. Se c'è un altro risultato non so se giocano a Cremona o giocano
0: a Cremona,
2: giocano a Cremona. Speriamo, ripeto, che Fabregas fame.
0: Faccia il suo lavoro, ma ce l'ha la fame perché deve ancora andare ancora una possibilità di arrivare in Champions.
1: Bene, quindi tu segui attivamente la squadra, vero Sandro?
2: Sì, ieri sera abbiamo rischiato
0: l'impatto.
2: Il cuore.
0: Ci credo. Esatto. 3-2 ha vinto il Lecce ieri sera, vero?
2: Con finalmente un gol di Sturic che ha fatto un gol da attaccante finalmente. E non da zombie in campo.
0: Ma tu non ci hai chiamato per parlare di calcio, ma ti sentiamo per parlare del team fatturato. Anche tu sei
2: ovviamente.
0: Il lavoro che non mi piace, ma guadagno bene. Se vorresti fare quello che mi piace, guadagnerei 3 lire, giusto?
2: Giusto,
0: 3 euro, ma...
1: 3 euro esatto, diciamo esatto. Per essere giusto un attimo più moderni, più contemporanei. Senti Sandro, tu che lavoro fai? Te lo possiamo chiedere?
2: Sì, io sono un dirigente.
1: Non ti piace quello che fai? Qual è la noia più grande di questo lavoro?
2: No, anche diciamo il lavoro sommato
1: ti piace?
2: Poi, mi piace anche perché mi aiuta ad avere uno stile di vita decente. Io personalmente sono di quelli che ho cambiato lavoro molto spesso nella vita, non sono stato mai più di 3 anni da nessuna parte.
1: Ma per raggiungere un buon equilibrio economico oppure perché non ti piaceva semplicemente quello che facevi?
2: Per entrambe
1: diciamo le cose.
2: Che quando non sono riuscito a cambiare da dentro per far diventare qualcosa che mi piaceva, ho cercato altro, sempre crescendo diciamo economicamente.
1: Quindi adesso il lavoro che fai ti piaciucchia ma non più di tanto, sei disposto comunque a cambiare a favore di uno stipendio ancora più alto. È dirigente.
0: Sei dirigente, ok, perfetto.
1: Quindi sei guadagni bene?
2: Sì, non mi posso lamentare.
0: Non ti puoi lamentare. Qual era la tua passione? Cosa ti sarebbe piaciuto fare da piccolo?
2: Io volevo fare l'agricoltore.
0: Quindi se ti offrissero oggi di fare l'agricoltore con la metà dello stipendio che guadagni adesso, non accetteresti?
2: No, la metà no, a parità di stipendio sì.
0: No, a parità di stipendio no,
1: raccogliere fagiolini
0: raccogliere fagiolini per la metà dello stipendio. È lì che si vede se sei team passione.
2: No,
1: non è team passione, team
2: fatturato. Io ti coltivo già i pomodori.
1: Sandro, io ti faccio coltivare pomodori e fagiolini. Qualche piantina di basilico, te la metto.
0: Ma tu non ci hai pensato prima di coltivare?
1: Pippo, sì.
0: Poteva essere.
1: Nell'altra vita il mio piano B sarà coltivare. No, basilico.
0: Ma visto che sei team passione, perché non hai seguito quella passione?
2: No, è un piacere vederla in TV.
0: Pensa Adriana,
1: grazie
0: però
1: Sandro.
0: Scusami Adriana, con una sporta di pomodori sulla spalla, così
1: Pippo.
0: Appoggiata con la camicia come ce l'ha oggi.
2: D'aglio.
0: Sì, con la camicia come ce l'ha oggi nei campi. Non sarebbe stata un'immagine bucolica meravigliosa con la zappa tra le mani, come sui
1: bello.
0: Sì,
1: come con anche
0: i libri
1: con
0: delle scuole elementari. È presente la donna, diciamo, bella formosa che stava lì a...
1: Beh, scuola elementare non proprio, sì, forse la scuola elementare alternativa. Quella di un certo tipo di film.
0: Intenta ad arare, Adriana, sì.
1: Vabbè, Sandro, noi ti ringraziamo, resta sempre con noi, va bene? Perché più siete, più guadagniamo, è ovvio, no?
2: Sto scherzando. Con voi dal 94.
0: Benissimo.
2: Ai tempi di Candy Candy.
0: Ma sei un grande, stai bene. Sempre con noi. Vabbè, sta fedeltà, sapessi che mi fa emozionare,
1: è vero,
0: veramente.
1: È vero.
0: Bello, Sandro, grazie mille.
2: Grazie a voi, buona continuazione.
1: Un ciao, chischissa te, ciao
0: e
1: Sandro.
0: Chischissa te, 347-490-0042.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Adriana, hai ragione Pippo, ma se tu non faresti questo lavoro che guadagnerai benissimo, non potresti fare la vita che fai. Diciamoci la verità, è così.
0: Allora Adriana fa una vita da una babba. Da una babba, cioè da una babba.
3: È così.
0: Esattamente. E se non facesse questo lavoro non potrebbe avere un autista che l'accompagna. Una personal shopper che la porta in giro a comprare abiti. Una donna che si occupa delle pulizie di casa. Una donna che si occupa della cucina di casa Petrosino. Una donna che si occupa di suo figlio Alessandro.
1: Una donna che si occupa del marito pure.
0: La Petrosino, Adriana Petro in arte, ma Petrosino il vero cognome, piange e fotte, si dice dalle mie parti, a chi ride.
3: È così.
0: Va bene, grazie.
1: Va bene, allora, domanda di questa mattina. Fate il lavoro dei vostri sogni, ma con uno stipendio modesto, oppure fate un lavoro che non vi piace, ma con un guadagno abbastanza consistente.
0: Guadagnate 20.000 euro.
1: Oppure fate un lavoro che non vi piace, ma con un guadagno abbastanza consistente.
0: Guadagnate 20.000 euro a settimana come Adriana?

elettrico, diesel o benzina. 600 kg di portata o 2000. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Just Might. Mamma quanto mi piace questo pezzo, mi piace tutto l'album.
1: Ma lo sai che a Las Vegas
0: il romantico Bruno Mars,
1: lo sai che a Las Vegas gli hanno dedicato una strada, gli hanno intitolato una strada.
0: La merita, la strada.
1: Lui
0: Bruno
1: ha aperto il Romantic Tour proprio lì a Las Vegas con tappe sold out, poi
0: due
1: sarà in Italia
0: a Milano
1: 14 e 15 luglio
0: 14-15 luglio allo stadio Meazza o San Siro, che dir si voglia. Attenzione perché tra poco torna l'oroscopetro,
1: sì,
0: l'oroscopo,
1: sì,
0: di Adriana, che Adriana non dovrebbe mai fare, invece lei
1: no.
0: Con una bella faccia tosta.
1: Tutti ne parlano, Pippo. Ma, tutti ne parlano.
0: Male,
1: no, ne parlano bene. E ovviamente abbiamo un'equipe di astrologi per questo oroscopo. E
0: posso sapere i nomi, gentilmente, dell'equipe?
1: Sono lunghi.
0: Ah, ok. Dopo
1: ti faccio tutta la lista.
0: Che
1: i titoli di coda.
0: Menegildo. Come si chiama?
1: C'è Onofrio.
0: Dei nomi lunghi.
1: Menegildo. Cleopatro.
0: Clitennestro. Allora, chi te vive? 347-490-0042. Mandateci un vocale, dite qual è il vostro segno, di dove siete. E appunto ci penseremo noi a farvi l'oroscopo tra pochissimo. Ma torniamo a bomba sul

0: se avete un lavoro chiamate. Sentiamo.
1: Ciao Pippo e ciao Adriana.
0: Ciao,
1: Lina da Brindisi. Io faccio il lavoro che amo e mi esce anche benissimo. L'unica cosa,
0: bene,
1: sì, i guadagni ci sono, però la mia empatia li abbassa di molto.
2: Ah,
1: purtroppo,
2: vedi,
1: mi metto sempre nei panni degli altri e poco nei miei.
2: E quindi fa sconti, hai capito Adriana?
0: Quindi la l'empatia non è premiante
2: di,
0: per questo
2: ricordiamo
0: lavoro.
2: Ricordiamo che Adriana è una di quelle donne che vanno nei negozi a piangere, per esempio, per chiedere elemosinare uno sconto.
0: Mamma
2: una donna
0: mia,
2: come la nostra ascoltatrice, si commuove quando tu hai capito la tecnica.
0: Sì.
2: Comincia a dire: mio figlio non tenne che magna, lo dice alla commessa di Gucci, che la borsa invece di vendergliela a 4.000 euro gliela dà a 3.500 e perde il suo guadagno.
0: Che scena spropositata.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
3: Io non faccio né il lavoro dei miei sogni e non ho neanche uno stipendio altissimo.
0: E questo è brutto.
3: Quindi, sto messa male.
2: Stai messa
0: questo
2: male.
0: Ci dispiace. Sentiamo ancora.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
4: Sono Demetrio da Sanza e sono un infermiere. Il mio stipendio rispetto al lavoro che faccio, rispetto alle responsabilità, rispetto a tutto il resto, è uno stipendio da fame.
2: Da fame. Però non abbiamo capito se è una passione. Noi vogliamo sapere se fate il lavoro per cui avete una grandissima passione pur guadagnando poco, o se fate il lavoro che non vi piace ma guadagnate bene e quindi ve lo tenete stretto.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Ciao,
3: io
0: buongiorno.
3: Penso che anche se non ti piace il lavoro che fai e guadagni bene, poi alla fine ti piacerà. Invece se fai qualcosa che ti piace tantissimo, che però non ti fa guadagnare, alla fine lo schifi a morte.
0: Però lo sai che c'hai ragione? Anche questa è un'altra chiave di lettura. Cioè, se pure fai il lavoro più bello del mondo che ti piace, però non ci guadagni bene con quel lavoro, alla fine finisci per odiarlo.
2: Lo schifi a morte.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Diana.
0: Buongiorno.
5: Io fortunatamente faccio un lavoro che mi piace e guadagno anche bene. Quindi diciamo che non mi posso lamentare.
2: Non ti puoi lamentare.
5: Sono stato fortunato, dai.
2: Vai,
0: sì, sì, è vero, è vero. A volte un pizzico di fortuna ci vuole. Sì.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Ciao, buongiorno.
6: Sono Francesco da Salerno. Il mio lavoro lo faccio con passione, però sto cercando di cambiare perché lo stress ti finisce.
2: Grazie, anche Pica, okay, ricordiamolo, fa con passione il suo lavoro.
7: Ciao, Radio, mi chiamo Leonardo.
0: Ciao,
7: me
0: Leonardo.
7: Le gratto per 8 ore e mi pagano come se lavorassi 20 ore.
2: Ah, vedi, lui se le gratta per 8 ore, cioè non fa niente, ma lo pagano bene. E quindi è contento così. Signori, attenzione, arriva il momento memorabile della radiofonia italiana. Tra pochissimo, l'oroscopetro.

0: tanto atteso dai nostri ascoltatori con una sigla che ricorda i primi film di Ilona Staller. Prego.
1: Ma non è vero.
0: Oroscopetro. E qui usciva
2: Oroscopetro. Le stelle parlano.
1: Ecco.
2: Tu capisci quello che
1: capisci
2: vuoi.
1: Capisci quello che vuoi
0: e su
1: sempre.
0: Questo oroscopetro usciva Ilona Staller con delle immagini poco nitide. Si vedevano un po' delle immagini. Invece esce Adriana adesso.
1: Ecco io, sì.
0: Vai,
1: sì, sì.
0: Con l'oroscopo tra
1: l'altro. Allora, ogni volta vi stiamo dando un segno zodiacale. Ancora non abbiamo concluso il primo cerchio, Pippo, dei 12 segni. Perché per questioni proprio di tempistica radiofonica ogni giorno vi diamo un segno zodiacale. Però lo scegliete voi in base alla quantità di messaggi che arrivano per lo stesso segno.
0: Qual
1: sentiamo.
0: È il segno più votato oggi?
3: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
3: Io sono Anna da Milano e sono del segno dell'acquario. Che
0: oggi
3: schissa tutti.
0: Vince l'acquario. E la Petro con la qua ce l'hai l'acquario?
1: Ma certo che ce l'ho.
0: Il team di professionisti che ti segue.
1: Pippo, io ce li ho tutti ogni giorno. Lavoriamo per tutti i segni zodiacali perché non possiamo mai sapere quale uscirà.
0: Perché abbiamo fatto la Vergine. Qual era l'ultimo
1: la
0: segno?
1: La Vergine pure.
0: Hai
1: fatto
0: oroscopato
1: il toro.
0: La Vergine?
1: Sì.
0: Hai già oroscopato la Vergine?
1: Sì.
0: Poi chi hai oroscopato più?
1: Toro. Scorpione, Sagittario,
0: mamma mia,
1: Cancro, già. Il segno di Pica.
0: È già più di una settimana che oroscopi, no?
1: Sì, questa settimana concluderemo l'oroscopetro dei primi 12 segni.
0: Okay.
1: Stiamo oroscopando già da un po'. Allora,
0: prego.
1: Cari Acquario, voi non vivete nel 2026, voi vivete già nel 3000. Lavoro, quando il capo prova a spiegarvi un progetto, anche banale, lo liquidate subito con saccenza, che è un tratto tipico dell'acquario, anche se eravate distratti a pensare a come colonizzare Marte. Siete troppo geni per i lavori normali. Voi volete cambiare il mondo, ma possibilmente stando tranquillamente sul vostro divano.
0: Gli acquario?
1: È
0: tutta
1: vero.
0: Sta roba vogliono
1: io
0: fare.
1: Io ho degli amici acquario e confermo.
0: Così, sì.
1: Petro.
0: C'è pure il jingle come intermezzo. Vabbè.
1: Ovviamente, cari acquari all'ascolto, se trovate riscontro in quello che sto dicendo, scriveteci al 347-490-0042.
3: Per piacere.
0: No, mandate messaggi vocali. Se vi riscontrate, se vi ritrovate nell'oroscopo di Adriana e siete dell'acquario, ci mandate un vocale e ci dite sì Adriana hai ragione
1: oppure no non hai ragione
0: oppure, vai prego.
1: Questa è, secondo me è proprio il tratto più vero dell'acquario. Soldi, spendete fortune in gadget tecnologici anche inutili oppure corsi di meditazione quantistica per poi piangere miseria quando c'è da pagare il condominio. Secondo me questa è verissima dell'acquario.
0: Questa magari è vera, sì.
1: Poi sesso, in amore siete degli alieni, vi approcciate al partner con teorie filosofiche astruse ma poi il ritmo della vostra passione si rivela un bizzarro e imprevedibile popi.
0: Veramente?
1: Ah, dopo dobbiamo fare il popi a Pippo.
0: Prima che momento...
1: Vai avanti. Che un momento sexy sembra un esperimento sociale, ma d'altronde l'originalità è il vostro forte. Caro Acquario, manda messaggi vocali se ti sei rivisto in questa caratteristica.
0: Grazie all'oroscopetro per essere stato con noi anche oggi. Stanno arrivando già tanti messaggi di persone del segno dell'acquario.
1: E dopo li sentiamo.
0: Sono nate quando? Qual è il periodo dell'anno in cui nascono gli acquari?
1: Inizio febbraio e fine gennaio.
0: Fine gennaio.
1: Perché
0: okay.
1: Poi inizia subito la stagione dei pesci.
0: Dei pesci, perfetto. Va
1: allora,
0: bene.
1: Sono le 7:52. Grazie mille come sempre a tutti voi per l'immensa partecipazione. Questo programma inizia alle 7, finisce alle 9 e siamo contemporaneamente su Kiss Kiss TV, questo non dimenticatelo mai. Adesso andiamo indietro nel tempo.
0: Dal 1972 viene a trovarci nel Pippo Pelo Show anche Carly Simon. Questa canzone è un manifesto. You're so vain.

0: passa la lucidatrice in salotto mentre ascolta Carly Simon con You're So Vain.
1: Dal 1972.
0: Ritorna il Pippo Pelo Show in diretta su Radio Kiss Kiss ogni giorno dalle 7 alle 9. Grazie agli amici di Radio Kiss Kiss che ci seguono, grazie ad Alessandra Prea, la nostra redazione puntuale come sempre ci ha informato su quanto accade in Italia e nel mondo. Adriana, sabato sera abbiamo visto insieme l'Eurovision.
1: L'Eurovision Song Contest l'abbiamo visto, l'abbiamo commentato e abbiamo anche ballato.
0: Ma che commentato che tu hai mangiato da quando sei entrata. Ragazzi, una cosa indecente, non sto scherzando.
1: Abbiamo mangiato.
0: Allora, è entrata in casa mia. Sì. È entrata in casa mia che appena entrata, ciao, si è seduta a tavola.
1: Vabbè, c'era un ricchissimo buffet, voglio dire, a casa
0: Pelo. Era una cena in piedi, Adriana si è seduta a tavola, si è accomodata. Sì. Dopo 10 minuti, madonna, sto schiattando.
1: Devo aprire i pantaloni.
0: Sto scoppiando. Ha mangiato in 10 minuti, credo, 8
1: allora, Pippo,
0: mozzarelle.
1: I buffet poi non sono per me.
0: Sì.
1: Perché tanto
0: un
1: mi arrendo.
0: Un piatto di pasta grosso così,
1: sì,
0: più o meno.
1: La siciliana.
0: Poi ha mangiato
1: tutto il prosciutto. Alfio voleva un po' di prosciutto,
0: tutte le zucchine.
1: Perché dovevo mangiare anche le proteine, no?
0: Esattamente.
1: Allora ho mangiato bocconcini, prosciutto, tutte le zucchine che c'erano, buonissime, broccoli, pollo al limone, devo dire, molto molto buono.
0: Una cosa vergognosa.
1: E poi tutto il buffet di dolci.
0: Ma la
1: che
0: cosa più assurda è che se n'è andata Peppino con un bustone enorme.
1: Ah, sì.
0: Col pranzo per tutta la sua famiglia per il giorno.
1: Ho detto domani.
0: L'ultima frase che ha detto con questo busto, e non sto scherzando,
1: sì.
0: Ah, che bello, rimane in un cuscino. Se n'è andata con tutta la spesa.
1: Poi ho chiamato i miei genitori, li ho invitati a pranzo, ho detto domani cucino, pasta alla siciliana, sì, pollo al limone. E ieri a che ora ti ho mandato un messaggio?
0: Pippo, grazie. Ottimo pranzo.
1: Grazie per il pranzo,
0: allora,
1: ottimo pranzo.
0: Su TikTok, su Instagram, su Facebook di Radio Kiss Kiss c'è il resoconto di quello che è successo a casa mia sabato sera. Se volete andare a vedere, quindi andate
1: ovviamente sempre sui nostri social che sono costantemente aggiornati su quello che facciamo. Andate in onda anche fuori tutto una puntata speciale con Nerissima Serper
0: ieri,
1: Serper, questo rapper, sì.
0: E un saluto a Salda Vinci che abbiamo seguito tutti
1: appassionatamente. Esattamente. Ma ricordiamolo, vince la Bulgaria con questo pezzo che secondo me è destinato a diventare virale.
0: Però ne abbiamo tifato Sal tutta la vita, abbiamo fatto grande tifo per Sal che ha guadagnato un'ottima quinta posizione. E va dato a Cesare quel che è di Cesare. Torniamo al team passione o team fatturato, prego.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, io ho scelto di fare la mamma, per cui un lavoro decisamente a guadagno zero, ma per quel che mi riguarda ad altissima soddisfazione, a fronte invece di poter praticare quello per cui ho studiato e che mi avrebbe dato altri guadagni, ma è una scelta che rifarei altre 1000 volte.
0: Allora, okay, salutiamo ancora Alessandra Prea, la nostra giornalista che ha fatto il notiziario poco fa, che per un lapsus ha tirato fuori l'Inter, dove l'Inter non ci sta. L'Inter vince tutto, ma non ha vinto contro Trump, perché c'è scritto che Alessandra Prea ha detto che Trump ha dato l'ultimatum all'Inter. In realtà l'ha dato all'Iran.
1: Vabbè, ci sta, dai. Un saluto ad Alessandra Prea.
0: Ha detto all'Inter: se vincete un'altra volta vi faccio esplodere.
1: Vabbè.
3: Buongiorno Pippo.
0: Possiamo
3: buongiorno Adriana. Io faccio il
1: buongiorno
3: lavoro che diciamo mi piace. Guadagno anche bene,
1: okay,
3: ma mi sono rotto i coglioni. Non mi va proprio
1: basta,
3: più. Mi sono
1: non
3: stancato
1: vuoi più lavorare.
3: Di
1: lavorare.
0: Ah, va bene.
1: Basta,
0: grazie.
1: Non vuoi più lavorare.
0: Allora, sentiamo il momento in cui Alessandra Prea cioè ovviamente con un lapsus succede a chiunque delle migliori famiglie. Invece di dire Trump ha dato ultimato all'Iran, ha detto Trump ha dato ultimato all'Iran.
4: Medio Oriente, il nuovo avvertimento di Donald Trump all'Inter. Il tempo stringe.
1: All'Inter, va bene.
0: Stamattina quelli dell'Inter stanno cagando. Abbiamo un dirigente dell'Inter al telefono che si sta cagando addosso. No, non ho fatto niente. Salta con le mani in alto.
5: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti. Io sono Dalila e sono un'insegnante.
1: Ciao Dalila.
5: E devo dire che questo lavoro può essere solo fatto per passione. Perché lo stipendio non è assolutamente appagante rispetto a tutta,
1: certo.
5: A tutto il peso e la responsabilità che questo lavoro comporta.
1: Eppure c'è chi non lo fa per passione.
0: Bene, eh? Allora eppure. Nel frattempo avvisiamo ancora la società calcio dell'Inter che non corre alcun pericolo e che Trump a loro non ha dato nessun ultimatum ma l'ha dato all'Iran. Eh? Possiamo sentire ancora come la nostra Alessandra
4: Medio Oriente, nuovo un'altra. Avvertimento di Donald Trump all'Inter, il tempo stringe.
0: Un abbraccio Alessandra, capita nelle migliori bene. Famiglie. È giusto che si dica perché poi è la verità. Grazie mille e saluti a tutti, adesso andiamo sotto la doccia. Vai.
6: Le canzoni sotto la doccia.
7: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. E l'immensità si apre nuda a noi. Buona giornata, chi schizza tutti.
0: Molto felici i tifosi del Milan, Adriano, per l'ultimatum all'Inter.
1: Felicissimi.
0: Esatto.
1: Allora, intanto questa canzone è bellissima ed è la seconda canzone sotto la doccia che si presta molto al fatto di essere cantata.
0: È uno spettacolo questa canzone.
1: Ed è del 1972, Lucio Battisti con Il mio canto libero.
8: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai.

0: Mamma mia, questa canzone quanto è bella. Avrei voluto qui degli ascoltatori presenti, Adriana, per abbracciarci tutti e fare un falò. Accendere un falò.
1: Davvero questo è il tuo desiderio?
0: Sì.
1: Davvero questo è il tuo sogno?
0: Sì.
1: E chi siamo noi per non esaudirlo, Pippo?
0: E attenzione, perché il 29 di maggio noi saremo a Torino per il Kiss Kiss Way.
1: La prima tappa del Kiss Kiss Way, la nuova stagione del nostro tour.
0: Che si chiude col maxi show di Radio Kiss Kiss il 30 sera, che è sabato, ma venerdì 29 di maggio noi faremo il Pippo Pelo Show in diretta dallo studio di casa Kiss Kiss,
1: proprio lì a Torino,
0: in piazza Castello.
1: Esatto.
0: Quindi, questa volta siete invitati tutti a venirci a trovare dalle 7 alle 9. Quindi se sei a Torino e vuoi venire a fare colazione con noi, offre Adriana, e sarà un evento unico. Adriana offre il cornetto a tutti.
1: È vero.
0: E non sto scherzando.
1: No, cornetto, colazione, cappuccino e caffè.
0: E caffè. Allora,
1: va bene?
0: 347-490-0042. Se sarai dei nostri, se il 29 mattina sei a Torino e vieni ad assistere alla puntata del Pippo Pelo Show, ti offriamo noi la colazione. Intanto adesso mandaci un messaggio e facci sapere se ci sarai, va bene?
1: Quindi, ricapitoliamo, venerdì 29 di maggio saremo già a Torino pronti per fare il Pippo Pelo Show in diretta da Piazza Castello e da casa Kiss Kiss.
0: Il giorno prima del grande show della sera in Piazza Castello.
1: Noi, quindi, a dirla tutta, arriviamo giovedì 28 a Torino. Quindi, se volete, insomma, fermarci per strada,
0: sì,
1: noi
0: fermarci.
1: ci aggireremo per le Torino, strade di Torino,
0: per verificare chi ci caga e chi non ci caga nemmeno di Striscio.
1: Proprio
0: quindi,
1: così.
0: Mi raccomando, però, se sarete e verrete a trovarci il 29 mattina, a noi farà molto piacere e siamo seri. Quindi vi aspettiamo dalle 7 alle 9 lì nella nostra casa Kiss Kiss in Piazza Castello. Andiamo da Mattia da Firenze. Buongiorno.
1: Ciao Mattia, benvenuto su Kiss Kiss. Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, buongiorno, piacere. Io sono Adriana, accanto a me c'è Pippo Pelo.
2: Vi seguo tutti i giorni e vi faccio anche i complimenti perché siete due persone molto molto professionali, piacevoli, che fanno bene la mattina.
0: Oh, grazie,
1: oh,
0: mille.
1: Grazie.
0: Grazie Mattia. Allora Mattia, tu sei team fatturato, quindi sei con me, diciamo, non sei come Adriana che ha scelto la passione, però lei è stata fortunata perché guadagna 8 volte quelli che scelgono il fatturato pur avendo scelto la passione. Nel tuo caso scegli il fatturato e che lavoro fai?
2: Allora, io ora sono un manager, un dirigente di un'importante azienda farmaceutica.
1: E non ti piace questo lavoro, Mattia?
2: Assolutamente no.
1: Non ti piace? Cos'è che non ti piace del fare il manager, per esempio?
2: Non mi piace intanto il dress code, perché la mattina sembra che andiamo su un set cinematografico. Tipo,
1: ah,
2: da
1: ok.
2: Non mi piacciono le riunioni, non mi piacciono gli inglesismi che usano. L'italiano è tanto bello.
1: Gli inglesismi manca a noi, piacciono. Gli inglesismi,
0: né Adriana né io li amiamo.
2: La lingua più bella del mondo, usiamo l'italiano, per favore.
0: Sì,
1: per esempio, dimmi un guilty pleasure del tuo lavoro.
2: Non so, tantissime cose. Su un deep dive, oppure
1: ma è vero, c'hai ragione.
0: Senti, però, allora, però fai questo lavoro che ti permette di guadagnare e di vivere bene, giusto?
2: Sì,
0: e
2: sì,
0: quindi
2: sì.
0: Dici non lo lascio perché guadagno bene. Posso fare una domanda agli ascoltatori con te?
2: Come no?
0: Allora vorrei chiedere: qual è la cifra minima mensile che sareste disposti ad accettare pur di fare un lavoro che non vi piace per niente? Faccio per dire, vi offrono di pulire un pavimento gigantesco con uno spazzolino da denti.
1: Quanto mi dai?
0: Ti do 10.000 euro al mese. Se
1: ma
0: però
1: certo,
0: lo pulisci e lo tieni sempre
1: pulito. Pure col filo interdentale, oppure lo pulisco.
0: 10.000 euro al mese. Adriana, tu non
2: se
0: parlare.
2: Sono
0: faccio...
2: netti, oh no. Se sono netti ci vengo anche la domenica.
1: Mattia, esatto, andiamo a pulire sto pavimento col filo interdentale.
2: Anche la domenica.
0: Per farvi fare un lavoro che non vi piace, qual è la cifra minima che vi dovrebbero dare? 347 490 0042, perché secondo me, Adriana, soprattutto i giovani oggi sono un po' più liberi, si sentono di scegliere il lavoro che vogliono, vero?
1: Assolutamente.
0: Mattia, è vero?
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Però purtroppo il fatturato, se hai una famiglia e comunque se hai studiato, ti sei sacrificato,
1: bisogna fatturare come? Mattia, al volo e poi ti salutiamo, sei al di sotto o al di sopra dei 5.000 euro? Ma giusto così
2: al di sopra, al di sopra.
1: Al di sopra, ok,
0: sopra.
1: Perfetto.
0: Quindi come
1: al
0: vedete lui, a lui minimo 5.000 euro gli dovevano dare, perché se no non avrebbe mai fatto.
1: Quindi
0: il lavoro,
1: becca questi inglesismi, becca queste riunioni e non rompere, dai.
0: Vedi, si becca tutto quello che non gli piace, però, vero Mattia, fai un lavoro che ti permette di vivere dignitosissimamente.
2: Assolutamente sì.
0: Perfetto.
2: Se hai famiglia soprattutto sì.
0: Se hai famiglia soprattutto sì. Grazie mille, Kiss Kiss a te, Mattia.
1: Stai sempre con noi, Mattia. Mattia, kiss kiss a te.
2: Come sempre, un abbraccio.
0: Ciao, un abbraccio ragazzi. A te, ciao.
1: A te.
0: 347-490-0042, il numero pullula stamattina, Diana. Pullula.
1: Qual è la cifra minima mensile per cui accettereste di fare un lavoro che odiate? Vi aspettiamo.

Kiss a te che ami preparare il pane in casa per risentire i profumi della tua infanzia. Kiss a te che quando siedi di fronte a uno spartito le tue dita vengono guidate dal cuore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss.

0: Adriana, sei tranquilla?
1: Tranquillissima, Pippo.
0: Sicuro?
1: Ma certo.
0: Stai proprio serena, va bene? Stai lì al tuo posto.
1: Ma perché, Pippo, mi fai questa domanda?
0: Perché, allora, signori, non è mai capitato nel corso di questi anni, ma questa mattina in diretta con noi,
1: non è vero, me
0: eccezionalmente
1: ne vado.
0: Al telefono abbiamo, visto che poco fa abbiamo invitato,
1: non mi dire che abbiamo, chi sto sospettando,
0: state zitta, ho detto,
1: no, perché
0: stai,
1: vado
0: calma,
1: a Rione a prendere un caffè,
0: devi stare calma. Ho detto abbiamo chi abbiamo invitato per la sera, per la mattinata del 29, ovvero a Torino faremo colazione con i nostri ascoltatori. E la prima a dire io ci sarò è stata la mitica, la fantastica, l'unica, la donna del Pippo Pelo Show, Ilenia Mainelli da Torino.
1: O me o lei, sicuramente.
0: Buongiorno Ilenia.
1: Buongiorno Ilenia, ma non devi partire per i Caraibi col vecchio?
0: Ma sta zitto.
1: No,
0: sì,
1: no, signore.
0: No, no, ma sta zitto, no, col vecchio.
2: Sarà un viaggio. E partiremo comunque nel pomeriggio da Milano.
1: Ma non ti preoccupare, secondo me dovete avviarvi prima, perché potreste perdere l'aereo.
0: No,
1: per
0: no,
1: fare
0: no,
1: il check-in
0: no.
1: Ci vuole tempo, quindi andate alle 5
0: Adriana,
1: del mattino.
0: Ti ho chiesto di fare silenzio.
1: Pippo, io mi preoccupo per il loro viaggio, scusa.
0: Okay. Allora, Ilenia, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Io so che tu sei qui per me, giusto?
2: Assolutamente sì, ovvio.
0: Ok, quindi ti ho chiamato per dirti, ci vediamo, facciamo colazione insieme, allora venerdì 29
1: ma anche
0: a
1: no.
0: Casa Kiss in Piazza Castello, sì o no?
2: Assolutamente sì, naturalmente
0: sì!
2: Vorrei che pagasse tutta Adriana.
1: No, porta la colazione da casa oppure vieni già colazionata, perché non ci sarà niente.
0: Allora,
1: ho parlato con gli editori e non abbiamo purtroppo a disposizione un budget per la colazione.
0: Allora, Ilenia, ovviamente porterai anche tua sorella Viviana, giusto?
2: No, Vivi non riuscirà perché lei prende servizio a scuola alle 8. Io invece prenderò il treno alle 8, però sono abbastanza comoda dalla vostra location.
1: Portiamo qualche cugina,
0: quindi,
1: che dici? Una cugina la vogliamo portare?
0: Ma tu vuoi stare zitta? Ma guarda qui, ma è volgarissimo parlare su un'ascoltatrice che ha il telefono.
1: E chi vogliamo portare,
0: allora,
1: Ilenia?
0: Ilenia, porta chi vuoi, sai che è casa tua, va bene?
2: Va bene.
0: Se hai qualche amica, qualche amico che vuoi portare.
1: Qualche amico?
2: Sì, adesso mi organizzo, perché è venuta fuori oggi questa notizia della colazione, quindi
1: mannaggia.
2: Non avevo pensato di... Infatti ero già...
0: Purtroppo ti perdiamo, Ilenia.
1: Per
0: mannaggia.
1: Fortuna non si sente benissimo.
0: No. Sì, lei si sente molto bene, Adriana. Stai tranquilla, non si sente il telefono.
1: Quindi,
0: Ilenia, ci sei?
2: Sì, ci sono, pronto, ecco. Sono sul treno.
0: Sul treno, quindi si perde la linea, lei è sull'alta velocità.
1: A proposito di quello di cui stiamo parlando oggi,
0: sì, esatto.
1: Ilenia, ricordiamo, non è né team fatturato né team passione, ma è team tempo perso, perché lavora quando le pare, visto che può, permettersi
0: Ilenia,
1: una vita di lusso.
0: Ilenia, per favore, sei team passione o team fatturato?
2: Allora, io sono team passione, ma del resto ricordo che c'è anche un detto, fai quello che ti piace...
1: Non è caduta la linea, eh?
0: Fai quello che ti piace. Non ho capito cosa ha detto. Fai quello che ti piace. Ilenia, mannaggia.
1: Allora, per fortuna non ti sentiamo bene. Ciao, Ilenia.
0: Ci vediamo a Torino il 29 mattina per fare colazione in Piazza Castello con i nostri ascoltatori. E Ilenia sarà protagonista assoluta. Adriana, tu puoi stare in albergo, va bene? Esattamente, va bene. Allora, attenzione, perché poco fa abbiamo chiesto agli italiani quale stipendio meriteresti, cioè per quale stipendio faresti il lavoro che non ti piace pur di farlo e di guadagnare.
1: Qual è la cifra minima?
0: La cifra minima.
1: Per cui accetteresti un lavoro che odiate.
0: Sentiamo,
1: che odiate in assoluto.
3: Pensare a tutti gli operai che lavorano in fabbrica per 1200-1300 euro.
0: Ok, 1200, ma magari a qualcuno
1: piace
0: pure.
1: È così.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Kiss a tutti. Adriana, io per 10.000 euro al mese mi vesto pure da scimmietta mentre pulisco il pavimento con lo spazzolino.
1: E c'hai ragione, come darti torto, assolutamente così.
5: 90.000 euro.
0: La frase di Ilenia era fai quello che ti piace, non lavorerai nemmeno per un giorno. La verità è questa, ha ragione Ilenia. Vai, andiamo avanti.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, sono Marco da Tivoli. Secondo me stipendio minimo 2005, almeno.
1: Almeno per fare un lavoro che non ti piace, ok, bene.
0: Bene, poi?
7: Buongiorno Kiss Kiss, almeno 5.000 euro al mese, perché poi devi tener conto che 500 euro al mese li devi spendere per lo psicologo. Vedi? E se fai un lavoro che non ti piace, a lungo andare ti stressa mentalmente.
0: Ovviamente okay. Quelli che hanno risposto a questo sondaggio sono quelli che fanno già il lavoro che gli piace, quindi sono il team diciamo passione, e quindi per fare uno che non gli piace vorrebbero dei soldi importanti.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
8: Io per lo stipendio di Adriana lavorerei anche qualche ora in più.
0: Ma sacrosanto quello che hai detto, bravissimo.
1: Non si sta zitto. Vai. Questo.
9: Ciao Radio Kiss Kiss. Io faccio già un lavoro che non mi piace, ma sto qua solo.
1: Sta zitto. Vai. Questo.
9: Ciao Radio Kiss Kiss. Io faccio già un lavoro che non mi piace, ma sto qua solo perché lo stipendio è molto buono.

0: passione, okay. Team passione.
1: Sì, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
1: Io dopo anni, anni e anni di contratti a tempo determinato nella speranza di avere un fisso, ho deciso di fare il passo e ho aperto il mio negozio. Il mio sogno di sempre. Mm-hmm. Momentaneamente i guadagni ci sono e non ci sono, ma svegliarsi la mattina e andare ad aprire il tuo negozio,
2: lavorare per
1: non
2: te,
1: non assolutamente nessun prezzo,
2: okay.
1: nessuno.
0: Bene, brava, grazie. Team passione anche lei, bravissimi, vai.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, buongiorno. Giampaolo da San Salvo.
0: Ciao Giampaolo.
3: Beh,
0: chiedi,
3: se un lavoro non mi piace, non penso che ci sia una cifra che tenga. E comunque se dovessi azzardare direi che 7-8 mila euro netti al mese potrebbero andare bene. Che schissa a tutti.
2: Ah, per fare un lavoro che odi, che proprio
0: piace,
2: non ti piace.
0: 7-8 mila euro al
2: abbastanza.
0: Mese. Che ovviamente non è manco vicina alla cifra che guadagna Adriana, ma comunque complimenti a voi perché siete stati chiari e precisi. Torniamo tra pochissimo. Grazie.

0: domenica.
1: Il lunedì ci augura la buona domenica. Grazie mille per essere stato
0: con noi.
1: Una
0: buona domenica fatta.
1: Buona domenica fatta. Come le buone feste fatte. Famose.
0: Praticamente sì.
1: Come il 7 di gennaio e il martedì di Pasqua.
0: Esattamente.
1: Buona Pasqua fatta. Si dice subito dopo, no? Allora Adriana, attenzione.
0: E abbiamo un altro riassunto delle puntate mai fatte.
1: Delle
0: Pippo.
1: Puntate mai fatte di una specie di Friends che
0: sì,
1: si chiama
0: sì.
1: Friends Zone nella nostra vita. Prego, vai. Friends Zone, Friends, Friends
2: Zone, Friends Zone. Riassunto delle puntate mai fatte. Al solito bar si ritrovano gli amici di sempre. Tra loro Philip, segretamente innamorato della sua coinquilina Adrian, che però si confida con lui sul suo amore impossibile per Ross. E lui la ascolta combattuto tra l'amicizia e il cuore.
1: Adrian, come sei bella!
0: Grazie.
1: Ti vedo strana, Adrian. Cosa ti perplime?
0: Philip, lo sai che non parlo spagnolo.
1: Ma Adrian... pure in Fredson sei un po' ignorantella, perché non è spagnolo, è italiano. Cosa hai capito? Significa cosa ti turba, cosa ti preoccupa.
0: Oh, Philip poi non è Philip, è Philip.
1: Sì.
0: La mia ossessione, lo voglio, io voglio Ross, lo voglio Ross.
1: Ma sei napoletana o adesso lo voglio grosso?
0: Sono sempre, cos'è, sono spagnola.
1: Se ti accontenti, cara Adrienne, posso essere qui a tua disposizione, anche se poi non è chissà che cosa.
0: Ossa Pim, Philip. Philip.
1: Che hai detto, scusa?
0: Ossa Pim.
1: Ma che lingua è?
0: Spagnolo. Ma cosa hai capito, Philip? Ross, il nostro coinquilino. Sono innamorata di lui da anni, però non gliel'ho mai detto.
1: Ma davvero? Ma cosa mi stai dicendo? Adrian, cosa ha fatto per conquistarti?
0: Mi ha promesso un viaggio a Dubai, spa 5 stelle, piscina a sfioro sul tetto.
1: Vabbè, Adrian, ho capito. Il nostro amore sarebbe impossibile, quindi.
0: Perché?
1: Perché? Perché ti piace Ross, ma non...
0: Non
1: il conto in banca, diciamo.
0: In Ross?
1: Esattamente, in Ross.
0: Bravissimo. Let me tell you.

0: il pezzo che abbiamo ascoltato qui su Radio Kiss Kiss.
1: Allora, abbiamo Loris da Prato. Ciao Loris, benvenuto su Radio Kiss Kiss, buongiorno.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Ciao Loris, come stai? Loris, tu sei team passione.
2: Sì, giusto, io sono team passione.
0: Bene.
1: Allora, cioè, spiegaci, fai un lavoro che ti piace, che ami, ma che non ti soddisfa dal punto di vista economico, giusto?
2: Sì, però okay. Non è che non mi soddisfa al 100%. Diciamo che per quello che uno fa nel settore catering di fatica e di ore,
1: okay,
2: non viene ricompensato come deve. Però, cioè, questo,
1: cioè, la fatica non è equiparata allo stipendio, questo vuoi dire?
2: No, però io è un divertimento, non è un lavoro.
0: È un divertimento. Cioè,
1: ma oggi si può vivere col divertimento? Oppure hai un'altra entrata?
2: No, quello no. Okay. Quello non si può. Però diciamo che uno, dopo aver fatto 16-18 ore, perché voi tanto eventi li vedete.
1: Ma perché tu lavori nell'ambito della ristorazione, se abbiamo capito?
2: Sì, io faccio eventi, matrimoni, aziendali. Okay.
1: Quindi arriva la stagione calda in tutti i sensi.
2: Bravissima.
1: Dove si lavora tantissimo.
0: Però sei felice, sì.
2: Sì, io quando vado a lavorare sono contento, eppure esco da un'azienda che si faceva accessori di grosse firme ed ero ricompensato molto bene, però ho lasciato questo posto fisso per fare questo, prima lo facevo come secondo lavoro, ora invece soltanto questo.
0: Quindi quando hai organizzato un evento d'estate col caldo a 70 gradi, poi Toscana fa molto caldo d'estate, no? Soprattutto nelle zone interne, però vedi la gente che si diverte, tu sei lì sudato, appiccicato, ma felice perché fai un lavoro che ti piace.
2: Certo. Vedi? Perché poi c'è tanta preparazione prima.
0: Tanta preparazione prima, tante cose. Beh, mi sembra una bella cosa.
1: Senti, invece, se dovessi cambiare lavoro, però tu già l'hai fatto un lavoro che non ti piaceva, che però che ti disfaceva di più dal punto di vista economico. Però se proprio dovessi cambiare lavoro e guadagnare tantissimo, però per un lavoro che non ti piace, quanto accetteresti a fine mese? Non so se ho reso bene l'idea, se la domanda è stata chiara.
2: Ho capito. Diana.
1: Cioè, quanto? Vai. 5.000, 6.000? Però faccio un lavoro che detesto. Perché...
2: 5.000
1: per
0: fare il lavoro che detesta, chi gliele offre a Loris? Chi deve dare Loris? Ma perché dovrebbero darti 5.000 euro per fare un lavoro che manco ti piace, tra l'altro?
2: Non ti darebbe
0: nessuno, stai sereno. Quindi fai il tuo lavoro, fallo bene, perché con tutta sta passione che ci metti, secondo me ti riesce davvero molto bene.
1: Col caldo, certo. Come fate?
2: È tremendo. Ma che poi dopo c'è anche lo smontaggio.
0: Che lo fai il lavoro.
1: Brava, l'esordio era diverso. Va bene, noi ti facciamo un grossissimo in bocca al lupo, resta sempre in nostra compagnia, Loris, va bene?
2: Ci mancherebbe, però rispondi al messaggio degli auguri, Adriana.
1: Come faccio,
0: ragazzi,
1: Loris?
0: Approfitto sempre per dirlo, io rispondo a tutti, Adriana non risponde a
1: non
0: nessuno.
1: Non ti ha risposto, Loris.
0: Nessuno si permette.
2: Mi ha risposto un annetto fa una domanda quando mi mettevi video sul mare del bar, mi hai risposta. Al compleanno non hai risposto.
0: Non caga
2: qui
0: nessuno.
2: Ha ragione Pippo.
0: Non caga nessuno. E la gente viene a scrivere a me, ma perché Adriana non mi risponde? Puoi dire ad Adriana di sbloccarmi. Io questa storia non la voglio più sentire.
3: A bugiarda.
0: Hai capito?
1: È bugiarda di che?
0: Lei non vi caga. Ogni tanto mi fa vedere, guarda quanti messaggi ho che non ho risposto.
1: Li porta
0: come un trofeo i messaggi a cui non ha risposto e te li fa vedere. Guarda
4: qua. Senza togliere niente a Adriana, che oltre a essere veramente simpatica, gentile, è anche veramente una gran bella figa.
1: Figa.
0: Una bella figa, figa. Esatto, va bene.
1: Allora... Loris, ti risponderò, dopo vado a risponderti, ok?
2: Un abbraccio forte.
0: Grazie mille, grazie.
2: Complimenti.
0: Ciao Loris, ciao, buona giornata.
2: Buona giornata
0: a te, ce ne andiamo anche noi con una mano davanti e l'altra pure.
1: Brava. Dove la vuoi mettere? L'altra mano sulle maniglie dell'amore.
0: È vero.
1: Torniamo domani, grazie per questo inizio settimana, per questo lunedì vissuto insieme. Arrivano Max Giannini e Max Vitale e noi ci risentiamo e ci rivediamo domattina dalle 7 alle 9.
0: Arrivano varie conferme da chi fa catering e dice sì, magari lo stipendio non ripaga per il lavoro che facciamo, però è talmente bello che lo rifarei mille volte nella vita. Vi lasciamo con i Simply Red e If You Don't Know Me By Now, canzone del 1989, e torniamo domani alle 7.
1: Chi schizza a tutti, ciao!

0: Sono le 5 in punto di questo martedì 19 di maggio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Salutiamo la regia generica.
1: Così,
0: un saluto generico.
1: Buongiorno
0: oggi.
1: Regia.
0: Perfetto, buongiorno mattinieri. Vorremmo sentirvi per il primo saluto di quest'oggi. Sì. Messaggi vocali per darci il buongiorno da tutta Italia al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Complimenti, la Liti, sei in forma, si sente subito.
1: Sì, vero.
0: Partiamo con la nostra sigla ufficiale, che è questa qui, dai. Radio.

0: Madame Marrakesh, volevo capire nei mattinieri di Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Daletti, tutto bene stamattina?
1: Sì, tranne l'influenza, ma va tutto benissimo.
0: No, sei in formissima, come sempre. Buongiorno mattinieri, potete rispondere anche voi a questa domanda. Siete certo in forma stamattina? Come affrontate questa nuova giornata? Saluto anche i reduci del turno di notte, i tanti lavoratori della notte che quando insomma arriviamo noi stanno per concludere, quindi
1: certo,
0: un
1: stanno
0: sorriso
1: smontando.
0: Se non altro gli regaliamo perché gli facciamo da promemoria che è quasi finita, però insomma sì. Qualunque sia il vostro status, dai, condividete il primo pensiero del giorno, nome, città, mattinieri, perché magari voi che già da un po' ci seguite ma ancora non vi siete fatti sentire, questa potrebbe essere la mattina giusta per farlo. E allora certo, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Cioè ieri ho fatto delle prove,
1: sono stato
0: in sala prove.
1: Sì. E che prove hai fatto?
0: Ho lavorato con i Chipman e ho lavorato anche con un tenore.
1: Tu ieri sei stato in sala prova a lavorare con i Chipman?
0: Sì, vuoi sentire? Abbiamo fatto questo, guarda.
2: Animo, animo, animo, animo, animo, se la posso fare. Buongiorno mattinieri.
0: Ti è piaciuta? Non con i Chipman hanno fatto. E con Alvin e i Chipman, ti ricordi? Con i castorini là, cos'è? Come sono?
3: Sì, sono castori. Non sono castori, sono
0: scoiattoli. No, scoiattolini, scusa.
3: Non male, Vabbè, ok.
0: Ho lavorato anche con i Chipman, ma però so che, ragazzi, perché per il buongiorno, siccome siamo andati una volta all'opera con la Leti, no? Ho trovato questo signore che ci ha fatto la sigla all'opera, no? Anni mattinieri. Però la Leti si lamentava che non saliva troppo. Ho fatto pure la prova all'opera. Buongiorno.
1: Buongiorno, ma
0: senti cosa tu.

Galetti dice che sali poco. Aspetta, c'è il minuetto qua. Però Galetti si lamentava che non saliva. Senti come l'ho detto, sali di più, grazie. E senti quanto è bravo. L'ho trovato per caso questo qua.

0: Certo. Finale, finale, finale. È molto bravo, ragazzi. Merita un applauso. Ha soldato, ha soldato. Che dici?
1: Io te lo dico sempre, Max. Devi mangiare leggero la sera. Non va bene questa. Devi mangiare leggero.
0: Vabbè, dai, partiamo con. E ogni tanto faccio delle prove, ragazzi. Con i chip, ma non ti è piaciuto di più, lo so, però vabbè. Allora, no, potete. Mi piace questo buongiorno così lirico, un po' morbido. Vabbè, dai, dobbiamo andare con le prime pagine, con i giornali. Quindi torniamo seri. Però sono canzoni che metto per il buon umore dei nostri ascoltatori. La versione del risveglio lirico ci sta bene col tenore, no?
1: Bellissimo.
0: O preferivi un soprano?
1: No, va bene.
0: Mezzo soprano. Non so, quanti ne vuoi? Allora, il Corriere della Sera. Diamo un'occhiata veloce agli occhiali non messi. Si scrive tantissimo del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che con Trump che ha deciso l'attacco, l'ha deciso ma poi l'ha sospeso. L'Unione Europea intanto apre sull'energia, la flessibilità è possibile dopo la lettera della Presidente del Consiglio, la von der Leyen. Prima c'era stato un no, poi c'è l'apertura, la flessibilità, si può sforare con i soldi che erano stati messi da parte per riarmare, appunto, per aumentare la difesa dell'esercito europeo e comunque dei paesi europei. Alla fine c'è un'apertura. La Repubblica apre che invece con i paesi arabi fermano l'attacco americano. Trump sospende l'azione militare contro l'Iran su richiesta degli alleati nel Golfo. La Stampa di Torino: Iran pronto alla tregua, Trump frena gli attacchi. E poi Salim, gli allarmi inascoltati, racconto dell'avvocato: andavo più forte possibile contro la folla, tanto sapevo che sarei morto. Insomma, i deliri di quest'uomo che a Modena ha falciato delle persone in strada. Il Messaggero di Roma: sapevo di dover morire. Anche qui Modena parla l'uomo che ha investito 8 persone, aveva un piano. Il legale di El Khoudry dice: ha chiesto una Bibbia, ma spuntano mail di 5 anni fa con insulti ai cristiani. Vertice intanto a Palazzo Chigi sull'energia, le 5 riforme di Meloni entro il voto. Premier con Tajani, Salvini e Lupi, il nodo delle accise. Il Resto del Carlino: Modena e deliri di El Khoudry, sapevo che sarei morto. E poi trovati i corpi dei 4 sub alle Maldive, recupero comunque difficile. Oggi dovrebbero recuperarne 2, domani gli altri 2. Intanto la prima salma è già diretta verso l'Italia, il primo sub ritrovato. Il Giornale apre con corsa a difendere l'attentatore che odia i cristiani. Poi il sottotitolo è, insomma, dopo le mail svelate dal Giornale, il Khoudry chiede la Bibbia in cella, il suo legale parla di infermità mentale, l'opposizione incolpa il governo. Il Sole 24 Ore apre con le deroghe al patto dell'Unione Europea, trattativa aperta. Giorgetti dice: sarà un processo lungo, mentre l'urgenza richiede altri tempi. Prosegue intanto il confronto dopo la lettera di Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen, scrive il Quotidiano Economico Sole 24 Ore. Sulla Prima di Libero: la flottiglia boicotta l'Italia, il circonavigante, metropolitane e traghetti fermi, strade bloccate con gli effetti del delirante sciopero per Gaza. Israele ferma l'ennesima spedizione senza aiuti a bordo. Su Il Mattino di Napoli l'apertura è: governo, 5 riforme entro il voto, dalla legge elettorale alla nucleare, questa è la roadmap di Meloni, vertice sull'energia, il nodo accise, patto sulla deroga, l'Unione Europea non chiude dopo la lettera della Presidente del Consiglio alla von der Leyen, il dialogo continua. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire le vostre. Buongiorno dai mattinieri, sei pronta, vuoi sentire un'altra cosa? Tra poco lo sport,
1: Bello, non vedevo l'ora.
0: Tra poco lo sport, so che vuoi sentire un'altra sigletta e poi lanciamo una canzone.
1: Fammi sentire.
0: Questa è molto carina, senti, faccio sentire, vai. Carina.

0: canzone. Kelly's Milkshake. Conosci tu Kelly's? Sì, quella di Cora O'Dare, te la ricorderai,
1: conosco,
0: no?
1: Sì, sì.
0: I hate you so
1: conosco
0: right
1: benissimo.
0: Now.
1: Siamo andati a cena 3 giorni fa.
0: Buongiorno, siete con i mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss. Ricordate ogni mattina 5-7. Ci occupiamo dell'attualità, leggiamo i giornali e ascoltiamo della vostra attualità. Devo dire, c'è un sacco di messaggi. Vuoi salutare qualcuno? Vedo che ti salutano in molti. La Leti, ma come stai? Stai bene? Sei ammalata?
1: Sono una chiavica. No, no, sono una chiavica.
0: Sempre pronta a lamentarsi, ma ragazzi.
1: Allora, non è un lamento. Mi hanno chiesto come sto. Non posso dire tutto bene. C'ho una voce del cavolo. Poi, scusami, sto dicendo la verità, ma non è che è un lamento. Sto soltanto dicendo che ho ancora l'influenza. Ma non è che mi sto lamentando, sto solo rispondendo.
0: Sì, dai, Serena, non preoccuparti.
2: Animo, se la posso fare.
1: Oh mamma.
2: Buongiorno mattinieri.
1: Ma stai serio stamattina? Ma che ti è preso?
0: Non lo so, perché sto giocando con le sigle, ragazzi.
1: Te l'ho detto, devi mangiare leggero.
0: Allora ripartiamo dallo sport, così so. No, vai.
3: Ma chi è che va da patente va a radio?
0: Hai ragione, mi comporto bene. Ragazzi, sapete che da quando mi hanno messo dei tastini qui davanti, io li premo tutti, capito?
1: Allora, ma non ce l'hai in testa?
0: Era per far sorridere i nostri ascoltatori, dai, che tra poco li sentiamo, che sono in tanti. E mi dispiace, capito? Non alleviare un po' il loro mattino, che magari è tosto, è duro, più del nostro, decisamente. Allora, ripartiamo dai giornali sportivi. È perché questa domenica, ragazzi, si decidono tanti, verranno decretati tanti verdetti in campionato. Quello più importante, lo scudetto, è stato assegnato all'Inter, come sapete. In coda in Serie B vanno Verona e Pisa. E sì, c'è da giocare l'ultimo posto salvezza, e quindi di conseguenza una tra Lecce e Cremonese scenderà in B. Insomma, che fai la Liti?
1: Che fai?
0: Domenica ci sono un sacco di partite in contemporanea, capito? E poi c'è tutto ciò che ne consegue, cioè certo. Vale a dire panchine confermate, panchine che saltano, panchine che cambiano perché non si sta più bene, che ne so. Questo è un po' il tema riportato sulle prime pagine dei giornali. La Gazzetta dello Sport apre con Lautaro esclusivo, Inter per sempre, il doblete per mia nonna, non andrò mai via da qui, devono cacciarmi, mi sentivo devastato in estate, volevo mollare, quando smetto sparirò, dice. E poi sugli allenatori, come dicevamo, Conte, l'Italia vota Antonio, è pronto a tornare CT, Napoli, Sarri il possibile sostituto, quello che non sostituto ma chi arriverà dopo, che sarà anche un ritorno eventualmente. Spalletti, tormenti del tecnico, missione quasi fallita, riflessioni sulla Juve. E poi Allegri, rinforzi da Milan, club unito, e Modric, solo così può restare. Modric che è stato convocato ancora una volta per il mondiale, il quinto mondiale di calcio con la sua Croazia. Mica male,
1: mica male.
0: Continua ad essere un grande giocatore, malgrado l'età, insomma, non più giovanissima. Il Corriere dello Sport apre con Juve Napoli, ribaltone, Lucio e Common Lee, decide il can e Conte si libera. Spalletti deve parlare con il numero uno di Exor. Senza Champions, 40 milioni in meno nel budget bianconero. Chiellini dice: aspettiamo di chiudere la stagione. Antonio, patto con De Laurentiis, rescissione consensuale, niente buonuscita in caso di separazione. L'Inter cerca Vuskovic e Arauco, non c'è solo Moremovic, piacciono il croato e l'uruguaiano per il mercato, anzi più poteri, insomma andiamo in casa Roma, più poteri ai Friedkin, a Friedkin Junior, la Roma a Ryan, la mossa di Dan, il vicepresidente a Trigoria, riunioni con Gasperini tra nuovo DS e mercato. Poi Lotito prepara il divorzio da Sarri, Lazio altra rivoluzione. Sulla prima di Tutto Sport, con la Juve a rischio Champions, Spalletti chiede chiarezza al CAN sul progetto e sul ruolo dell'amministratore delegato. Lucio Comolli, resa dei conti, diversità di vedute, rapporti inesistenti, avanti insieme solo se saranno ridotte le deleghe tecniche del dirigente francese che ieri ha strigliato la squadra. Dall'incarico di Modestò all'ombra di Pecini, i nodi al pettine, intanto si pensa al ritorno di Tognozzi. Queste le notizie principali, tra poco non vediamo l'ora di sentire le vostre. E allora, da tutta Italia vi aspettiamo con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, mettiamo Emma Ercomi, Bacci Piano.

0: Dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Kiss, kiss.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo

scherzo. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Mike Smith con Aya Lauren, Drive Safe nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Ricordate, qui su Radio Kiss Kiss ogni giorno dalle 5 alle 7 in assoluta diretta. La mattinata inizia con noi, tra attualità, le notizie che leggiamo sui giornali, un po' l'attualità che ci raccontate, sì, raccontate voi. Come fanno a raccontarci la loro attualità?
1: Salvando questo numero 347 490 0042, mandateci un bel messaggio di testo,
0: l'ho salvato,
1: vocale. Appunto, questo sto dicendo. Prima lo salvate, anche perché non so come si mandano i box, se si possono mandare i vocali senza il numero di telefono,
0: senza
1: questo
0: salvarlo.
1: Non lo so, o i messaggi di testo, questo non lo so, non sono capace, magari
0: ci ragioniamo
1: si
0: un'altra volta. Sì. Vabbè ragazzi, tutto
1: Senti,
0: bene,
1: ma
0: sì.
1: Ti chiedono, c'è cioè Joe che ti chiede di se puoi rimettere la prima sigletta.
0: Qual era la prima? Ne ho messe 10.
1: I Chipman, cioè, come si chiamano?
0: Sì. Veramente, i Chipman.
1: Sì, ti chiedono per favore, potete rimettere la prima sigletta.
2: Animo, se la posso fare. Buongiorno, mattinieri.
0: Bravi Chipman, bravi, bravi. No, è che sto giocando con i tastini, ragazzi. Allora velocizzo, metto, corro, provo. Buongiorno, dai, iniziamo con i vocali. Vai. Chi c'è?
3: Buongiorno Max, buongiorno la Leti.
1: Ciao.
3: Paolino sempre da Cividale.
0: Siamo in Friuli, bene,
3: qui
0: vai.
3: Temperatura, direi, siamo intorno ai 13-14 gradi, si sta bene, si va verso il lavoro, turno mattina, e caffè con la nostra Irene.
0: Oh, salutiamo anche Irene allora.
3: Un abbraccio e animo.
1: Ciao,
3: animo.
1: Irene.
0: Salutaci Udine. Ciao, senti che colpetto di clacson. Vabbè, Luca, buongiorno, tu come stai? Vai.
4: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao
4: Max, ciao la Leti, Luca, la volta Visconti. Ti ricordetti?
0: Ma certo.
4: Quella gira rossa che adesso.
0: Cosa fai adesso, Luca?
4: Faccio consegne di frutta e verdura. Di notte, fino alle 11 di mattina.
0: Capito, non ti fermi mai.
4: Stamattina non riesco a svegliarmi. È proprio una settimana che ho sonno perenne. Mi sveglio
0: Ragazzi, però Luca, ci sentiamo
1: sì,
0: male.
1: Si sente male.
0: Togliete il viva voce, vi fermate quando fate registrato un vocale col telefono, che è meglio.
1: Però poi altrimenti... magari riascoltatelo anche.
0: Sì,
1: però.
0: Sì. Debbie da Prato, buongiorno.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno a tutti mattinieri.
1: Ciao.
5: Sono Deborah da Prato, la Debbie, e sto andando a lavoro come tutte le mattine, supermercato, reparto freschi. E niente, siete una bellissima compagnia.
0: Ma grazie.
5: Non ve l'avevo ancora mai detto.
0: Sei gentile.
5: E voglio augurare a tutti una buona giornata, anche se sta già piovendo di nuovo.
0: A Prato piove, ragazzi. Mannaggia.
5: Nulla. Proviamoci. Sì. Animo, animo.
0: Ricordate che tra mattinieri ci riconosciamo così, no? Con animo, animo.
1: Sì, sì.
0: E quindi.
6: Animo.
0: E sentite qualcuno che dice in giro: animo, animo, è uno di voi, è uno di noi, dei mattinieri. Ditelo in giro che ci ritroviamo e tra le 5 e le 7 in assoluta diretta raccontiamo. È un po'. Immaginateci il social del mattino alla radio, no?
1: Sì.
0: E perché molti pensano: oddio, sto tutto solo qui in strada. No, no, siamo,
1: no,
0: in tanti.
1: No, siamo in tanti.
0: E quindi
1: ragazzi,
0: ci ritroviamo, ci diamo man forte l'un l'altro. No, quindi si dice
7: buongiorno Max, buongiorno Leti, Fabrizio da Bari. Stamattina sono uscito per fare una baccutella e sinceramente non ho proprio voglia di far nulla. Adesso sto rientrando, ma tra poco devo uscire di nuovo.
0: Forza, dai.
7: E oggi non mi ingozza fare nulla.
0: Mi piace, non mi ingozza. Non mi ingozza, sì. Non mi va di far nulla. Matteo, buongiorno.
8: Buongiorno Max,
1: ciao.
8: Buongiorno la Leti, buongiorno a tutti. Matteo da Benevento, direzione Grotta Minarda, per produrre gruppi elettrogeni.
0: Molto bene.
8: Comunque Max, stamattina con quella sigla hai spaccato.
0: Oh, è piaciuta. Cioè, allora c'è qualcuno che ancora sono e per me ne ho preparato un'altra con la Nina Nanna finale. Dai, via.
9: Quando sai e animo, ce la posso fare. Buongiorno Matteo.
0: Vai con la Nina Nanna, vai. Così ormai le metto tutte. Tra poco le notizie di secondo piano nei mattinieri.

0: arrivata tra noi Laletti. Come stai, Laletti?
1: Insomma, no,
0: sai chi ti saluta? Simone da Padova ti saluta con molto affetto, tra l'altro.
1: Ciao, anch'io ti saluto con affetto.
0: Allora, quante notizie hai trovato per noi stamattina?
1: Le notizie.
0: Notizie, l'anagramma del mio nome. Ce la fai a dirne?
1: Sì, no, vai, inizia.
0: Tre?
1: Vai.
0: Stai messa bene stamattina.
1: Sto detto, umore sta bene, ma sto una chiavica fisicamente.
0: Va bene, perfetto, molto bene. Allora, iniziamo con questa notizia che riguarda il modo di fare shopping che cambia e cambia velocemente. Compriamo sempre meno per necessità e sempre più seguendo le emozioni, ispirazioni, anche magari anche quel classico vabbè dai me lo merito, ci autogiustifichiamo. Lo shopping online va tantissimo, ma ripeto, funziona tanto l'effetto vetrina, cioè non ho bisogno di qualcosa ma la vedo e la voglio, e quindi cioè semplicemente scorrendo tra le offerte vado a trovare qualcosa di cui non ho bisogno ma che desidero dal momento che la vedo. L'e-commerce in Italia continua tra l'altro a correre fortissimo. Secondo le previsioni, entro il 2030 il mercato online del nostro paese potrebbe arrivare a valere quasi 150 miliardi di euro. E attenzione, la crescita prevista è impressionante, quasi il 19% ogni anno. Tradotto, insomma, sempre più italiani fanno acquisti dal telefono mentre sono sul divano, in fila al supermercato, addirittura appena svegli a letto. Andate sull'e-commerce e fate spese di ogni tipo. Lo fate? Ma tu sei una che fa queste cose compulsive. Quindi rientra in questa statistica. E non è, fra l'altro, solo una tendenza italiana. Nel mondo del commercio elettronico, entro la fine dell'anno, anzi la fine del decennio, scusate, supererà i 5 trilioni di euro, trainato da circa 4 miliardi di utenti digitali. Insomma, ormai l'acquisto online non è più il futuro, è il presente da tempo, e spesso basta un click fatto nel momento sbagliato per ritrovarsi, diciamo, un pacco a casa che non ricordavamo nemmeno di aver ordinato, soprattutto poi quelli che arrivano con serie un po' più lunghe, no? Quando arrivano dall'altra parte del mondo. Il problema dunque non è comprare online, il problema è quando il corriere inizia a conoscerti meglio dei parenti. Ti riconoscono i corrieri a te, Laletti?
1: Sì, ormai sono tutti amici. Sì, quando al citofono mi dicono cara.
0: Cara addirittura, generico. Cara.
1: Cara, c'è un pacco, che faccio?

0: fa. Ma mi dici perché a te te lo portano fino a su, sì, al quarto,
1: sì,
0: piano?
1: C'è uno in particolare che me lo porta fino a su.
0: Ma
1: fino
0: che
1: al
0: gentili
1: piano.
0: Che sono, gli altri col cavolo, devi venire giù a prenderlo. Sì, sì. Chi te lo dà? Con lei chissà perché lo portano al piano. Ma che...
1: Perché sono più simpatica di te.
0: Mm, io non la chiamerei simpatia, però quella, insomma, no, le doti che no. hai. Va bene, mi sa che siamo, oh, siamo già lunghi.
1: Sì.
0: Mannaggia,
1: eh.
0: Vabbè, però per dire, anche voi avete questo effetto: vedo e compro pur non avendone bisogno. Vi siete fatti un regalo di recente di cui non c'era necessità d'acquisto, no? E allora, qual è questo regalo che vi siete fatti? Messaggio al nostro numero:
1: 347-490-0042.
0: Io ho comprato, stavo pensando, delle casse acustiche, ne ho già diverse, ne ho comprate altre non avendone bisogno.
1: Altre?
0: Sì, sì, sì. No, tanto voglio fare la discoteca, quindi, capito? Mettiamo la nuova di Rama, Cabana.

0: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A. Kiss, kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Kiss, kiss. Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. Kiss Kiss!
0: La musica più bella. La musica.

0: casa, I Can Wait, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Non ne ho bisogno, l'ho visto e non ho resistito, l'ho comprato. L'effetto vetrina funziona sempre, ne stiamo parlando perché aumentano gli acquisti online e lo faremo sempre di più. Dicevo, vabbè, abbiamo scoperto l'acqua calda. No, in realtà la notizia è che è cambiato proprio il modo, anzi il motivo per cui compriamo. Compriamo sempre meno per necessità e sempre di più seguendo le emozioni. Cioè che ti compare un abito, un accessorio, ti emozioni e lo compri, capito?
1: Sì, sì. Ma io mi emoziono sempre su questa cosa. Sì, sì, continuamente.
0: Hai dei messaggi di testo?
1: Sì, il mio corriere mi conosce ormai così bene che quando chiama per consegnare la prima domanda che mi fa è: come stai, Simona da Cava dei Tirreni?
0: Hai capito?
1: Sì, sì.
0: Come stai, Simo? Stai bene? Allora, volevo passare a portarti sta cosa. Ci sei, Simo? Vabbè, bellissimo. Sai perché con voi ragazze sono sempre più gentili?
1: Perché noi siamo più gentili rispetto a voi.
0: Dice quello il motivo.
1: Sì,
0: vabbè,
1: sì,
2: sono Chiara e vi contatto dalla città di Pavoni, da Punta Marina.
0: Ah, in Romagna.
2: E anch'io sì, faccio acquisti online, a volte non compulsivi, ma diciamo che me lo merito, perché sono una mamma, lavoro, sono una moglie, faccio tante cose durante la giornata. Insomma, noi donne ce lo meritiamo, direi, e quindi ogni tanto scappa il ditino sull'acquista e niente, è una cosa normale, credo.
0: Sì,
1: no,
0: sì,
1: no, è giusto, è
0: normale,
1: giustissimo.
0: No, tra i motivi, insomma, la notizia non è che compriamo online, compriamo ormai dalla notte dei tempi. La notizia è che si compra sempre di più, ripeto, non per necessità, ma perché seguiamo le emozioni. Quindi da qui, come diceva lei, l'acquisto compulsivo, non ne abbiamo bisogno, ma l'effetto vetrina. Qual è questa cosa che ha scatenato in voi acquista, il tastino acquista ultimamente? Una cosa di cui non ne avevate assolutamente bisogno. È un po' come quando, per esempio, questa persona che ho di fronte apre l'armadio e dice: non ho niente. Sembra di stare in un centro commerciale di quelli degli abiti, no? Sono di un negozio. Ma come fai a dire non hai niente? Perché
1: non ho niente. Per questo compro, perché non ho niente.
0: Vabbè, dai, io non lo so, ragazzi. Continuate a dirci un po' l'ultima volta che regalo vi siete fatti, è giusto anche tra le motivazioni.
1: Però è anche vero che te lo dico, noi donne spesso comprare anche una cretinata è per risollevare il morale. Noi sì, facciamo così per. Se stiamo giù, io vado a fare shopping.
0: Ma che morale devi risollevare che stai, fai una vita una babba, sta ragazzi.
1: Che una babba.
0: Ma ti prendo in giro, andiamo! Ma io, ti canta con i bambini!
3: Ce la posso fare! Buongiorno mattini!
0: Brava Leti! Bom bom bom bom! Andiamo! Brava Leti, sei stata molto brava!
1: Grazie.

0: Gold, la canzone sfuma lentamente. Mai avrei usato parlarci su, tu lo sai che ci tengo queste cose alla liti.
1: Ci tengo anch'io.
0: Molto bene, sigla.
2: L'oroscopo dei mattinieri.
0: Buongiorno Laliti.
1: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Il nostro oroscopo nei mattinieri di Radio Kiss Kiss prevede 3 segni zodiacali. Il podio dei più fortunati, terza posizione per quale segno zodiacale?
1: Per il segno del Sagittario. Oggi avrete voglia di movimento e novità, e proprio un cambiamento improvviso potrebbe regalarvi entusiasmo e una piccola fortuna in attesa.
0: Al secondo posto quale segno troviamo?
1: Il segno dello Scorpione. Intuito molto acceso e fascino magnetico vi permetteranno di capire subito chi sarà davvero dalla vostra parte.
0: E al primo posto il segno più fortunato di oggi è?
1: Il segno dei Gemelli. La comunicazione sarà il vostro punto forte oggi. Una conversazione apparentemente casuale si potrà trasformare in un'opportunità interessante.
0: E allora facciamo il riepilogo. I 3 segni zodiacali più fortunati di oggi sono?
1: In terza posizione il Sagittario, in seconda posizione lo Scorpione, in terza posizione i Gemelli.
0: Prima posizione.
1: E in prima posizione i Gemelli.
0: Tutto oltre la terza, vai.
2: L'agenda dei mattinieri.
0: Sai che ce la puoi fare stamattina.
1: Ci sta, dai, su.
0: Oggi martedì 19 maggio. Il 19 maggio, ecco, cosa si celebra e cosa dobbiamo ricordare?
1: Iniziamo dai santi del giorno. San Celestino V.
0: Oh, bene.
1: Sant'Adolfo. E poi aspetta che questo è lungo. È Sant'Ivo, protettore di avvocati, giudici, giuristi, magistrati, notai, procuratori, uscieri, poveri diseredati, delle vedove e degli orfani.
0: Ho capito, Sant'Ivo di quanti è protettore. Va bene,
1: certo.
0: Poi andiamo avanti.
1: Passiamo agli eventi del giorno. Il 19 maggio del 1962 Marilyn Monroe fece la storia cantando Happy Birthday Mr. President durante una festa al Madison Square Garden di New York dedicata al presidente John Fitzgerald Kennedy, un momento diventato leggenda della cultura pop.
0: Oh, aspetta, sai che ce l'ho, però è una registrazione di 64 anni fa, sentite.
3: Happy birthday, Mr. President.
1: Happy birthday.
3: Happy birthday to you.
0: Per trovarlo ci ho messo un po', ma l'audio è pessimo, l'ho dovuto lavorare tanto, ma è lei che canta per un buon compleanno al presidente degli Stati Uniti, Kennedy. Poi,
1: in questo giorno del 1999, Star Wars Episodio 1, la minaccia fantasma, debutta nei cinema statunitensi. Che bella! Stabilendo un nuovo record di incassi per il primo giorno di proiezioni con 28 milioni di dollari.
0: Mamma mia, 28 milioni di dollari il primo giorno di proiezioni.
1: Ti rendi conto,
0: bene,
1: bella.
0: Bene. Poi,
1: passiamo ai nati del giorno. Auguri a Michele Placido, l'attore e regista italiano, compie 80 anni. Mm. Buon compleanno anche a Grace Jones, la cantante e attrice, festeggia 78 anni.
0: Ha fatto anche il ruolo di vampira, mi pare, qualche film.
1: Bello,
0: ricordo.
1: Mi piace. Beh,
0: comunque poi, vai.
1: Compie 34 anni Sam Smith, voce soul pop tra le più riconoscibili degli ultimi anni.
0: L'artista preferito di Giuseppe D'Amelio, mi ricordo bene, il nostro regista appunto TV. Vai, poi.
1: Auguri ad Andrea Pirlo, l'ex campione del mondo 2006 con la nazionale, ex Milan e Juventus, simbolo del calcio italiano, compie oggi 47 anni.
0: Non il mago, ma il maestro, maestro Andrea Pirlo, veramente grande. Poi,
1: concludiamo
0: vai.
1: Con la storia della musica. Nel gennaio del 1998 Will Smith lancia un singolo che in pochi mesi diventa un successo mondiale. Nel maggio di quell'anno raggiunse infatti la vetta nelle classifiche di vendite in diversi paesi.
0: Con la pronuncia, vai.
1: Dai, che mi metti ansia, però vedi.
0: Vai.
1: Stiamo parlando di Get Jiggy With It.
0: Get Jiggy With It.

0: guarda, c'è che vuoi dire?
1: Che tu me lo fai apposta, perché tutte le altre pronunce tu non me sei andato lì a rimarcare. L'ultima che sapevi che potevo avere un po' di ansia, mi hai rimarcato questa cosa e mi hai fatto sbagliare tu.
0: Ti dobbiamo andare, sei fatta la certa, dai.
1: Colpa tua.
0: Vabbè, dai, vabbè, ho tagliato corto. Ma va bene così, sei meravigliosa.
1: Tu no.
0: Non è che ti fanno così, ti disegnano così, com'era Jessica Rabbit? Sì. Mi disegnano così, ecco. Vabbè, noi ci piace così perché io sono l'insopportabile, tu sei quella fantastica, tutto la norma, perfetto. Ragazzi, allora, buongiorno, siete con i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss, restiamo ancora nell'ambito della storia della musica. Ah, anche questa è bellissima, è molto I Love You, se vuoi facciamo un lento.
1: No, vai da solo.
0: 1986, Spandau Ballet, la bellissima Through the Barricades.

0: dal 1986 gli Spandau Ballet. Sono le 6:01 di questo martedì 19 di maggio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Un saluto e ringraziamento ai nostri registi.
2: Sì, buongiorno registi.
0: Siamo in diretta dalla sede di Roma. Ogni giorno, ricordate, dalle 5 alle 7 ci siamo noi e voi. Mattinieri, raccontiamo un po' dell'attualità. Noi quella che leggiamo sui giornali, dalle agenzie tra poco, per esempio, e poi tutto sì, quello che vi riguarda. Quindi condividete con noi il primo pensiero di questo martedì mattina con un vocale al nostro numero
2: 347-490-0042.
0: Pronti a ripartire dalla musica più bella e poi da tutte le vostre storie insieme alle ultimissime. E poi, insomma, mi sa che lanciamo anche un argomento in questa seconda ora. Se sei d'accordo, è la lista.
2: Sì, sono d'accordo.
0: Ora Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese.

0: Buongiorno ragazzi, buongiorno, buon martedì mattina alle 6:05 minuti con Max Poli. Insieme ogni giorno dalle 5 alle 7, insieme a voi le vostre storie e tra poco, anzi tra qualche istante con tutta l'attualità. Però dai, pronti che ci prepariamo alla raffica veloce. Il nome, la città, mattinieri perché, quale categoria di mattinieri va salutata, la vostra, che so, i postali, i trasportisti, sì, gli insegnanti, gli avvocati, gli operai, i garagisti, ma quale categoria siete? Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Sono pieno di rinnovato entusiasmo stamattina. Bene. Un po' meno quando leggo le notizie d'attualità, devo dire, ma leggiamo di questo spiraglio che si apre sul fronte tra Stati Uniti e Iran, che sapete in un modo o nell'altro coinvolge tutti noi, se non fosse anche insomma per le merci ferme nello stretto di Hormuz, e che portano a un aumento di prezzi di ogni tipo dei carburanti e tutto ciò che ne consegue anche dai beni di prima necessità. E allora Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo, perché sono in corso, dice, colloqui seri, ma avverte di essere pronto comunque a sferrare un attacco in qualunque momento. Fatto sta che questa tregua potrebbe far riaprire presto lo stretto di Hormuz, ce l'auguriamo tutti davvero. E intanto c'è il vertice oggi previsto tra i leader di maggioranza nel governo italiano. Il nodo riguarda il rinnovo delle accise, perché Meloni, Tajani e Salvini con Lupi si incontrano perché questo venerdì scade il taglio sul prezzo della benzina, la riduzione delle accise a fine mese, insomma, in pratica gli autotrasportatori già sono sul piede di guerra, e non solo, però è caccia alle risorse. Dove troviamo altri soldi per tagliare le accise? Vedremo se appunto questo calo di 25 centesimi sul costo del carburante verrà rinnovato e da dove verranno presi i fondi. Intanto stavo leggendo che negli Stati Uniti c'è stata questa battaglia di giganti della Silicon Valley persa da Elon Musk, e ci ha sconfitto contro Sam Altman per motivi procedurali, perché una giuria della California ha respinto all'unanimità le accuse dell'uomo più ricco del mondo nei confronti del suo rivale, perché presentate dopo la scadenza dei termini. Cioè Musk sostiene che Altman lo abbia manipolato e indotto a contribuire a suon di milioni al lancio di OpenAI, quello dell'intelligenza artificiale, se insomma, per essere chiari, con la promessa di sviluppare appunto questa AI a beneficio dell'umanità. Una promessa poi rivelatasi falsa, con Altman che ha trasformato la startup in un'impresa a scopo di lucro, appunto ChatGPT che conosciamo. Poi il calcio, la notte dei verdetti sarà domenica. Ieri è stata decisa in serata la contemporaneità ovviamente delle partite, che sono diverse da giocare tutte. Domenica alle 20:45 la Serie A chiude di fatto con il botto, mischiando lotta Champions e lotta salvezza. Diciamo un finale più palpitante non era possibile da immaginare. Allora domenica sera Cremonese Como, Lecce Genoa, sì, Milan Cagliari, Torino Juventus, Verona Roma, tutte in scena, come detto, domenica 24 alle 20:45. Però l'ultima giornata sarà aperta questo venerdì da Fiorentina Atalanta. Sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter, saranno in trasferta a Bologna alle 18, poi fine Lazio Pisa alle 20:45. Ma il clou si giocherà domenica con tutti gli ultimi verdetti, e che dovranno essere decisi, sì. No, altrimenti scatta la classifica avulsa. La conosci la classifica avulsa?
2: No.
0: Vabbè, te lo racconto un'altra volta. Non vediamo l'ora di sentire le vostre storie. Allora, yeah, storie da mattinieri al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno a tutti, questa è Radio Kiss Kiss.

0: Vai, allora Aleti, che cosa devono fare adesso i nostri ascoltatori?
1: Allora, intanto salvare questo numero 347 490 0042, poi mandarci un bel messaggio vocale o di testo, perché svegli a quest'ora, dove stanno andando, se sono al lavoro, se sono ancora a casa, se stanno facendo colazione. Vogliamo entrare un pochino nel dettaglio.
0: Tutta sta roba, no, quello sto pensando, metto nei panni chi ti ascolta.
1: A parte se fa cioè deve uscire un
0: brava madrelingua lei. Va bene, allora abbiamo finito. Tocca a voi, vocali da tutta Italia, vi mettiamo in onda subito in tempo reale. Giorgio da Bologna, ciao.
2: Buongiorno Mattinieri.
1: Ciao.
2: Giorgio da Bologna, vado a lavorare, vado a spettolare un po' di prosciuttino. Animo.
0: Lavora con i prosciutti.
2: Buongiorno a tutti.
0: Io non potrei fare questo lavoro. Metà li taglio, metà li mangio. No.
3: Ma è troppo. Eccoci. Buongiorno Max. Marino da Bergamo.
0: Ciao Marino.
3: Saluto anche la Leti. Ciao.
0: Ah, ci saluta solo Ilaria. Buongiorno. Come va Firenze?
4: Buongiorno a tutti. Ilaria da Firenze. Allora, niente, volevo augurare a tutti voi un sereno Natale, un felice anno nuovo.
0: Ma freddo?
4: Dato le temperature che sono abbastanza invernali. Animo!
0: Dai, che ce la puoi fare, tranquilla!
5: Animo!
0: Silvia, buongiorno a te! Come va?
6: Ciao, Rari Kiss, sono Silvia, calabrese, trasferita a Milano. Dai, che tra qualche mese torno anche io al mio paese.
0: Come canta
6: Animo.
0: Sì. Abrancale, Levante e Delia. Vai, buongiorno Luigi.
7: Buongiorno. Questa mattina è
0: lenta?
7: Lentissima.
0: Ti sentiamo.
7: Animo.
1: Ah, proprio così.
7: Comunque Luigi e Rosa da Pompei.
0: Dai.
7: Assistenti tecnici artificieri, direzione Capua.
0: Oh, bene, bene.
7: Reduci da un matrimonio.
0: È dura,
7: già operativi.
1: Quindi
7: allora
1: siete in recupero, sì.
0: Però la fortuna, voglio dire, questo è il mese dei matrimoni, di solito
1: e
0: sai.
1: Comunioni, battesimi,
0: in abito,
1: cresime.
0: Per l'uomo è sofferenza, in abito, sai, in estate piena, giacca e cravatta, le temperature lo permettono ancora. Dai,
1: sì,
0: meno
1: sì,
0: male. Dai,
1: sì.
0: Vai, pronto. Buongiorno.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Buongiorno Max, buongiorno Leti. Sono Francesco dalla provincia di Bari.
0: Oh Francesco, che dici?
8: In maniera specifica da Bitonto. Faccio l'autista, sono in viaggio per la Calabria e saluto tutti i miei colleghi autisti.
0: Ciao, saluto Ciccio, come stai tu Ciccio? Sì, vai.
9: Kiss kiss a tutti da Ciccio Cardellino.
0: Grande Ciccio.
1: Ciao Ciccio.
0: Vai.
9: Animo.
0: Mamma mia.
10: Buongiorno mattinieri.
0: Senti qua, anche Lilli è senza voce, come te la Leti stamattina?
11: Buongiorno mattinieri,
1: ciao.
11: Animo, volevo mandarvi un messaggio, ma allora non è che mi sono appena svegliata, è che proprio mi sono svegliata con questa voce.
0: Aia.
11: E ma come si fa per me che sono una barista, come si fa? Non lo so.
0: Devi fare pubblica relazione.
11: Ragazzi, un bacione grande, ma comunque sempre animo. Ciao Max, Leti, dalla vostra amica Lilli del capriccio dolce di cava.
0: Ciao Lilli.
1: Ciao.
12: Buongiorno mattinieri, sono Walter da Conca della Campania Caserta. Per me la settimana inizia oggi, perché
0: dai,
12: ieri ho avuto una giornata.
0: Si è fermato, si è bloccato. Sì. Pronto? Buongiorno Moreno, vai.
13: Ciao mattinieri, sono Moreno di Sempagna.
0: Sì.
13: Guido già da un'ora per andare a prendere un aereo che mi porterà forse.
0: Dove? Racconta.
13: A una svolta della vita.
0: Ah, cosa ti aspetta?
13: Sì,
0: oh, a Giorgio, c'è, che siamo curiosi. Va bene, la Leti, è finita questa raffica, c'è un'altra tra
1: va
0: poco.
1: Bene.
0: Volevi sentire qualche altra sigletta? Le ho fatte 20 di siglette nuove.
1: 20? Ma non hai dormito stanotte?
0: No, io faccio il producer.
1: Ma io ti consiglio, dormi un pochino di più.

0: talk about.
1: Chissà te che nonostante ogni tecnologia preferisci ancora comporre al suono dei tasti della tua macchina da scrivere. Chissà te che aspetti un suo messaggio prima di prendere quel treno e correre da lui. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Torino, si parte da qui. Kiss Way, il tour di Radio Kiss. Arisa, J-Ax, Clara, Fra Quintale, Gaia, SKT, Dito nella Piaga e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 30 maggio in Piazza Castello. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
7: La spesa intelligente!
1: Kiss Kiss! Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Kiss Kiss!
9: So

0: It's so easy to fall in love, la canzone di Olivia Dean nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. C'è Sandro da Torino, Bologna. Sandro a Bologna.
1: Ciao,
0: che dice:
1: Sandro.
0: Ragazzi, finalmente ecco, ho avuto un appuntamento con una ragazza che mi piace da tempo.
1: Bravo.
0: Ecco, mi ha dato l'ok giusto per un caffè.
1: Vabbè,
0: che
1: si
0: dite, come
1: così.
0: Non sono molto bello, come inizio a conquistarla? Come faccio a conquistarla? Anzi,
1: allora. Ti posso già dire una cosa, Sandro, che se già lei ti ha detto ok, prendiamoci un caffè, diciamo che il primo scoglio l'hai passato.
0: Beh, non è detto, forse mi hai rotto le palle, vabbè, prendiamoci
1: no,
0: sto caffè.
1: No, la donna no. Se no è no, se non piace non piace, non vai neanche a prenderti un caffè.
0: No, però per esempio usa io che sono veramente brutto, non lo dico per farmi dire il contrario, uso gli addominali vocali, no? Guarda, ti faccio sentire come funziona.
1: Fammi sentire.
0: Buongiorno. Ciao, come stai? Sono Max, quello simpatico. Certo, non bello, però.
1: No, mi dispiace.
0: Ah, dai, ti volevo portare all'opera.
1: No, grazie.
0: Un po' di musica lirica, guarda.
1: Guarda, ti dico, la donna, no. Se non piace, non piace.
0: Sentiamo un po' di opera, dai, un po' di opera. Vieni qua, ti ho preso i biglietti per l'opera. Senti, un pochino, dai, vai. Senti che grande tenore. Il testo è pregno, senti.
1: Pregno?
2: Posso fare.
1: Posso fare.
0: Senti che pregno.
1: Sì.
2: Buongiorno mattinieri. Animo.
0: Che testi, ragazzi, che testi. E ora Leti, amico lirico, si lamenta, dice che devi salire di più. Amico lirico, vai.
1: Sali.
0: Niente, non la conquisto. Senti qua, Cacuto, vai.
2: Mai.

0: L'ho conquistata?
1: No.
0: Niente. Ragazzi, la Liti,
2: dimmi, Max. Vabbè,
0: vuoi dare qualche altro suggerimento?
2: No, io già l'ho dato, Sandro. Se ti ha detto ok per il caffè, il primo scoglio l'hai superato, ora devi essere te stesso, cioè non cercare di fare troppo, cioè devi essere solo te stesso.
0: Sei spontaneo, sei te stesso, va bene. Sì. Puntate sempre sugli addominali vocali, ragazzi, io ci sono riuscito.
2: Ma puntate allora, pure sugli altri tipi
0: perché
2: addominali,
0: perché potremmo
2: meglio, però,
0: lanciare l'argomento il mio asso nella manica, in qualunque contesto. Su
2: ma tu
0: cosa,
2: ce l'hai mai avuta una tartaruga?
0: Su cosa? No,
2: secondo me no.
0: Rovesciata sempre, con la, però ognuno c'ha il suo asso nella manica, cioè su cosa puntate.
2: Ti manca,
0: dai,
2: pure il sedere, ma mi dici veramente?
0: In che senso, no? Mi manca il sedere?
2: Cioè, sì, quando sei di profilo sembri un Carlino.
0: Ma che?
2: Quando con,
0: ma
2: tira
0: mi stai
2: su, avete presente il Carlino? Quando tira su le zampe e quindi rimane in piedi, si vede questa panza senza sedere.
0: Con le gambe magre.
2: Con le gambe magre, sì. Mm.
0: Vabbè, ragazzi, niente, mi ha mortificato, quindi
2: no,
0: mi sta mobbando.
2: No, ma è vero, tu sembri un Carlino.
0: Vabbè, era per dire su cosa
2: però
0: puntate.
2: Però c'è gli addominali vocali.
0: Siete brutti come me, ma puntate su.
2: Non
0: ma
2: sei brutto.
0: Non solo per acchiappare, in generale, nel lavoro, il mio asso nella manica è rispondete a questo numero, grazie.
2: 347-490-0040.
0: Sti cheerleader sono una cosa incredibile, veramente.

0: Oh, da un messaggio ci avete ispirato e ci avete ispirato tanto a lanciare l'argomento l'asso nella manica, cioè quando le cose non mi vanno benissimo, ecco, tiro fuori il mio asso nella manica e poi, insomma, qual è questo asso nella manica? Su cosa fate, diciamo, affidamento per la svolta, però in ogni ambito, lavorativo, certo, sociale, certo, affettivo, cioè tipo a lavoro c'è un problema, però so che se faccio sta cosa mi va bene. Ognuno ha il suo asso nella manica. Non sono particolarmente bello e avvenente, ma faccio affidamento sulla mia voce, sulla mia chiacchiera, sulla mia loquacità. Ecco, qual è il tuo asso nella manica, la Leti, nei momenti di difficoltà, in ogni ambito?
1: No, ma credo di essere simpatica, buffa, forse, ecco, sono buffa magari. Non riesco a fare la sensuale, sono buffa.
0: Sei buffa malgrado tu sia oggettivamente una bella donna, quindi
1: buffa.
0: È carina questa cosa.
1: Faccio facce strane. Alcuni mi dicono sono un cartone animato.
0: Il mio asso nella manica riesco sempre a sembrare impegnatissimo anche quando sto cercando di capire dove ho salvato un file sul desktop da mezz'ora. Alessio, ciao. ragazzi, qual è il mio asso nella manica? Faccio amicizie ovunque, entro dalla fermenta per una vite e dopo 20 minuti esco invitato a un battesimo. Silvia, non lo so, credo sia sempre più facile però per le donne sta roba qui, perché se fatite dopo 20 minuti esco invitato a un battesimo. Silvia, non lo so, credo sia sempre più facile però per le donne sta roba qui, perché se faccio io il simpatico dopo un po' mi caccio.

0: Puntini, puntini, puntini.
1: Ah, perché usi la smorfia? Anche se 23, per esempio, la smorfia napoletana è lo scemo.
0: È la marruma, è un'altra cosa.
1: Ma fortunato, insomma. Sì, vabbè, quello.
0: Sì. Molto fortunato.
1: Cioè, buongiorno, chi c'è? Ciao.
2: Mattinieri, buongiorno. Alex da Bergamo, il mio asso nella manica, il mio ciuffo, perché a 53 anni ho ancora tutti i capelli.
0: È buono, vedi, bravo.
2: Anche se sono un po' sale e pepe ormai.
0: Vabbè, ma guarda che affascinante sale e pepe,
1: No, mi piace la storia del ciuffo. Cioè, lui conta il suo asso nella manica e quando scuote il ciuffo.
0: Ah, certo.
1: Ragazzi, in qualunque contesto, in ambito sociale, lavorativo, personale, affettivo, qual è il vostro asso nella manica che usate in momenti di difficoltà? Messaggi di testo, meglio ancora se vocali, al nostro numero
0: 347 490 0042.
3: Potrei invitarti con questa voce, sai, questo è il mio asso nella manica, funziona.
0: Grazie, passo.
1: Non so niente, ragazzi, vabbè. Mettiamo la nuova di Arisa, si intitola Rugiada.

0: capito, Arisa parte lenta, poi ti mette la cassa. Sì, la nuova di Arisa Rugiada. I mattinieri di Radio Kiss Kiss, Arisa che sarà anche sul palco del Kiss Kiss Way a Torino, ragazzi. È mica cotica, come si dice.
1: Mica cavoli.
0: Va bene. Siete con i mattinieri. Oh, ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, dalle 5 alle 7 ci siamo noi mattinieri, Max Poli.
1: E la Liti.
0: È venuto fuori dalle ispirazioni che ci date voi l'argomento asso della manica. Ognuno di noi ha un punto di forza che sfrutta in contesti lavorativi, sociali, affettivi, per acchiappare, insomma, semplicemente. E allora vi abbiamo chiesto cosa fate, cosa sfuggiate. Fabio, cosa fai tu?
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Fabio da Nembro.
1: Ciao.
2: Il mio asso nella manica quando le cose vanno un po' male al lavoro è stare a casa in malattia.
0: Va bene. Che qualità è, scusami. Va bene, poi volevo salutare anche chi punta su altro. Senti, senti.
3: Vai. Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Roberto da Frosinone.
0: Allora,
3: il mio asso nella manica. Biondo, occhi azzurri.

0: Sì, sì.
1: Lo sguardo.
0: Ah, ti guardi, capito?
1: Beh, ora forse non più tanto biondo.
0: Ah, pensavo,
1: prezzolato. Sempre occhi azzurri.
0: E poi?
1: Lo sguardo.
0: Pensavo solo che sono diventato strabico, però lo sguardo. Si scherza, ragazzi. Vi leggiamo e ascoltiamo ancora tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Se ridi, ridi.
2: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. Kiss, kiss.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Alla ricerca della qualità.
6: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
5: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
6: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?

0: Bella. Vai! Lady Gaga, Docci, One Way in mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Max
1: e dalla Lady.
0: Insieme con ogni giorno dalle 5 alle 7, ricordate, qui su Kiss Kiss. L'asso nella manica ce l'abbiamo. Per me di questo programma sei tu l'asso nella manica.
1: Ah,
0: basta che parli, mi conquisti tanti ascoltatori.
1: Ah, dillo, vedi? Dillo. E perché secondo te?
0: Perché
1: dico cacchiate.
0: No, perché sei bella, brava e
1: ma che bella
0: buona,
1: non mi possono vedere, sono in radio, però sicuramente dico cavolate.
0: No, a proposito, vedi, tu sto radio, voglio salutare la Vale che ci
1: Ciao,
0: scrive.
1: Vale.
0: Buongiorno Max, ma insomma quando vi vedremo di nuovo in TV mi piacque molto quella puntata esperimento che avete fatto il 30 aprile, venerdì, qualche venerdì fa.
1: Vedi,
0: vero?
1: Sex symbol ha colpito.
0: Non lo so ragazzi, noi abbiamo provato, poi vediamo se i grandi capi, i vertici aziendali ci dicono vabbè dai, vi rimetto in TV, ma comunque l'importante è sentirci in radio. Grazie per esserci ogni mattina e siamo sempre di più, ditelo in giro che ci ritroviamo tra mattinieri, tra amici ogni mattina, qui parliamo d'attualità e ci raccontiamo un po' di cose.
1: Sì,
0: stamattina
1: sì.
0: Proprio stimolati da un vostro messaggio stiamo parlando dell'asso della mano. Ognuno punta su un qualcosa di forte per far leva nei momenti difficili sugli altri, no? Con magari un tono di voce rassicurante,
1: sì.
0: Con che ne so, uno sguardo. C'è chi punta su tante cose, come per esempio tu su cosa punti?
2: Buongiorno Max, buongiorno.
1: Ciao.
2: Miti. Sono Francesco. Il mio asso nella manica che sono naturale.
0: La naturalezza punta, è capito? Poi c'è chi punta sui motori. Senti,
3: buongiorno Max Laleti.
1: Sì.
3: Il mio asso è una manica che sono semplicemente motociclista, quindi
0: la moto funziona,
3: il fascino
0: capito? Cioè, la moto io ce l'ho ma non funziona come la moto, non lo so, con le altre.
4: A tutti ciao Leti, ciao Max,
1: ciao.
4: Buongiorno mattinieri. Il mio asso nella manica forse anche lavorando al pubblico probabilmente può essere il mio sorriso. Quando sono veramente sorridente riesco comunque a fare colpo o comunque ad attrarre un po' di simpatia.
0: Sorriso.
4: Un abbraccione a tutti e kiss kiss a tutti.
0: Kiss kiss a te, complimenti, punta sul sorriso. Mi ricorda una scena del film di Proietti che dice: per fare effetto sorridi, fai questo sorriso, c'è sto sorriso strano. E ognuno ha il suo asso della manica. Dai. Tra poco vi sentiamo a raffica,
1: sì.
0: Non solo per l'asso della manica, ma per i saluti da mattinieri velocissimi al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Il mio punto forte è fingere calma nelle emergenze, dentro sono nel panico, fuori sembro un monaco tibetano Raffaele. Ho la faccia da bravo ragazzo, mi salva sempre pure quando rompo qualcosa in ufficio, partono con vabbè dai, sarà stato un incidente. Tito, la faccia d'angelo, hai avuto a che fare con i faccia d'angelo?
1: Oh,
0: tu
1: sì, io non vado più con i faccia d'angelo.
0: In che senso? Vado dove andare?
1: No non esco più, ma neanche nulla, neanche
0: non
1: più approccio, zero
0: con i faccia d'angelo, va bene. Mi sentiamo ancora tra poco nei mattinieri.

0: Bossa Nova diventa Bossa Nostra. Gaia nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Max.
1: Dalla Leti.
0: Ricordate ogni giorno dalle 5 alle 7 insieme. Sì. Siamo i mattinieri, noi e voi ci raccontiamo un po' d'attualità e anche di modi di comportarsi.
1: Certo.
0: Savoir faire è fondamentale e ognuno di noi ha un asso nella manica che sfoggia in qualunque momento per motivi sociali, per motivi lavorativi, per motivi anche legati a tentativi d'approccio, no?
1: Sì.
0: Allora, sto ridendo perché ci stanno scrivendo di ogni, ma anche messaggi di testo vocali.
2: Ciao Max e la Leti.
1: Ciao.
2: Max, ti ricordo che la moto è quel mezzo che ha il serbatoio in mezzo alle gambe.
0: Ma io ce l'ho, scusa.
2: Non lo scooter, per piacere.
1: Ma bello qualcuno che l'ha detto al mio posto.
2: Buona tutti.
0: Ma non è uno scooter, c'ho una moto.
1: Dai Max, hai uno scooter.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
3: Emanuele da Chioggia.
0: Cosa pubblica?
3: Il mio asso nella manica è la conoscenza e il saper fare.
0: Ah, vedi, il savoir faire, la conoscenza delle cose, chiedi a lui che sa tutto, capito?
1: Magari tutto no, però ecco.
0: Ti piacciono gli onniscienti, quelli che sanno
1: per
0: di
1: nulla.
0: Cosa? Niente,
1: no,
0: i maestrini, no?
1: No, i maestrini
3: proprio ragazzi,
1: no.
3: Pasquale.
1: Ciao.
3: Il mio asso nella manica magari è quello di far sorridere gli altri con qualche battutina, qualcosa.
0: Dai. Questo però è un talento, la battuta pronta, dai, aiuta o no? Cioè, quante volte voi donne di età voglio uno che mi faccia ridere?
1: Sì, però...
0: quante volte
1: la battuta sempre, solo battuta no. Ma deve essere equilibrata la cosa, secondo
0: niente,
1: me.
0: Quanto siete complicate, raga, mamma mia, quello no, quello è troppo no, quell'altro no. Vabbè, stanno arrivando un sacco di messaggi, aspetta, c'era chi aveva il fascino della moto... Aspetta, vabbè, dobbiamo. Sto vedendo se ce la facciamo, dobbiamo andare, ragazzi. Un sacco di messaggi di testo. Allora, vado con i messaggi di testo che ce la faccio. Il mio asso nella manica.
1: Sì.
0: E mia madre, lei conosce tutti e soprattutto tutti devono un favore a lei, Rosaria da Lecce, cioè sfrutta la mamma.
1: No, è bello che tutti devono un favore a lei. Vorrei capire come fa questa mamma.
0: So, deve essere una mamma potente, veramente. Riesco a dormire ovunque.
1: Beata
0: treno,
1: te.
0: Divano, matrimonio, riunione su Zoom.
1: Come matrimonio?
0: Anche durante i matrimoni, in discoteca, Zara da Venezia, che bel nome Zara.
1: Mamma mia Zara, come ti invidio, io invece ho proprio problemi di sonno.
0: Quindi è un asso nella manica quando è a pezzi, dice tanto dormo per tutto, che me ne frega, capito?
1: Questa è una gran fortuna.
0: Il mio talento è cucinare la pasta senza leggere il tempo sulla confezione, non sbaglio mai la cottura, potrei essere un chef stellato, Angelo da Torino. Nella vita punto tutto sulla parlantina, sono riuscito a farmi fare pure lo sconto dal notaio, Serena da San Benedetto al Tronto. Mica è facile farsi fare lo sconto dal notaio, la Leti.
1: Quindi lei è una brava, tratta bene praticamente.
0: Vabbè. Allora
1: brava,
0: c'è qualcun altro che vuole dirmi qualcosa a proposito della moto, vai giusto per, non ci facciamo
4: cioè, buongiorno Max.
1: Ciao.
4: Ma è normale che a te non funziona la moto, cioè non ce l'hai la moto, c'hai un T-Max.
0: Ma non è vero.
4: C'hai uno scooter che può funzionare, scusa, cioè.
0: Vabbè.
4: Credersi di avere una moto con uno scooter è come farsi un bidet e credere di essere un sub, insomma. Schizza a tutti, scherzo Max.
0: Ma che accostamento, che metafora è? Farsi un bidet e credersi un sub, è bellissimo ragazzi. Vabbè. Dai ragazzi, abbiamo chiuso così, bellezza. Tra poco sarà Pippo Pelo Show con Pippo e Adriana. Un saluto a loro. Cosa ridi? Torna qui, un saluto alla regia.
1: Voglio prendere un caffè con questo ascoltatore.
0: Come farsi un'idea e credere di essere un sub, meraviglioso.

0: Jamiroquai con Lidl sul 2001. Siamo andati questa mattina con l'History Kiss che ha chiuso i mattinieri. Buongiorno a tutti voi, adesso le news quasi.
1: Sono le 6.57, tra pochissimo siamo pronti ad aggiornare come facciamo solitamente a quest'ora l'attualità e ci colleghiamo con la nostra redazione, a tra poco.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Un saluto e una buona giornata dalla redazione. La crisi tra Stati Uniti e Iran in apertura. Donald Trump sospende l'attacco previsto contro Teheran parlando di colloqui seri che potrebbero aprire la strada a un accordo, ma avverte: Washington è pronta a colpire con breve preavviso se i negoziati fallissero. Sul tavolo resta il nodo nucleare e la riapertura dello stretto di Hormuz, ancora di fatto bloccato. Negli Stati Uniti una sparatoria nella più grande moschea di San Diego ha provocato 3 morti, trovati senza vita anche i 2 presunti aggressori di 17 e 19 anni che si sarebbero tolti la vita dopo l'attacco. La polizia, affiancata dall'FBI, indaga per possibile crimine d'odio. Nell'auto dei giovani sarebbero stati trovati messaggi anti-Islam, rafforzate le misure di sicurezza in diverse città americane. Veniamo in Italia, Modena ancora sotto shock dopo l'auto piombata sulla folla in pieno centro. Salim El Kudri resta detenuto con l'accusa di strage e lesioni aggravate, mentre il suo legale prepara una perizia psichiatrica parlando di un uomo in evidente stato confusionale. Intanto migliorano le condizioni di alcuni feriti. Il vicepremier Tajani, in visita in città, elogia i cittadini che hanno bloccato l'aggressore e prestato i primi soccorsi.
5: I 4 che sono intervenuti, poi uno è cittadino italiano, lo ringrazio, è stato il primo a intervenire. Ho detto che secondo me poi sarà il ministro dell'interno, devono avere anche un riconoscimento pubblico, cominciare da lui che è stato il primo ad intervenire, e poi se ci sono cittadini stranieri che sono intervenuti, li ho incontrati e li ho ringraziati, credo che debba essere dato loro intanto un riconoscimento. Poi sulla cittadinanza ci sono delle procedure da vedere.
4: Il caso Modena apre un nuovo fronte politico nel centrodestra. La Lega rilancia il tema della sicurezza e chiede un'iniziativa europea contro l'estremismo islamista, mentre Fratelli d'Italia prende le distanze da letture affrettate e richiama gli esiti dell'indagine, che per ora segue la pista del disagio psichico e non quella terroristica. Di apertura economica e politica, con il confronto tra Roma e Bruxelles sul caro energia, la Commissione europea conferma di aver ricevuto la lettera con cui Giorgia Meloni chiede più flessibilità di bilancio per affrontare la crisi energetica sul modello delle deroghe previste per la difesa. Bruxelles prende tempo, monitoriamo la situazione, ma restano disponibili fondi europei ancora inutilizzati. Infine il ciclismo. Dopo la giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte oggi con la cronometro decisiva da Viareggio a Massa, 42 chilometri completamente pianeggianti, l'unica prova contro il tempo di questa edizione. Tra i favoriti Filippo Ganna, mentre in chiave classifica occhi puntati sul danese Vingegaard, pronto a tentare l'assalto alla maglia rosa del portoghese Eulalio. Questa è l'ultima notizia, io vi lascio in compagnia di Pippo e Adriana da Michele Filippo.

0: Eulalio, il ciclista che è in maglia rosa, che le fa una corte spietata.
1: Ah, sì, sì, sì.
0: Lei
1: sì.
0: riceve messaggi da Eulalio.
1: Tutto ti piaceva bene? Solo dire questo nome stamattina.
0: Eulalio è al numero uno del Giro d'Italia.
1: Io stamattina invece conquisto la maglia di Kiss Kiss, hai visto?
0: Che è la maglia Bordeaux.
1: La maglia Burgundy, sì.
0: Burgundy.
1: Ci piace di più, è più contemporaneo dire Burgundy.
0: Però è Bordeaux.
1: Buongiorno Pippo Pelo, come va?
0: Molto bene.
1: E allora buon martedì.

0: Buongiorno su Radio Kiss. Adriana, quanti ci stanno guardando in televisione?
1: Dai, facciamo qualche saluto al volo.
0: Sì, Bruno che ha detto per favore mi salutate, vi sto ascoltando, vi guardo ogni mattina, siete simpaticissimi, grazie, buongiorno. Poi ragazzi, mi potete salutare, ci sono davanti alla TV a guardarvi, Rocco da Arona Lago Maggiore. Uh-huh. Poi buongiorno, io ci sono, Cira da Ariano Irpino, cioè io vi sto guardando, ciao da Tania dalla caffetteria Las Vegas di Alpignano Torino, grazie, buongiorno. Poi Francesco da Nocera Superiore, Claudio da Como, ci sono sempre in TV con voi tutte le mattine, Francesco dalla provincia di Benevento, c'è sempre lo zio Max da Varese, vi guardo spesso e molto volentieri. Poi c'è Gino da Crema, buongiorno anche a lui, Andrea da Giulianova, mamma quanti siete ragazzi a guardarci
1: perché,
0: in TV,
1: perché guarda, dovete
0: guarda
1: sapere
0: quanti messaggi che arrivano.
1: C'è un momento che precede le news in cui noi andiamo solo in TV e abbiamo deciso di fare un appello a tutti quelli che già di primo mattino accendono la TV sul canale 158 del digitale, oppure
0: sì.
1: Molti utilizzano semplicemente la nostra app che è Radio Kiss Kiss.
0: Ci sono dei messaggi vocali, stiamo salutando gli amici, sentiamone alcuni, vai.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno,
2: siete meravigliosi.
0: Ma grazie,
2: era dalla Sardegna.
0: Grazie mille, anche tu sei meraviglioso.
3: Giomborno Kiss Kiss, Giomborno Pippo, Giomborno Adriana, da Adrian dal Lago di Como, Giomborno.
1: Non so Adrian. Se è peggio Giomborno o buongiornissimo, guarda non lo so.
0: Sì sì, o animo animo,
1: o animo è il tratto distintivo.
4: Da Palermo
1: di Max e Laletti.
0: Ciao, grazie,
1: ciao,
0: buongiorno.
1: Ciao da Palermo, un bacio grande.
0: Benvenuti.
1: Allora,
0: un saluto a Max e Laletti che ci precedono sempre la mattina dalle 5 alle 7.
1: Mm-hmm.
0: Loro fanno la vera e propria levataccia, anche noi la facciamo.
1: Ma loro ancora di più.
0: Ancora di più. Prego, prego.
5: Buongiorno, io
1: buongiorno.
5: Ci sono.
0: Lei
1: bene,
0: c'è.
1: Bene, bene, bene.
0: Senza
1: allora,
0: manco dire chi è,
1: quelli.
0: Di dov'è, che vuole. Io ci sono.
1: È la frenesia di mandare il messaggio subito, capito? Allora, stamattina ci occupiamo un po' del sonno, ma soprattutto di come dormiamo. Lo sai, Pippo, l'abbiamo detto un sacco di volte, che dormire nudi fa bene. Hai provato a dormire nudo?
0: No.
1: No, perché
0: quando ci ho provato alle 3 di notte mi sono alzato e ho messo la mutanda perché il papagno al vento non mi trova.
1: Cos'è quel ciondolio? Non ti piace?
0: No.
1: Ma se tu sei fermo.
0: È la verità.
1: Cioè, tu come dormi? Supino oppure schiena?
0: Di lato.
1: Ah, di lato, posizione fetale.
0: Posizione fetale, sì,
1: okay,
0: sì.
1: Ok, ok.
0: Sì.
1: Dovresti dormire come se fossi morto. Guardando il soffitto. Io così dormo.
0: Quando
1: giuro,
0: mi giro, si sente
1: posizione
0: questo rumore, Adriana. Perché ho il materasso di ferro.
1: Ah.
0: E quindi senti.
1: Comodo.
0: Mi giro l'altro lato. Vedi,
1: quando, incomodità.
0: Quando mi giro a cotoletta, diciamo, no?
1: Uh-huh.
0: Si sente sempre rumore perché
1: cotoletta imparata. Allora, dormire nudi, completamente nudi, fa benissimo alla salute, regola la temperatura corporea, riduce lo stress e migliora la qualità del sonno e della pelle. Non solo, il sonno migliora la regolazione emotiva tra le coppie, per cui le relazioni così sono più consapevoli, c'è maggiore intimità e ci sono meno conflitti rispetto a chi dorme vestito.
0: Anna Chiara dorme completamente nuda, ha dichiarato patonza al vento, così la sua, diciamo, lettura del suo sonno. Lei dorme così.
1: Va bene, dorme meglio. Allora, come dormite? Nudi, completamente vestiti, imbabuccati, cioè visto che ci stiamo lasciando alle spalle la stagione invernale. 347-490-0042. È facile.
0: Bene.
1: Come dormite? Vestiti oppure nudi?
0: Cominciamo da qua, vai, cominciamo da qua. Cosa indossate quando dormite? Se nulla o una goccia di Chanel?
1: Ci piacerebbe sentire chi dorme nudo.
0: Tu metti la goccia di Chanel?
1: Io metto sempre un po' di crema profumata. Il profumo no, perché mi dà fastidio.
0: Va bene, grazie mille.
1: E aspettiamo, andiamo sotto la doccia.
6: Le canzoni sotto la doccia.
7: Generazione di fenomeni.
0: Grazie mille per averci dedicato questa canzone. Gli Stadio, Generazione di Fenomeni dal 1991.
1: Su Radio Kiss Kiss. Buongiorno e buon martedì a voi.

0: dal 1991, ascoltata su Radio Kiss Kiss. Noi ringraziamo moltissimo Gaetano Curreri e tutta la sua band per averci cantato questa canzone. Adriana, tu fai la libertina e sei del team Liberi, no?
1: Libertà totale. Pippo, tu mi sembri un pochino antico.
0: Storia, sì.
1: Che dormi, come dormi? Con
0: allora,
1: gli slip?
0: Io dormo con
1: t-shirt?
0: Gli slip e una t-shirt. Una
1: i calzini
0: adesso?
1: Pure?
0: No,
1: ma
0: mai.
1: Sai che c'è chi non
0: manco
1: va a
0: d'inverno.
1: Letto senza i calzini,
0: no,
1: anche d'estate?
0: No, io manco d'inverno. Niente,
1: no,
0: calzini
1: li togli?
0: Mai. D'inverno, diciamo, felpa e mutanda.
1: Dormi con la felpa?
0: Dormo con una felpa.
1: Ma col cappuccio?
0: No, pigiama tipo felpato.
1: Ah,
0: no?
1: Ok, ok.
0: Esattamente.
1: No, perché dormire con la felpa, col cappuccio è da
0: io
1: matti.
0: Io invidio tutti quelli e quelle che dormono nudi. Perché io non ci riesco, cioè io ho freddo d'inverno. La
1: allora
0: parte alta ha freddo. Perché io non riesco a coprire, io sono claustrofobico. Io sono claustrofobico e quindi devo stare scoperto. Sono sempre scoperto, non ho la coperta fin qua, non ci riesco.
1: No, ma magari le lenzuola di seta che coprono, diciamo, le parti del corpo, quello potrebbe essere
0: allora
1: una soluzione.
0: Adriana,
2: Pippo.
0: Chiaramente.
2: Pippo.
0: Chi è?
2: Pippo, mi piaci.
0: Allora, Adriana ha confessato di dormire completamente nuda.
1: Allora, Pippo, ho utilizzato uno stratagemma che vorrei che le donne comunque copiassero, perché ci sono arrivata anch'io a questa cosa dopo un po' di tempo. La federa di seta.
0: Ah,
1: allora,
0: vedi,
1: non volete segni sul viso? Allora prendete una federa di seta, ma seta al 100%,
0: la
1: ok?
0: La federa di seta.
1: E poi la cuffia,
0: sì,
1: per mantenere, è vero, di seta.
0: E poi però sei nuda completamente sotto.
1: Completamente nuda. La cuffia di seta per mantenere la piega.
0: Allora, tra
1: hai
0: un po', hai una foto di cui si vede te coperta
1: no,
0: di seta che
1: no,
0: dormi nuda
1: l'ho
0: nel letto?
1: Non ce l'ho, potremmo chiedere all'intelligenza artificiale.
0: Potremmo
1: chiedere. Allora, questa mattina siamo partiti con una domanda molto semplice. Come dormite? Nudi oppure vestiti oppure con i calzini e completamente nudi? Cioè, Paolo da Milano. Buongiorno Paolo.
3: Buongiorno Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
0: Allora Paolo, tu
1: buongiorno
0: dormi nudo e tua moglie indossa il cappotto.
1: Oddio, un po', è un po' distonica la scena. Cioè tu completamente nudo, senza niente?
3: Io completamente nudo da sempre, completamente nudo.
1: Secondo me tua moglie mette il cappotto per proteggersi da te, evidentemente.
3: Questo non lo so sinceramente.
0: Sia in inverno che in estate dormi completamente nudo?
3: Sì.
0: Ah, ok.
3: Sì,
0: sì. Ma poi la parte alta, fammi sentire, come fai a cioè ti copri fino alla testa quando fa freddo?
1: Il piumone.
3: No, io sono qua, io c'ho sempre una coscia fuori, in poche parole.
0: Ah, io uguale, sempre una coscia fuori.
1: Che
3: io c'ho
1: che fuoriesce dal letto?
3: Fuori.
0: Sì, sempre.
1: Non avete paura dei mostri durante la notte che escono dal letto, no?
0: No, non li abbiamo.
1: No? Io ho paura dei, cioè non lo so, dei mostri, di qualche
0: allora,
1: serpente.
0: Allora, io sempre una coscia fuori. Ho sempre
3: io ho sempre una coscia fuori e il braccio anche alto, perché io devo stare largo, devo stare.
0: Sì, si chiama claustrofobia da coperte, lenzuola, sta roba qua. Quindi devi stare un attimo fuori. Devi
1: farvi visitare.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, farci visitare pure, è vero Paolo?
3: No, stiamo bene così.
0: Stiamo benissimo così.
1: Sinceramente, dormi bene?
3: Benissimo, credimi.
1: Non hai risvegli notturni?
3: No,
0: Paolo,
3: no,
0: che
1: zero
0: culo che hai, io mi sveglio in continuazione. Allora, chi di noi dorme benissimo la notte? Pica?
4: No.
0: Mai. Anna Chiara? No. Si sveglia spesso. Adriana?
1: Zero.
0: No, io zero. Peppino?
4: No.
0: Dorme bene. Così
1: ma
0: è così.
1: Ma forse è la condanna di chi ha la sveglia presto.
0: Ma non lo so.
1: A un certo
0: Paolo,
1: punto comincia a dormire
0: sonno
1: male.
0: Quanti anni hai, Paolo? Te lo posso chiedere?
3: Io ne ho 52.
0: 52 okay. Anni. Ti addormenti a che ora in genere?
3: A 11:30
0: e ti svegli?
3: 30.
0: Ti svegli?
3: Ma 5:30.
0: Quindi dormi 6 ore, però
1: comunque
0: le fai di continuo, 6 ore continuate.
3: Sì.
0: Ah, grande.
1: Questa è una fortuna, ma secondo
0: che
1: me
0: culo.
1: Questa cosa è riconducibile alla modalità del dormire che utilizzi, cioè nudo. Perché la scienza ci dice che fa dormire meglio.
0: Ah, vedi?
3: Sì.
1: Va bene, Paolo, ci ascolti
0: c'è
1: sempre?
0: Qualche sì di troppo, però
3: sempre, ma da sempre, sì.
0: Grazie,
3: da
0: Paolo.
3: Da sempre, da una vita.
0: Paolo, stanotte
3: sì, noi abbiamo fatto anche uno scherzo a mia moglie.
0: Abbiamo fatto uno scherzo a tua moglie, ai tempi di pelo e contropelo?
3: Tantissimi anni fa.
0: Ma certo, figurati, grazie mille.
3: L'hai spaventata di brutto.
1: Salutaci la moglie col cappotto.
3: Sì.
1: Chissà, grazie.
3: Paolo, ciao,
0: grazie. Ciao. Te avevo detto che c'era qualche sì di troppo.
3: Sì.
0: L'avevo capito che era quel deficiente di pica.
3: Sì.
0: Mi sembra strano che Paolo dicesse tutti sì.
1: Come dormite? Vestiti o completamente nudi? Intanto c'è Olivia Rodrigo.

0: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto.
2: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Se resto allaccia la libertà!
6: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
8: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
9: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: Kiss Kiss.

0: Styles con American Girls. Gli ascoltatori stanno sognando, Adriana, di vedere le tue immagini nel letto di seta completamente desnuda.
1: Con la cuffia di seta.
0: La Adriana
1: non è una bella
0: desnuda.
1: Scena.
0: Abbiamo Giuseppe da Napoli, buongiorno.
1: Ciao Giuseppe.
2: Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
0: Buongiorno, buongiorno. Giuseppe, benvenuto, piacere di conoscerti. Giuseppe, non è una bella scena quella che tu descrivi, devo dire la verità. Sì, perché tu dormi sempre nudo, anche il 25 dicembre.
2: Esatto.
0: Sì.
1: Giuseppe,
0: sì.
1: Scusami, tu dormi completamente nudo. Se volessimo, visto che non ti conosciamo e non ti abbiamo mai visto, se volessimo accostarti a qualcuno.
0: Se volessimo. Fammi capire che volessimo.
1: Esatto. Era talmente calcato che sembrava quasi sbagliato il verbo.
0: Sì.
1: Se volessimo accostarti a qualcuno famoso, ci puoi per piacere dire a chi potresti somigliare? Così
0: a
1: capiamo.
0: Chi lo vuoi accostare uno che dorme nudo? Accostalo a te.
1: Che ne so, a Lenny Kravitz?
2: Ah, vabbè, poi esagerato, dai.
1: A Michele Morrone?
2: Ah sì, ci può stare, dai.
1: Ci può stare che?
0: Il fratello di Michele Morrone, per non dire
2: dai,
0: solo il fratello.
2: Fratello.
1: Un po'?
2: Allora. Diciamo, fisico normale.
0: Giuseppe è il fratello.
1: Il fratello
0: diciamo
1: più sfortunato di Morrone?
0: No, che stai
2: esattamente.
0: Senti, no, ti devo fare una domanda.
2: Un po' con meno capelli, però.
0: Allora, okay. Una domanda precisa. Adriana mi ha detto che, e l'ha detto anche agli ascoltatori, che dormire bene, secondo le statistiche, secondo gli studi, significa dormire anche nudi, no? Per stare bene, per dormire bene.
1: Sì,
0: a dormire
1: voglia.
0: Nuda, assolutamente. E lei mi ha detto che questo, diciamo, questa cosa che lei dorme completamente nuda l'aiuta tantissimo nella sfera sessuale con Luca, con suo marito.
1: Non
0: esattamente. A te aiuta il dormire nudo, ti aiuta nella sfera sessuale come aiuta Adriana? Adriana mi ha detto che ricevi un grandissimo sollievo da questo dormire nuda, perché
1: Pippo,
0: Luca,
1: lo vuoi pure tu un bel sollievo stamattina? Il sollievo dalla vita terrena.
0: Sì, aspetta, sentiamo.
2: No, diciamo,
0: ti aiuta a dormire nudo? Aiuta?
2: Aiuta solo me, perché la mia compagna dorme completamente all'opposto di me, diciamo.
0: Ma che significa aiuta solo me?
1: Questa storia va indagata, perché tutti gli uomini che ci stanno scrivendo e che stanno parlando con noi dormono nudi, ma le mogli completamente coperte. Che succede?
2: Sì. No, allora diciamo che
1: siete così inguardabili a letto.
2: È che quando la prima volta in vacanza insieme.
1: Sì. Purtroppo non ti sentiamo bene.
0: Malissimo.
2: Giuseppe,
1: non ti sentiamo bene.
0: Non
1: purtroppo
0: possiamo continuare la conversazione. Ci dispiace molto, perché in realtà la richiesta era ti aiuta, perché con lei magari diventa tutto più facile, perché sei già nudo, lei è vestita, si denuda.
1: E chiediamoci perché lei è vestita.
0: Chiediamo a Laura da Firenze. Buongiorno Laura.
1: Ciao Laura.
3: Ciao Adriana, ciao Pippo, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: A tutti. Buongiorno,
0: allora,
3: buongiorno.
0: Laura indossa una vestaglia?
3: Una vestaglina di raso, oppure tutta al più una.
0: La vecchia sottana sarebbe?
3: No, è una vestaglina, no, è tipo un baby doll. Un baby doll.
0: Un baby doll?
1: Wow.
0: Sì. Sì.
3: Oppure tutta al più una fruit. Senza
0: cos'è?
3: Niente sotto.
1: Aspetta,
3: una
1: cos'è fruit, la fruit?
3: Una fruit è una magliettina bianca.
0: Le fruit of the loom, quelle famose,
3: sì,
0: diciamo.
3: Senza,
0: la t-shirt
3: senza
0: bianca.
3: Niente.
0: Sì, sì, sì.
3: Questo è la
1: questo è molto
3: concezione.
1: Sexy. La t-shirt bianca senza niente è molto sexy.
0: Mamma mia, qui ci sono già delle.
3: Allora, cioè,
0: ascoltiamo
3: istituire
0: un attimo le prime reazioni. Sì.
3: Bisogna
0: queste sono le prime reazioni tra i nostri ascoltatori. Adriana, sono le prime reazioni tra i nostri ascoltatori. Puoi ripetere come dormi? T-shirt bianca e poi completamente
3: nuda.
0: Le reazioni dei nostri ascoltatori.
1: No,
3: bisogna allora istituire la giornata mondiale dell'abolizione del pigiamone delle donne.
0: Brava
1: Laura!
0: Giornata mondiale del pigiamone! Battaglia!
3: Abolizione totale!
1: Scusa!
3: Abolizione totale!
1: Laura,
3: sì,
1: allora,
3: sì,
1: a difesa delle donne sempre, ma tu sì, con chi dormi? Sì.
3: Allora, io dormo con mio compagno.
1: Da quanto tempo stai col tuo compagno?
3: No, quattro anni.
1: Ecco.
0: E lui beneficia di questo tuo abbigliamento a letto?
3: Ma, Allora, nel beneficio, ma non è tanto per lui che lo faccio, io l'ho sempre fatto, da sola con il compagno, nel senso che è una cosa mia.
1: Allora,
3: è una cosa che mi fa piacere a me.
1: Pratichi nudismo sotto le lenzuola e ci
3: bravo,
1: sta.
3: Bravo, bravo, perché nel senso mi piace. Cioè, io mi piace stare bene come donna, mi sento più donna.
0: Ti senti così. Più
1: è vero,
0: donna,
1: è vero.
0: Ecco,
1: però io voglio capire
3: gli uomini, non è che lo faccio per. Come dire, chiaramente c'è un beneficio per entrambi, sicuramente, no?
0: Sì, sì,
1: perché
0: sì.
1: Anche lui dorme nudo? Anche lui dorme nudo, Laura?
3: Lui dorme, sì, con la fruit, basta.
0: Con la fruit, pure lui. E invece Pica dorme con la fruit e anche lui si sente più donna,
3: sì,
0: esattamente
3: sì.
0: Come nel tuo caso.
3: Dorme.
0: Questa sensazione di sentirsi più donna me lo stava raccontando e non capivo, ora capisco perché ce l'hai raccontato con la fruit,
1: sì, sì, la Macedonia,
3: sì.
1: No, perché Laura, il discorso è questo: io ora fino alle 9 abbiamo tempo, voglio capire se tutti questi uomini che dormono nudi accanto a compagne completamente vestite, che succede se le donne utilizzano l'abbigliamento notturno per proteggersi e difendersi da questi mostri.
0: Ma
1: che
0: c'entra?
3: Il pigiamone è una chiusura totale.
0: È una chiusura totale.
1: Hai capito? È quello è il punto.
3: C'è poco da fare. È un messaggio subliminale di chiusura.
0: Sì. Di chiusura totale. Se, se lei dorme in quel. Sarebbe anche al contrario, scusami, Laura. La stessa
3: cosa.
0: Se tu che dormi
3: cosa.
0: In fruit con la patonza al vento, arrivo io col pigiamone di flanella, è normale che ti faccio capire che sono chiuso, è vero?
1: È sigillato, si sigilla pure.
0: Va bene, Laura, sei molto simpatica, è un piacere conoscerti, grazie.
3: Grazie a voi, a tutti.
0: E ascoltaci sempre.
3: Sempre, sempre.
0: Ma da
3: sempre.
0: Che ora a che ora ci ascolti, Jane?
3: La mattina, io vado la mattina
0: più o meno
3: con voi, dalle 7 alle 9.
0: Dalle 7 alle 9, grande.
1: Sempre,
0: grazie
1: sempre.
0: Mille, grazie.
1: Chi si sa te?
0: Baci, ciao.
1: Allora, come dormite? Sappiamo che dormire completamente nudi ha un sacco di benefici sulla sfera sessuale, ma anche sul sistema immunitario. Continuate a mandarci messaggi vocali.
0: Adriana,
1: vi aspettiamo.
0: Completamente
4: se fossi
0: nuda.
4: Qui dipendere.

0: Adriana, tu sai che stanotte io ho passato una notte diversa dalle altre.
1: Lo so, me ne sono
0: accorta. Tra poco gli ascoltatori dovranno indovinare con chi ho dormito questa notte.
1: Vai, vi facciamo sentire ovviamente tutto. Intanto sono le 7.35, ancora una volta buongiorno a tutti voi e buon martedì mattina. Siamo pronti a sapere come sarà il tempo previsto per oggi e ci colleghiamo subito con la nostra redazione del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese con tempo a tratti instabile. Nelle prossime ore piogge e rovesci su Triveneto e Alta Toscana, altrove cielo parzialmente nuvoloso ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio quadro incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico, soleggiato ma ventoso sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Massime tra 19 e 22 gradi al nord, tra 17 e 23 al centro, tra 16 e 22 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 30 maggio in Piazza Castello. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: oltre il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Yes, yes.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Yes, yes.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Italians do it better, soprattutto gli italiani che dormono bene, perché Adriano poco fa con l'ascoltatore con cui abbiamo parlato, con Paolo di Milano, della qualità del sonno, la qualità del sonno degli italiani sembra veramente che uno su tre dorma molto male.
1: Però quelli che dormono nudi invece, a conferma di quanto detto prima delle
0: dormono bene.
1: Sentiamo
0: i messaggi che arrivano al 347 490 0042.
2: Buongiorno Kiss Kiss, buongiorno a tutti, Daniele da Reggio Emilia.
0: Ciao Daniele.
1: Buongiorno.
2: Io dormo in sleep e con le calze ovviamente, o quelle bianche che uso solo per andarci a letto. E in estate completamente nudo, ma comunque i calzini, non riesco assolutamente a dormire senza i calzini, cioè i piedi che si toccano.
1: Però non è una bella scena,
0: cioè, gli dà fastidio i piedi che si toccano tra loro.
1: È che
0: non sopporta i piedi che si toccano tra loro.
1: Però sei completamente nudo con ste calze o sti calzini bianchi.
0: Non sopporta i piedi che si tocchino. Non sopporta che i piedi si tocchino tra loro.
3: Ma buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Io dormo col perizoma.
0: Ah. Dorme col perizoma, non è una bella scena.
1: Per niente.
0: Adriana, lo ricordiamo, ha confessato.
1: Ricordiamo.
0: In fruita.
1: Cosa vogliamo ricordare?
0: È completamente nuda e che questa cosa la aiuta molto nelle performance, perché Luca, diciamo, approfitta spesso e volentieri di questo suo abbigliamento.
1: Cos'era? Ho sentito
0: questo disabbigliamento. Approfitta del disabbigliamento.
1: Ciao
4: Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
4: Io dormo in pantaloncini corti e canotta. Sì, benefici ce ne sono di quando sono scosciata che quando ho il pigiama lungo.
0: Ah, vedi.
4: Volevo ringraziarvi perché ogni volta che vi ascolto la mattina è uno dei pochi momenti in cui mio figlio di 2 anni e mezzo è in silenzio.
0: Oh, che bello, grazie. Che bello. Vogliamo salutare i bambini? Adriana.
1: Vai.
0: Allora, cari bambini che siete all'ascolto in questo momento, mandateci dei messaggi, fateci sapere voi come dormite. Col pigiama, di che colore è il vostro pigiama, eccetera, eccetera. 347-490-0042.
1: E allora, visto che abbiamo chiamato in causa i bambini, dobbiamo attirare la loro attenzione.
0: Ecco.
1: E come? Se non con il Popi Popi!
0: Ma che stai... basta!
1: Oggi... Allora, un Popi molto morbido.
0: Allora,
1: dire.
0: Cari bambini, 347-490-0042. Dopo Pica preparerà una raffica con tutti i bambini che ci dicono come dormono.
1: Sì,
0: va bene?
1: E se avete il pigiamino con gli aeroplanini, lo vogliamo sapere. O con le macchinine, lo vogliamo sapere. O con le bamboline, lo vogliamo sapere. Perché Pippo ha il pigiamino con gli orsacchiotti.
0: Con gli orsacchiotti.
5: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Sono Max da Salerno. Anche io dormo completamente nudo. E anche la mia compagna. E vi posso dire una cosa, è una cosa meravigliosa.
1: Vedi,
5: buona giornata a tutti.
0: Vedi Adriana adora dormire nuda. E allora 347 490 0042, continuate a mandarci messaggi, anche perché adesso arriva l'oroscopo della Petro, che deciderà quale segno oggi è tra i più richiesti in questo momento alla radio.
1: Allora, volevo dire, cari ascoltatori, che si sta concludendo il cerchio dei 12 segni
0: definitivamente
1: zodiacali. No, poi ripartiamo da zero. Di
0: pensavo
1: nuovo.
0: Fosse definitivo,
1: quindi
0: diciamo.
1: Mancano 3-4 segni.
0: Uso un cerchio, se ne apre un altro.
1: Ovviamente. Mandate il vostro segno zodiacale al 347 490 00.

0: La canzone che avete ascoltato di Gueco, Roseville Lane, oh mamma mia, dove c'è anche il sample di Pino Daniele. Noi l'abbiamo ascoltata con molto piacere qui su Radio Kiss Kiss. Sono le 7:49 minuti. Adriana, siamo pronti? Sei pronta?
1: Siamo pronti, Pippo. Dovevo mettere appunto le ultime cose.
0: Le stelle parlano ancora?
1: Le stelle parlano sempre, Pippo.
0: Ti parlano sempre, anche di notte quando dormi completamente in disabile?
1: Pippo, sempre, sempre, sempre, sempre.
2: Oroscopetro pesci.
0: Oroscopetro pesci. Oroscopetro. E per chiudere questo giro,
3: le stelle parlano. Tu capisci quello che
1: Pippo,
3: vuoi.
1: Pippo, tu non capisci niente.
0: Pure io parlo. Parlo
1: Pippo,
0: sulle
1: parla
0: stelle.
1: Non
0: sì, sì, sì, esatto. No, comunque scherzi a parte, oggi si chiude il ciclo, quindi arriviamo allora ai pesci, giusto?
1: Sì, no, ma non si chiude ancora.
0: Ah, non si
1: chiude. Chiudiamo venerdì i 12 segni e poi ripartiamo di nuovo da zero.
0: No, io volevo chiudere, basta.
1: No, Pippo, non si chiude. Vai. Perché le stelle parlano continuamente.
0: Okay.
1: Allora, veniamo al segno dei pesci. Ovviamente quelli nati tra febbraio e marzo. Voi pesci non dormite per riposare, voi dormite per fuggire dalla realtà ed entrare nel vostro film mentale privato.
0: A seconda di come i titolari, diciamo, dormono.
1: Esatto, esatto. Lavoro, siete i re indiscussi del colpo di sonno a occhi aperti durante le riunioni. Lo sai, il pesci è sempre sospeso tra la realtà e il sogno. Il capo vi parla di budget e voi state visualizzando una spiaggia deserta, per esempio ai Caraibi. Vi risvegliate solo quando sentite la parola pausa pranzo.
0: Ah, vedi.
1: Soldi, siete capaci di spendere uno stipendio intero per comprare cristalli di ametista da mettere sul comodino per allineare i chakra notturni.
0: Dove? Ma Luca ce li ha allineati i chakra?
1: È perché Pippo, Luca è pesci.
0: Luca è pesci, lo so.
1: No, infatti. Secondo me c'è qualcosa da allineare.
0: Qualche chakra non allineato? Sì.
1: Poi, sesso. Siete i più romantici dello zodiaco. Questa secondo me è sbagliata, lo dico io stesso, non è proprio così. Ma la vostra camera da letto sembra un set cinematografico. Candele profumate, musica soffusa e luci soffuse. Il problema è che l'atmosfera è così rilassante ed ipnotica che spesso, prima di arrivare al dunque,
0: vi
1: addormentate abbracciati come due koala.
0: Vedi? Succede a Luca anche questo?
1: Non
0: si mette
1: tanto.
0: Le candele, dorme nudo, si addormenta?
1: No.
0: Non si addormenta.
1: Scusate, oggi l'oroscopetro, secondo me, non ci ha azzeccato.
0: Ma come? Tu l'hai fatto l'oroscopo e poi tu dici che...
1: Secondo me oggi... No, allora, pesci all'ascolto, ditemi se è così oppure no. Se vuoi l'ultima parte... Non è...
0: Allora, vediamo se gli italiani ti danno conferma o meno per leggere le stelle che dici tu continuano a parlare ogni giorno. Sentiamo, vai, dopo gli italiani che
2: Pippo,
0: dico.
2: Adriana, la descrizione perfetta di mia figlia che è nel segno dei pesci. Dormirebbe 24 ore al giorno, si sveglia solo quando deve mangiare poche o quando le diciamo dai che andiamo a fare shopping.
0: Ah, vedi?
2: Chi schissa voi?
0: Chi schissa te, grazie.
1: Brava, cara ascoltatrice.
0: Adriana, ci hai preso, vedi che tu ci prendi sempre.
1: Sempre. Allora, sono le 7:52, tra il dire e il fare siamo arrivati quasi alla conclusione della nostra prima ora insieme. Vi ricordiamo che siamo in diretta anche su Kiss Kiss TV, al canale 158 del digitale terrestre. Torniamo indietro nel tempo grazie ai nostri Story Kiss.
0: Allora, questa canzone si intitola I Just Want to Make Love to You.

0: bisogna toglierselo davanti a tanta voce, davanti a tanta roba come Etta James, canzone del 1960, bellissima, che ha chiuso la nostra prima ora e ci porta alle news.
1: Sono le 7:56 e tra pochissimo ci ricollegheremo con la nostra redazione dove c'è Michele Ficetola. Tra poco vi aspettiamo.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Grazie Adriana, buongiorno Pippo. Si apre uno spiraglio diplomatico nella crisi tra Washington e Teheran. Donald Trump ha congelato l'attacco militare previsto contro l'Iran, spiegando che sono in corso colloqui seri che potrebbero evitare una nuova escalation. Da Teheran però arriva un messaggio di sfida. La difesa iraniana sostiene che gran parte della forza militare del paese non sia ancora stata utilizzata. E restiamo in Medio Oriente, il blitz israeliano contro la Sumud flottiglia diretta a Gaza. Soldati dell'IDF hanno abbordato alcune imbarcazioni al largo di Cipro e secondo gli organizzatori, tra le persone fermate ci sarebbero anche 12 italiani presenti nel convoglio. Tel Aviv parla di provocazione legata a gruppi filopalestinesi, mentre Roma segue il caso e chiede il rilascio immediato dei nostri connazionali. E nel frattempo Putin oggi a Pechino da Xi Jinping per rafforzare l'asse Russia-Cina che Mosca definisce orientato a pace e stabilità globale. Secondo il Financial Times, Xi avrebbe detto a Trump che Putin potrebbe pentirsi dell'invasione dell'Ucraina. Zelensky intanto annuncia nuove operazioni delle forze ucraine dopo gli ultimi attacchi da parte della Russia. Restiamo all'estero, andiamo alle Maldive. Ritrovati nella grotta sottomarina dell'atollo di Bavù i corpi dei quattro sub dispersi dopo l'immersione di giovedì scorso a 50 metri di profondità. Il recupero richiederà ancora tempo e prudenza, spiegano i tecnici di Dan Europe e le autorità maldiviane. Intanto sono rientrati nel nostro paese gli altri 20 italiani del gruppo e la salma di Gianluca Benedetti. Arrivano anche le prime testimonianze dei compagni di immersione che sostengono le condizioni meteo non erano sfavorevoli. E a Modena è il giorno della convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha travolto i passanti in pieno centro ferendo 8 persone, accusato di strage e lesioni aggravate. Dal carcere racconta frasi confuse e chiede aiuto, mentre il legale punta a una perizia psichiatrica. Intanto migliorano le condizioni di alcuni feriti e il caso approda anche al Parlamento europeo. Ed è stato trasferito nel carcere di Poggio Reale il 49enne fermato per la morte di due donne trovate senza vita in un cantiere abbandonato a Pollena Trocchia, vicino Napoli. Secondo gli investigatori, le vittime, una 29enne del Casertano e una 49enne ucraina, sarebbero state uccise al culmine di liti scoppiate dopo rapporti sessuali a pagamento. L'uomo avrebbe già reso le prime ammissioni. Sul fronte meteo ancora qualche giornata di stabilità sull'Italia. Oggi rovesci e temporali interesseranno soprattutto Alpi, Medio Adriatico e aree interne del sud. La protezione civile ha diramato un'allerta gialla in alcune zone di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia. Da metà settimana torna l'alta pressione con più sole e un assaggio d'estate nel weekend. E dopo la giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte oggi con la cronometro decisiva da Viareggio a Massa, 42 km completamente pianeggianti, l'unica prova contro il tempo di questa edizione. Io mi fermo qui, vi lascio in compagnia di Pippo e Adriana, da Michele e Ficetola, Kiss Kiss a tutti.
0: Stava anche il nostro Michele Ficetola questa mattina per le news, grazie mille. Noi torniamo in diretta come sempre. Poco fa, Adriana, abbiamo invitato i bimbi a dirci come dormono, a raccontarci come dormono i bimbi che ascoltano il Pippo Pelo Show la mattina. Sono veramente tantissimi, ma veramente tanti.
1: Tanti, tanti, sì, quelli che guardano, ci guardano in TV e quelli che ascoltano poi in auto mentre si recano a scuola.
0: E molti conoscono già a memoria la nostra sigla, Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Però li sentiamo. Radio
0: Kiss Kiss. Eccoli, prego bimbi.
5: Ciao Pippo, Adriana.
1: Ciao.
5: Sono Filippo, 8 anni, indosso il pigiama sì. Con gli astronavi.
0: Il pigiama con gli astronavi.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
5: Io ho 10 anni e dormo col pigiama di Sonic. Ciao.
0: Visto?
5: E Sonic Kiss Kiss a tutti.
1: Ok, ciao. Ok.
6: Pippo e Adriana, io dormo con il pigiama a maniche lunghe e con i pantaloni lunghi.
7: Brava, brava. Schiss. Io dormo sempre con i calzini, anche se mia mamma mi dice sempre di non metterli.
0: Ah,
7: ciao,
0: che bello, brava. Che siete.
1: Anche io faccio così. Sì.
8: Io dormo con il pigiamino di Stitch.
9: Ciao Radio, okay. Kiss Kiss.
1: Ciao.
9: Sono Maria Elena e ho il pigiama con i capibara. Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao.
1: Kiss Kiss a te.
10: Ciao Pippa Adriana, sono Giulia da Torino e il mio pigiama preferito è quello col pinguino. Kiss Kiss a tutti.
11: Ciao, sono Miriam da Napoli e dormo con il pigiama a maniche corte e il pantalone corto.
12: Brava.
13: Ciao, sono Eleonora. In estate dormo con i pantaloncini e una canottiera colorata e invece più in inverno con il pigiama lungo blu.
12: Brava!
14: Ciao Radio Kiss Kiss, io dormo in mutande solo che mia mamma non me lo permette.
0: Ah,
14: ciao!
0: Vedi.
15: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
15: Mia mamma mi mette canotte e pigiama, okay, pure d'estate. Saluti da Giorgio da Bari.
0: Ciao Giorgio.
16: Buongiorno Pippo, buongiorno Diana. Comunque, per la domanda che avete fatto prima,
0: sì,
16: io dormo con pantalone corto e la maglietta corta di Hello Kitty.
12: Brava.
17: Ciao Pippo, Pippo, Adriana.
1: Ciao,
17: io
1: amore.
17: Ho 4 anni, dormo con il pigiama di Spider-Man. Kiss kiss.
18: Ciao Pippo, ciao Adriana, io sono Andrea da Cairo Montenotte, in provincia di Savona. Mm-hmm. Io dormo col pigiama corto in estate e con il pigiama lungo in inverno. Ciao, kiss kiss a tutti.
19: Kiss kiss, siamo Ludovica, Aurora e Rosa. Noi dormiamo con il pigiamino colorato. Ciao.
0: Amore.
20: Ciao. Ciao, io sono Erminia, sono di 5 anni.
19: Ciao.
0: Ciao.
20: Dormo col pigiama lilla rosa.
19: Ciao.
0: Ciao.
20: Col cuoricino lungo.
1: Ma io vi
19: ciao.
1: Amo.
21: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
21: Sono Naomi da Martina Franca.
1: Naomi.
21: Io dormo con il pigiama bianco con sopra i biscotti di pan di zenzero. Io e papà vi ascoltiamo sempre.
0: Grazie.
1: Ma come sono belli questi
0: belli
1: biscotti di pan di zenzero.
19: Ciao.
1: Ciao.
22: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
22: Io sono Giacomo, 46 anni, e dormo con il pigiama di Winnie the Pooh. Che schifo.
1: Ah, ecco perché
19: ciao.
1: È stato infilato.
0: Allora, posso dare tutti i bambini e ringraziarli tanto e ricordare a quelli del Piemonte che noi il 29, venerdì 29, saremo in diretta da Piazza Castello, faremo il Pippo per lo show da lì. Portateci i bambini, veniteci a trovare la mattina dalle 7, ne siamo lì, magari prima di portarli a scuola.
1: Ma
0: anche.
1: Che succede? Pippo Pelo quasi quasi vuole diventare papà, uno zio acquisito?
0: No. Per una puntata il Pippo per lo show ci fa piacere, quindi portate anche i vostri bambini a salutarci.
1: In genere vai ai ristoranti children free.
0: A casa Kiss Kiss troverete nella piazza,
1: sì,
0: in Piazza Castello, una struttura che si chiama Casa Kiss Kiss, lo leggerete da lontano e lì potrete entrare quando vorrete tra le 7 e le 9, facciamo il programma da lì con tutti voi, genitori e figli.
1: Quindi anche. Save the date, ve lo ricorderemo ancora, 29 a Torino, Piazza Castello, Casa Kiss Kiss, aperta a tutti dalle 7 alle 9 durante il programma.
0: Grazie, vi aspettiamo.
19: Ciao.
0: Grazie.
19: Ciao.
3: Le canzoni sotto la doccia.

0: E molta gente Adriana che si è commossa sentendo tutte le voci dei bambini.
1: È vero.
0: Anche io un po', lo sai, mi sono detto. Troppo bellini, grazie.
1: Grazie per questo affetto incredibile. Allora, uno dei miei pezzi preferiti. Già sei innamorata, Pippo, già so amare, lo sai.
0: Sì.
1: Tribalistas dal 2002, grazie a chi l'ha canticchiata sotto la doccia. Buongiorno da Radio Kiss Kiss.

0: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
0: Sono Vincenzo da Milano.
2: Ciao Vincenzo.
0: Ci tengo a dirvi questo. Mm-hmm. Ma che radio siete? Ma siete fantastici. Cioè, io sono vostro ascoltatore da tempo, ogni giorno, ogni mattina, una risorsa di allegria, di emozioni. Grazie. Kiss kiss.
2: Ma grazie, mi fai commuovere.
1: No, veramente, perché Vincenzo, l'esordio, grazie. Che radio siete, non era proprio tranquillizzante. Poi
2: no,
1: ci è piaciuto molto il tuo messaggio.
2: No, l'avevo capito che stava andando verso complimenti bellissimi. Grazie, grazie davvero di cuore a te. E sempre a Milano c'è Francesca, buongiorno.
3: Ciao, ciao Pippo, ciao Adriana.
2: Ma ciao, benvenuta, piacere di conoscerti.
4: Complimenti Francesca.
3: Grazie.
2: Francesca, piacere tu.
1: Allora,
3: finalmente ce l'ho fatta.
2: Ce l'hai fatta a parlare con noi. Per noi è un onore. Sì.
3: Grazie, ragazzi. Siete grandiosi, guarda.
2: Ma troppo bello.
1: Ma che bella voce sorridente ed entusiasta.
2: Allora,
1: che
2: se
1: hai.
2: Continuate a fare tutti questi complimenti, sappiate che noi poi ci crediamo, eh? Quindi andateci.
3: No, ma è la verità.
2: Grazie, Francesca.
1: Veniamo allora, cara Francesca, è un po' la tesi che sostenevo io dall'inizio del programma, cioè dalle 7.
2: Adriana, che dorme completamente nuda, lo ricordiamo, per attrarre il suo compagno, che ultimamente mi diceva in privato, mi piaceva il passaggio in cui mi ha detto Luca negli ultimi tempi era un po' freddo di chiamata, si dice qua, cara Francesca. E quindi da quando Adriana dorme con due gocce di Chanel.
1: Pippo, ma tu vuoi un passaggio? Lo vuoi? Ti accompagno diretta. Scusa Francesca, ti accompagno direttamente fuori a cazzo.
2: Francesca, veniamo a te. Allora,
1: i primi tempi fidanzata, la mia Francesca era super sexy. Facci sognare, sì. Cosa indossavi o cosa non indossavi per andare a letto?
3: Allora, ovviamente all'inizio bisogna, no? Oltretutto io avevo anche dei negozi che vendevo proprio
1: lingerie?
3: Costumi da bagno, sì, costumi da bagno.
2: E quindi cambiavi e scambiavi ogni giorno.
3: Quindi capisci, prendevo dal negozio e via.
2: E poi magari rivendevi ad altre il giorno dopo quello che avevi.
1: Che Francesca, ai tuoi occhi all'inizio del fidanzamento era una statua greca. Il tuo fidanzato veniva proprio considerato come tale.
3: È vero. No,
2: oggi viene considerato una mummia egiziana.
3: No, dai.
2: Tutankhamon.
3: No, dai, ragazzi, non diciamo così. Lo è ancora per me una statua greca. È ovvio che dopo 14 anni.
1: Sei un po'
2: afflosciata. Ma si è afflosciato lui o ti sei afflosciata tu, Francesca?
3: No, nessuno dei due si è afflosciato, devo dire. Su questo siamo una coppia molto attiva.
2: Però
3: è ovvio che quell'entusiasmo, quella dei primi tempi...
1: Non c'è più.
2: E quindi attenzione, sì. Perché qui va fatta un po' di suspense. Prima che tu risponda alla mia domanda, Pica, dammi della suspense. Attenzione, Francesca da Milano. Titolare di un negozio di intimo, quindi scambiava negligé, dimmi Adriana altri nomi, sottane,
1: alternava Gepier con autoreggenti,
2: baby doll,
1: corpetti, underbreast.
2: All'inizio cambiava, scambiava e poi una notte dormiva completamente nuda come Adriana tuttora, ma lei improvvisamente dopo 14 anni dorme come?
3: Con il pigiamone di File.
2: Ecco qua.
1: Ecco qua.
2: Mamma, sei proprio afflosciato tutto. Senti l'effetto afflosciamento è questo, vedi?
3: Hai ragione.
2: Francesca.
1: Ecco qua.
2: Ma perché?
3: Perché sì, perché poi dopo ho freddo.
2: Perché dopo ha freddo.
1: Cara Francesca, quando ti giri dall'altra parte, le cose sono come sono e non come vorremmo che fossero. Quella è la verità. Di la verità. Stasera, stanotte dovessi dormire, dimmi uno che ti piace dello showbiz. Dimmene uno.
3: Io insomma sono un po' una generazione un po' più avanti.
1: Vai, dimmi.
3: Brad Pitt.
1: Se stasera nel tuo letto tu trovassi Brad Pitt, dimmi la verità.
3: Ritornerei
2: in Baby Doll.
1: Capito.
2: Vergogna. si chiama il tuo compagno? Come si chiama il tuo compagno?
3: Ma spero che non mi senta. Si chiama Loris.
2: Loris! Cacciala dal letto stasera, sbattila fuori dal letto. Non è giusto con quel
5: capra.
1: Però cara Francesca, grazie per questa missione, per questa sincerità. Ti ringrazio perché è la verità. È nient'altro che la verità.
3: Però se Loris ci sta ascoltando, voglio dire che è l'amore mio, che lo amo da morire e che per me lui è sempre il mio bronzo di viaggio. Nonostante pile.
2: E che vale oggi soltanto un pigiama di pile, prima valeva molto di più.
1: Perché è da statua greca, è una mummia egiziana adesso, te credo.
2: Allora, ti diamo un bacio grande, Francesca, è stato
3: ragazzi,
2: un piacere.
3: Complimenti, complimenti. Chi
1: ma grazie a te per la simpatia. Chi
0: Radio siete?
2: Grazie.
0: Che radio siete?
2: E che radio siamo? Siamo Kiss Kiss, ovviamente. Grazie mille.

0: Si chiama Samurai J e la canzone era Ossessione.
1: Pippo, ma sai che l'estate è alle porte e cresce la mia voglia di partire?
0: Io prenoto ora con Costa.
1: Anch'io con la formula cambia gratis. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire.
0: In più ti permette di avere assistenza dedicata, gestione imprevisti e zero stress.
1: Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.
2: Chi schissa te che hai il pallino dell'arredamento e quando entri in un negozio compreresti tutto, tutto. Chi schissa te che stamattina ti sei alzata un po' prima per preparargli una colazione coi fiocchi. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
5: Kiss, kiss. Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Kiss, kiss. La scelta giusta è il

0: Italia.
1: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Kiss, kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Adriana, ti prego di entrare senza violenza nella mia intimità, come fai invece di solito, va bene?
1: Allora, Pippo,
0: non essere violenta
1: tua...
0: e non entrare con violenza nella mia intimità. Io hai registrato una conversazione.
1: Entriamo con discrezione.
0: Allora,
1: delicatezza.
0: Adriana ha messo le cimici a casa mia. Stanotte sono stato anche punto da una cimice perché le ha messe dappertutto e registra le mie conversazioni notturne.
1: Sì.
0: Non va bene.
1: Sì, perché dobbiamo capire se Pippo Pelo è ufficialmente sul mercato oppure no.
0: Allora,
1: questo io non lo so.
0: Vuoi capire con chi ho dormito stanotte?
1: Io voglio saperlo proprio.
0: Ti aiuteranno gli ascoltatori?
2: Okay. Tantissimo vicino.
0: No, non ho dormito con la signora
1: vicino.
0: Che salutiamo e ringraziamo.
1: Però hai dormito vicino a qualcun'altra.
0: Il vostro mare in cuscina.
1: Allora, sentiamo quello che è accaduto in camera da letto Pelo stanotte.
0: Tesoro, com'è andata la giornata?
2: Una giornata surreale.
0: Allora,
1: scusa, posso sentire un attimo la voce di Pelò?
0: Tesoro, com'è andata la giornata? Mamma mia.
1: Ma come sei intrigante, tesoro, com'è
0: tesoro,
1: andata la giornata?
0: Com'è andata la giornata?
1: Era un momento
0: un di intimità. Avevo la testa appoggiata sul cuscino e la voce mi è venuta un po'. Tesoro, com'è andata?
1: Molto quella voce di chi?
0: Quelli malati, diciamo.
3: Poi io scelgo sempre il tuo seppiolone.
1: Ecco qua.
0: Allora, chi ha dormito stanotte con me? 347-490-0042. Vediamo se gli italiani hanno, diciamo, capito di chi trattasi, cioè chi è la donna che stanotte ha dormito, perché io poi mi sono girato dall'altra parte e mi sono addormentato.
1: Quindi avete dormito e basta.
0: Tesoro, com'è andata la giornata? Lei ha detto molto stress che ha detto.
1: Sentiamo, vogliamo
0: tesoro,
1: risentire.
0: Tesoro, com'è andata la giornata?
2: Una giornata surreale.
0: Surreale.
1: Una giornata surreale ha avuto questa persona, che ovviamente è un artista, ok? Non diciamo altro, è appartenente allo showbiz.
0: Ricordiamo che ha letto anche Adriana, è un artista, quindi cioè...
1: Ha voglia. Certo, siamo tutti artisti
0: a letto. Siamo tutti artisti, ma Adriana, diciamo, è la regina delle artiste.
1: Sì, sì, sì. Sono artista, è vero.
0: E ha una creatività, diciamo che perché l'artista ha creatività, curiosità.
1: Creatività, fantasia.
0: Fantasia.
1: Ok. Va bene, 347-490-0042, messaggi vocali, please.
0: Guarda,
1: chi è
0: stanno
1: la persona, o meglio, il personaggio che semplicemente ha fatto una dormita nel letto di Pippo Pelo. Stanotte.
0: Vai, tesoro, com'è andata la giornata?
2: Una giornata surreale.
1: Ma tesoro,
0: una giornata surreale.
1: Ma tesoro con quante s? Con quante s? Allora, ci dicono Belen.
0: Belen
1: era
0: non
1: Belen?
0: È. No, non è Belen.
1: Poi Eder Parisi.
0: Ecco, Eder Parisi no.
1: Non è Eder, Eder Parisi. Orietta Berti.
0: Lorella Cuccarini, no.
1: No, Orietta Berti.
0: Orietta Berti no.
1: No,
0: no, no, no, no.
1: Ok,
0: no.
1: Orietta
0: Lorella
1: Berti Cuccarini
0: con Osvaldo.
1: No.
0: Siamo rispettosi di Orietta.
1: Poi ancora ci dicono Dua Lipa. No, non è Dua Lipa perché parlava in italiano
0: molto bene. Non è Madonna, no, mi dispiace, no. Nemmeno.
1: Assolutamente. Arisa?
0: Grazie.
1: È Arisa? Era Arisa?
0: No, non
1: era Arisa.
0: Come è andata la giornata?
2: Una giornata surreale.
0: Vedi, stanno scrivendo un sacco di Arisa.
1: Mamma mia.
0: È vero.
1: Ovviamente già hanno indovinato.
0: È impressionante quante persone abbiano indovinato. Al 347-490-0042. Ci fa piacere per lei. Sono molto contento per questo risultato. Perché lei è oltre ad essere, diciamo, parte di questa gag, è anche una nostra cara amica. Quindi la salutiamo e la abbracciamo.
4: Pippo, hai dormito con Paola Iezzi?
0: Sì! Magari!
1: No, è incredibile!
0: Magari, siamo pieni!
5: Kiss, secondo me Paola Iezzi.
0: Vedi che...
5: Buona giornata.
0: Sì, grazie.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana, buongiorno. Maurizio da Salerno. Pippo, hai dormito con Paola Iezzi?
0: La saluto, Paola, le mando veramente tanti baci. Nostra amica cara, le diamo un abbraccio forte.
7: Ciao, hai dormito con Paola Iezzi? Angela da Torino.
1: Ciao. Avete visto quanto è riconoscibile dalla voce subito?
8: Pippo, ho dormito con Paola Iezzi.
0: Ragazzi, Paola ha una voce anche quando parla famosissima.
1: E stavolta l'avevo indovinata
0: è
1: anch'io subito.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
8: Era Paola Iezzi.
0: Adriana.
8: Giuseppe da Taranto.
1: Ciao Giuseppe.
0: Adriana, che notoriamente non ci azzecca un cazzo, oggi
1: è
0: ha
1: vero.
0: Indovinato.
1: È vero.
0: È subito.
1: È vero.
9: Ciao Alessandro da Saronno. È Paola Iezzi.
0: Bravo.
9: Che ha dormito con
0: Ma quanti
9: con
0: ragazzi? Sì, uno ha scritto con Paola e Chiara.
10: Buongiorno Tiziana da Agropoli. Paola
5: o Paola o Chiara, okay. una delle due
0: Iezzi, no, era,
1: guarda,
0: Paola.
1: Proprio in questo momento storico qui loro due non sono più interscambiabili, nel senso che li riconosciamo.
0: Ti riconosco, sì.
7: Paola Iezzi.
0: Vedi, vai. Siamo pieni, Paola.
10: Buongiorno.
0: Iezzi.
10: Buongiorno, Paola Iezzi.
0: Bene, grazie.
11: Il personaggio è Paola Iezzi.
0: Paola Ghezzi,
1: Paola Ghezzi, vabbè. Abbiamo capito il
12: Pippo
1: senso.
12: Ha dormito con Paola Iezzi.
0: Sì.
1: Paola Iezzi, ok.
13: Ragazzi, è Emma Marrone.
0: No, no, ho sbagliato. Noemi.
1: No.
14: Paola di Paola e Chiara.
0: Beh,
1: ok,
0: grazie.
1: Okay, grazie, siete
0: diamo
1: in
0: i gadget
1: centinaia.
0: Al più veloce. Adesso verifichiamo chi è stato il più veloce a indovinare e regaleremo i gadget di Radio Kiss Kiss all'ascoltatore che è stato più veloce a dirci con chi ho dormito questa notte. Come
1: allora,
0: dormite?
1: Intanto, come dormite? Torniamo.
0: La domanda è come dormite?
1: Alla domanda di oggi.
0: Dormite nudi o dormite vestiti? Adriana è team nudi, io team pigiama.
1: Pippo è team antichità col pigiama.
0: Adriana è team tutta fora.
1: Ah, sì.
15: Buongiorno ai simpatici, Pippo e Adriana.
1: Simpatici, sì.
15: Tutti questi uomini che dormono nudi li vorrei vedere poi di notte nel lettone. Non sono proprio così convinta.
0: Non è convinta.
15: Di questa nudità soprattutto invernale.
0: Okay.
1: Ah, ok.
0: Vedi?
1: Non è convinta della nudità. Non
0: no, io
1: del
0: in inverno
1: se...
0: scordatelo che dormo nudo, non ci penso nemmeno. Ma
1: invece,
0: manco l'estate.
1: Tipo, la scienza dice che dovresti dormire nudo anche d'inverno.
0: No, io sempre ti ripeto, un po' felpata, maniche lunghe d'inverno. T-shirt a maniche corte d'estate perché sudo, mi dà fastidio, invece magari la t-shirt tampona.
1: Però mi veniva un dubbio, quelli che dormono nudi sempre, tutte le notti, secondo me dovrebbero cambiare le lenzuola più spesso.
0: Tutti i giorni, secondo me.
1: Quasi tutti i giorni.
0: Soprattutto quando la prostata comincia a dare più brumini.
1: Che brutta scena.
0: Adriana, a 50 anni la prostata, chiedi a Peppino, dà problemini. Vai,
16: mia moglie è super mega coperta, io nudo. E al massimo, se fa freddo o voglio tenermi lontano da mia moglie, metto i boxer e una maglietta.
0: Ah, per tenersi lontano
1: dalla
0: moglie.
1: Anche lei si tiene lontano da te.
17: Buongiorno a tutti, Laura dall'Inviate. Allora, io sono una di quelle che d'inverno va a letto col pigiamone, anche quello bello intero, tipo tutona, col cappuccio.
1: Ok.
17: Però poi, se il mio compagno si avvicina, il pigiamone si toglie, quindi non deve essere un deterrente.
0: Sì.
1: Ah, se lui si avvicina.
0: Che bello questo pezzo, ragazzi, mi piace. Potete scatenarvi, siete autorizzati. Sbattetevi come volete in macchina, va bene? Grazie, Rihanna.
1: Ma vi piace questo pezzo?
18: Sì.
1: Oggi stiamo passando davvero una musica eccezionale, ce lo diciamo da soli, perché la musica più bella suona sempre solo su Radio Kiss Kiss.
0: Yeah.
1: Questo pezzo è del 2007.
0: Adriana Dormenuda.
1: Rihanna, Don't Stop the Music.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Kiss Kiss. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per due mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Kiss, kiss.
8: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: Kiss, kiss.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
11: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
12: Puoi provare Meclon.
11: Come?
12: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
11: Aspetta, come si chiama?
12: Meclon.
13: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
0: Kiss Kiss.
14: Super

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar, la canzone di Tiziano Ferro con Giorgia su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno a tutti gli amici che dalle 7 alle 9 ascoltano il Pippo Pelo Show ogni giorno. Vi ringraziamo e ve ne siamo grati, vero Adriana?
1: Immensamente grati.
0: Come possiamo dimostrare la nostra gratitudine? Abbiamo delle tappe del tour di Radio Kiss Kiss che faremo in diretta noi la mattina col Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9, il giorno prima della serata evento del mega show nelle piazze, e noi lo faremo a Torino, lo faremo a Pescara, lo faremo a Viareggio. Faremo il Pippo Pelo Show e poi il tour sarà anche a Baia Domizia, però lì il Pippo Pelo Show lo faremo da qui perché siamo vicini, insomma.
1: Poi vi daremo tutte le news in tempo reale e saremo a vostra disposizione, cioè saremo al vostro servizio, va
0: al
1: bene?
0: Servizio.
1: Va bene così?
0: Va bene. Ok. Adriana, cioè, ti farò un servizio che non dimenticherai.
1: E non
0: sarò
1: hai idea?
0: Al tuo servizio.
1: Ok. Andiamo da Roberto che è a Seregno. Ciao Roberto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Anna
2: buongiorno.
1: Chiara ci scrive: Roberto da Seregno, nudo, single. Quindi adesso sei nudo?
2: No, adesso sono ancora andato a letto.
1: Ah, sei vestito, ti sei rivestito.
0: No, non è ancora andato a letto.
1: Ma ti sei svegliato però.
2: Io ho fatto la notte.
0: Ho fatto la notte.
2: Adesso sono arrivato da poco a casa.
0: Okay, allora, sei arrivato a casa, farai una doccia, vogliamo sperare?
2: Esatto, prima si fa la doccia, logicamente.
0: Si fa la doccia. Dopo si va a letto, ti denudi completamente?
2: Certo.
0: Adriana, vuoi avere qualche informazione maggiore? Perché già vedo quella faccia di chi vuole sapere. Ah, che devi sapere?
1: Scusa, Roberto, quanti anni hai e che lavoro fai? Ma non è, cioè, ce lo chiedono.
0: Che vuoi sapere? No, dici, non stare sempre a girare intorno allo stacco. Si è visto la faccia, appena sentito.
1: Ha
0: visto tutto nudo, va a letto.
1: Gli autori mi stanno chiedendo, gli autori.
0: Ma chi autori?
1: Gli autori che abbiamo
0: chiamato. Ma chi, Max Giannini che è arrivato là adesso? Ma quale autore?
1: Giannini, dietro di te abbiamo una squadra.
0: Giannini, che se ne fotte di come va a dormire Roberto.
1: Chiedere età e lavoro. Che lavoro fai?
2: Allora, sono un tecnico.
1: Sì.
2: Un tecnico strumentista. Ho 55 anni.
1: Ok, e sei single, giusto?
2: Sono single, esatto.
1: Massimo solo.
0: Allora,
1: facciamo cadere la linea.
0: Ma come facciamo cadere?
1: No, scusa. Pensavo
0: ci fosse.
1: No, Roberto, tutto a posto, quindi dormi nudo?
2: Sì, dormo loro.
1: Come mai sei single?
2: Ma per scelta.
1: Per scelta delle altre.
3: È moscio.
0: No, ma che stai dicendo?
2: Single.
0: Ragazzi,
2: smettete. Single non sempre.
0: Non single. Sempre.
1: No, certo.
0: I single per scelta non lo sono sempre.
1: Come Pippo, Peluche.
0: Allora, amano stare da soli, è vero Roberto,
2: esatto,
0: però ogni
2: esatto.
0: tanto amano anche la compagnia. E funziona così, Adriano.
1: Funziona così.
0: Non è necessario tutti come te che devono tenere il babbasone accanto, che sta là Luca, quel pesce lesso che c'è a fianco. Luca, ti voglio bene, ma purtroppo devo offenderla perché mi fa arrabbiare.
1: Quindi Roberto, vabbè, quindi hai notato benefici di questa tua abitudine?
2: Tantissimi benefici.
1: Tipo, diccene uno.
2: Allora, i benefici che sei libero, proprio hai un altro, cioè, non
0: lo so, quel papagno lo metti dove vuoi.
2: Quel papagno è sempre il movimento.
0: Spiega ad Adriana che quel papagno si gira, si volta, mica sentiamo l'effetto.
2: Ma si gira. Vabbè, è normale che si gira.
0: Allora, ogni volta che tu ti giri nel letto, lo giri a destra, lo giri a sinistra,
2: è esatto,
0: libero.
2: Sì, senti,
0: esattamente, Adriana. E quindi non c'è nessuna
1: primo.
0: Che vuole approfittare di quel papagno. Lui si gira a destra, a sinistra,
2: esatto,
0: a destra, a sinistra, a destra, a sinistra e a destra.
1: Ma e non trova pace.
2: Sì,
1: in
2: compagnia, è piacevole la stessa cosa.
1: Va bene. Roberto, grazie mille. Perché ci piaceva chiudere la puntata con uno che testimoniasse proprio i benefici del dormire nudi. Secondo la scienza fa benissimo e quindi tu ce l'hai confermato. Grazie.
2: Esatto, perfetto.
0: Allora Roberto, se hai bisogno, Anna Chiara all'occorrenza è pronta. All'occorrenza.

0: Ma cos'è sto rumore?
1: È Roberto che si sta girando a destra e a sinistra nel letto.
0: Mamma mia!
1: Eh sì, si è appena messo, non riesce a prendere sonno. Sai che all'inizio uno si gira un po' a cotoletto. Sì.
0: Ah, non trova pace, poverino.
1: A seconda di dove va a sbattere, papà. Sì.
0: No, va bene, va bene. No, non va bene. E basta, pica.
1: Volevo salutare un'amica che si chiama Valentina, che è una mia cara amica, la saluto.
0: Sì.
1: Che ci sta ascoltando in macchina e stava morendo per il papagno che va adesso.
0: Pure io sto morendo, sì, sì.
2: È mosso.
0: A immaginare sta scena, veramente.
3: Ciao,
0: dell'horror.
3: Pizzeriana. Sono Anna da Messina.
0: Ciao,
3: e
0: Anna.
3: Adoro dormire col pigiamino degli orsetti.
1: Il pigiamino degli orsetti.
0: Amore, proprio
1: vedi?
0: Come Pippo Peluche.
4: Anche io dormivo nudo. Dopo due settimane disse mia moglie: mo basta.
1: Grazie Adriana per quel passaggio in cui mi hai raccontato come ti denudi, che metti sempre la stessa musica tutte le sere. Mette una musica e poi toglie man mano le cose.
0: La musica fa sempre quello che deve fare,
1: ecco,
0: sai?
1: Allora Adriana qui su questo pezzo è quello che Adriana ha scelto per spogliarsi tutte le sere. Qui cosa togli?
0: Qui già abbiamo un bel gruppetto di rattusi.
1: Allora,
0: così non facciamo altro che fomentarli.
1: Qui toglie il... fascicollo.
0: Sì.
1: Qui toglie la t-shirt.
0: Il fascicollo.
1: La fruit. Qui toglie
0: la
1: il verdura. Reggiseno. Qui toglie i pantaloni del pigiama. Qui toglie le mutande. Ok. Ma perché
0: mi
1: fai
0: voglio
1: così?
0: Coprire perché la radio ha immaginazione. E te l'ho detto, non vorrei far venire. Mi sento nuda improvvisamente.
1: Ma se tu hai detto che
0: mi
1: dormi
0: sento nuda.
1: Ma tu hai fatto stamattina il
0: a casa mia, no qua alla radio.
1: E
0: che devi
1: c'entra?
0: Dire certe cose.
1: Ma che c'entra? Io lo posso dire che sono nuda nella...
0: Alla Pippo Pelo. Toglie il fascicollo.
5: Ma per piacere.
0: Toglie
5: sì.
0: Lo stringipanzo.
1: La panciera. Toglie la
0: panciera.
1: La pancera.
0: Toglie le babole.
1: Il plantare. Le calze musica contenitive.
0: Le calze contenitive.
1: Sì, che
0: ragazzi, sto morendo. E poi che togli più? Toglie la dentiera.
1: Toglie pure Soresa. Va bene, ma allora, grazie a tutti per esserci stati oggi.
0: Morendo.
1: Noi ci siamo divertiti. Speriamo anche voi.
0: E
1: voi?
0: Grazie. Scriveteci domani, ok? Alle 7 ci dite se vi siete divertiti oggi, va bene?
1: Sì, anche perché se scrivete adesso che vi siete divertiti,
0: no.
1: Max e Max si ingelosiscono, va bene? Che stanno per arrivare. Tanto il numero è sempre lo stesso per Radio Kiss Kiss, ma noi eravamo il Pippo Pelo Show, prima c'erano i mattinieri e tra poco Good Morning Kiss Kiss e poi ci sono tutti i programmi della radio ogni giorno.
0: Ma adesso arrivano i Simple Minds con Don't You Forget About Me dal 1985.

0: Ma che ne sanno le nuove generazioni quando si pocava sotto i palchi dei Simple Minds in concerto con questa danza Forget About Me, yeah, beh, beh, beh, beh.
1: Che bei ricordi, ma adesso facciamo così, diamo la linea a Michele Ficetola perché fra poco ci sono gli aggiornamenti con le news alla nostra redazione. Buongiorno.
2: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Grazie Max e una buona giornata dalla redazione. Frena almeno per ora l'escalation tra Washington e Teheran. Donald Trump ha congelato l'attacco previsto contro l'Iran dopo le richieste diplomatiche di Qatar, Emirati Arabi e Arabia Saudita, parlando di negoziati in corso. Teheran valuta il congelamento del programma nucleare ma senza smantellarlo del tutto, mentre resta lontana la riapertura dello strategico stretto di Hormuz. E negli Stati Uniti una sparatoria nella più grande moschea di San Diego ha provocato 3 morti, trovati senza vita anche i 2 presunti aggressori di 17 e 19 anni che si sarebbero tolti la vita dopo l'attacco. Le forze dell'ordine indagano per possibile crimine d'odio. Nell'auto dei giovani sarebbero stati trovati messaggi anti-Islam. Rafforzate le misure di sicurezza in diverse città americane. E a Modena restano ricoverati alcuni dei feriti più gravi dopo l'auto piombata sulla folla in centro, ma arrivano segnali di miglioramento. Salim El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate, resta in stato di fermo mentre la difesa punta a una perizia psichiatrica. Il Viminale studia un riconoscimento per chi ha bloccato il 31enne e prestato i primi soccorsi, come anticipato anche dal vice premier Antonio Tajani. Tra questi Luca Signorelli, l'uomo che ha fermato l'attentatore di Modena e che ha ricevuto i complimenti da parte del presidente Mattarella.
4: Come mi sono sentito in questo momento con presidente Mattarella, onorato. Dopo uno stress del genere è difficile rispondere. Mi sto riprendendo, abbiamo rischiato la vita.
3: E la Farnesina chiede il rilascio immediato dei 12 italiani dopo il blitz israeliano contro la nave Sumud Flottiglia diretta a Gaza. La Marina israeliana ha preso il controllo di alcune imbarcazioni, mentre Roma chiede il rispetto delle norme internazionali. Israele definisce il convoglio una provocazione politica. Ancora cronaca, blitz dei carabinieri contro il clan Moccia nel Napoletano. 26 le misure cautelari eseguite tra arresti e divieti di dimora ad Afragola nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsioni e detenzione di armi. Secondo gli inquirenti, il gruppo controllava piazze di spaccio e intimidiva commercianti e imprenditori. Ed ora lo sport, iniziamo dal ciclismo. Il Giro d'Italia entra in una giornata chiave con la cronometro di 42 km tra Viareggio e Massa, unica prova contro il tempo della Corsa Rosa. Ganna cerca il colpo da specialista mentre il danese Vingegaard punta a rosicchiare terreno e potrebbe già strappare la maglia rosa al portoghese Eulalio. Per il calcio, ufficializzati gli orari dell'ultima giornata di Serie A, si parte venerdì con Fiorentina-Atalanta, sabato riflettori su Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domenica il Napoli ospita l'Udinese alle 18, mentre in serata spazio ai verdetti decisivi per Champions e salvezza con il derby Torino-Juventus e Verona-Roma. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, chischissa a tutti.
0: Grazie da Michele Ficetola, buongiorno. Buongiorno a tutti, anche a te Vitale.
1: Troppo sorridente Giannini, eh? Max e Max, fino alle ore 12, anche sul 158, Kiss TV, si vede che sei a dieta, che c'è la camicia bianca, non la mettevi da 5 anni.
0: Sono allegro perché certe notizie comunque fanno bene, e quindi quando ti arrivano queste notizie qui, non ti dico quale, però diciamo ufficialmente che forse le trattative sono in corso per...
1: Siamo?
0: Ci siamo.
1: Allora, la possiamo tregua, anticipare? No, intanto voi preparatevi con il nostro numero 347 490 0042 perché fra poco vi tireremo in casa.

0: Yeah.
1: È tutta vedo. Ottimo.
0: Questa è Radio Kiss Kiss, sono le 9:04 del mattino. Coppie, è arrivato l'arrotino.
1: C'è da affilare un po' la situazione fra le coppie italiane e anche a livello mondiale.
0: Allora, parleremo tra poco di coppie, parleremo di separazioni e divorzi e di cose particolari, ma anche di coppie che invece sono veramente toste, esempio per la moltitudine, va bene?
1: Tu che team sei? Tu che
0: allora,
1: che,
0: io,
1: visto che sei sposato.
0: Io sono team Saldavinci, per sempre sì.
1: Allora noi ve lo chiediamo a voi. Che siete del team Max Giannini, tipo Saldavinci, per sempre sì, o siete del team se non son rose, non fioriranno,
0: ecco.
1: E si può cambiare.
0: Siete team finché morte non ci separi, oppure meglio soli che male accompagnati?
1: Meglio soli, questo è il team. Allora facciamo il team, è questo qua, per sempre sì o meglio soli?
0: 347-490-0042, se siete per sempre sì, diteci anche da quanto siete sposati, e se siete meglio soli che male accompagnati, fateci sapere se siete separati, divorziati o siete single come il nostro amico Max Vitale.
1: 347-490-0042, se siete maschietti e dite gli anni di matrimonio, informatevi perché vostra moglie vi ascolta, di solito li sbagliate sempre.
0: Aspettiamo i vostri messaggi, tra poco li ascolteremo. R.E.M.

0: Sleep, questa è Radio Kiss Kiss, giusto per farvi capire già in questo primo quarto d'ora che musica stiamo mettendo e soprattutto che radioascoltatori abbiamo, se radioascoltatori per sempre sì, o radioascoltatori meglio solo che meglio solo.
1: Basta.
2: Buongiorno Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Kiss Kiss a tutti.
3: Buongiorno.
2: Luigi da Lecce.
1: Sì. Ah.
2: Io sono per Saldavinci, per sempre sì. Sono 24 anni di matrimonio, sì, alti e bassi, però è quella.
1: Ragazzi, l'ha detto come se fosse l'ergastolo, hai sentito? 24
3: ore. Ciao
4: Max.
1: Ciao.
4: Da Motta Visconti. Quella. Per me è per sempre sì. Io sono sposato da 10 anni quest'anno, infatti mia moglie mi ha detto guai a te se non mi fai una sorpresa della Madonna, perché altrimenti
0: Tutti i numeri pari vanno festeggiati per
1: la
0: bene.
1: La sorpresa, adesso gli arriva dall'avvocato la sorpresa.
5: Buongiorno Radio Kiss, io sono del team meglio soli che mai accompagnati. Sono stata convivente per qualche anno, poi mi sono separata perché comunque la storia non funzionava. Quindi se una storia non funziona bisogna chiudere.
0: Ecco, sì, questo è vero.
1: Questo è uno spin-off.
0: È uno spin-off, bravissimo. Però continuiamo a mandare messaggi perché tra poco li ascolteremo.
1: E intanto c'è qualcuno che ha detto: Giannina ha detto Team Saldavinci per sempre sì, perché tua moglie sta ascoltando.
0: No.
1: Eh beh.

0: Parlando di coppie, Giannini, good morning, kiss kiss.
1: Di che team siete?
2: Ascoltiamo altri messaggi, dai, dai.
3: Buongiorno Max e Max, ciao. Da Monza. Io ero del team per sempre no, per colpa della mia ex moglie, che ci siamo sposati, il matrimonio è durato solo un anno, ma poi grazie alla mia attuale moglie è diventato per sempre sì, ora siamo sposati da 3 anni, abbiamo 2 bambini bellissimi, kiss kiss a tutti.
0: Recidivo, quindi.
2: Il passo passo ci sta, va bene. Si può sbagliare.
4: Ciao ragazzi, buongiorno, ciao. Kiss kiss a tutti. Daniela, la vostra fedelissima Daniela, da Rocchio Bruno. Per me, persone all'interno della coppia hanno il diritto di evolvere nel tempo, e lo stesso diritto lo conservano anche i membri della coppia.
2: Certo.
0: Sì, sì, ma non discutiamo quello. Massimo, libera chi
2: così è?
0: È deciso.
2: No, è il giudice.
5: Mio nonno dopo 50 anni di matrimonio mi ha detto: se la caretta c'ha la gomma bucata, o cambi la gomma o cambi la caretta.
0: Ragazzi, filosofie dei nonni, non si battono, non si battono.
6: Ciao Radio Kiss Kiss, Gaspare dal Friuli Venezia Giulia.
2: Ciao Gaspare.
6: Quasi 25 anni di matrimonio.
2: Quasi.
6: E adesso felicemente divorziato.
0: Era partito bene.
2: Allora, attenzione, a proposito di felicemente divorziato, tra poco parleremo di una cosa che riguarda i divorzi.
0: Un nuovo trend.
2: No,
0: ma non siamo trend 1.
2: Kate Perry.

0: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina. Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò. Porca vacca, non sul tappeto!
1: Collare se resto allacciato, si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Se resto allaccia la libertà!
3: Kiss, kiss. Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
6: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Kiss, kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,90€.

0: Per questo finisce un amore, poi si divorzia.
1: Good morning, Kiss Kiss. Attenzione, scusate, è doveroso. Dobbiamo far ascoltare un alert perché è giusto così, anche per legge.
0: Per
1: dobbiamo
0: tutti quelli
1: sapere,
0: che hanno risposto per sempre sì.
2: Rassicuratemi che nei messaggi per sempre sì, nessun marito è stato maltrattato.
1: Confermiamo, nessun
0: marito. È giustamente da fare.
1: Nessun marito è stato, è stato maltrattato. Ma a proposito di divorzio e matrimonio, mi dicevi, Max?
0: Sì, che l'OCSE ha fatto, ha tirato fuori i dati aggiornati e ha messo su questa classifica dei posti dove ci si separa di più.
1: Ah.
0: Allora, alla top 10, in cima alla classifica, dove non andrebbe mai a vivere Sal da Vinci, per intenderci.
1: Certo, cos'è?
0: C'è, attenzione, attenzione, la nazione dove ci si divorzia di più, il Costa Rica.
1: No!
0: Costa Rica.
1: Inaspettato.
0: Costa Rica. Tanto in
1: ma,
0: Costa Rica.
1: Ma ci si divorzia perché si va lì in coppia e poi ci si divorzia o proprio il Costa Rica in quanto nazione?
0: No, il Costa Rica ha 2,8 divorzi ogni 1000 abitanti e perché le donne sono più emancipate, quindi se non si va d'accordo, papam, papam, si è.
1: Che non è
0: subito
1: male.
0: Dopo ci sono la Danimarca, la Lettonia, poi la Lituania, il Cipro, Cipro, Svezia, sì, Finlandia, Lussemburgo, Stati Uniti e Cile.
1: Ok, ma va bene, veniamo al succo. L'Italia come
0: l'Italia
1: siamo messi?
0: Siamo messi bene, però se invece facciamo una classifica secondo gli incrementi, l'Italia è seconda solo dopo la Spagna. Pensate, negli ultimi 20 anni ci sono stati il 57% in più di divorzi.
1: Aia, non è un bel numero, eh?
0: Il trend è che tra una decina d'anni saremo al posto del Costa Rica.
1: Ok, ma tu dove vai in vacanza quest'estate?
0: In Costa.

0: Imagine veneziano, Imagine Wake up, questa radio che scrisse.
1: È vero, sono i Rondo Dragons.
0: Ecco, a proposito di divorzi, arriva anche in Italia una tendenza che si sta diffondendo in tutto il mondo.
1: Quale?
0: Ovvero il divorce party, la festa di divorzio.
1: Oh, vero, vero.
0: Anzi, vi chiediamo, c'è qualcuno che ha festeggiato così il proprio divorzio facendo una festa?
1: O è stato ospite, così il testimone.
0: Allora, ci sono vari modi per festeggiare. C'è chi affitta una location, chi fa una torta a tema con abiti da sposa in fiamme, scritte provocatorie, addirittura weekend esclusivi con amici e amiche, DJ set, a volte a fine serata si organizza il lancio del contratto dell'avvocato, sai?
1: Sì,
0: si fa il lancio del bouquet e si fa il lancio del contratto dell'avvocato.
1: Ma chi lo prende quindi divorzia,
0: dice, oh, mamma,
1: sei mariti e le mogli, a me.
0: Allora, secondo gli esperti, ritualizzare questo cambiamento aiuterebbe anche psicologicamente a elaborare meglio questo passaggio difficile, e invece tanti altri dicono
1: io la vedo come una goliardata e basta. Vabbè. Perché comunque te ti sei sposata, la tua scelta, che festeggi?
0: È un nuovo inizio, e quindi festeggiarlo potrebbe essere la spinta per cominciare una nuova vita, ecco. Va
1: bene, e tu spingi.
0: Milky Chance.

0: talk about it.
1: Mickey Chance, ma tornano i pinguini tattici nucleari. Ci avevano fatto un po' preoccupare perché era un bel po' di tempo che erano in pausa creativa,
2: ma come è diventato anche babbo, quindi si è certo, un po' distratto. Certo. Appunto, sono pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.
1: Lo senti?
2: Sì, è la New Kiss.

0: News allo 100, pinguini tattici nucleari, New Kiss.
1: E adesso è arrivato il momento, il momento del meteo. Sentiamo cosa ci dicono i nostri amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Ennesima fase meteo decisamente instabile sull'Italia in questo maggio dinamico. Nelle prossime ore piogge e locali temporali interesseranno la Toscana settentrionale e i settori del Triveneto. Nubi sparse altrove ma senza fenomeni di rilievo. Nel pomeriggio nuvolosità e precipitazioni lungo l'Appennino e sulle regioni adriatiche. Ampie schiarite ma clima ventoso sui settori tirrenici e al nord-ovest. Massime tra 19 e 22 gradi.

0: al nord, tra 17 e 23 al centro, tra 16 e 22 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
1: Torino, si parte da qui. Kiss kiss way. Kiss kiss way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Arisa, J-Ax, Clara, Fra Quintale, Gaia, SKT, Dito nella Piaga e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 30 maggio in Piazza Castello. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Kiss, kiss. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Kiss, kiss. Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
6: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
4: Kiss, kiss.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Chi

0: Come potential.
1: Io non trasma, Gianni, parlando di matrimonio.
0: Parlando di matrimoni e divorzi, attenzione, ci sono un paio di messaggi che ci fanno capire che esiste il
1: un altro mondo.
0: Ascoltiamoli, vai.
2: Ma nel Marocco, proprio nel Sahara, la donna, proprio non l'uomo, la donna proprio festeggia il suo divorzio con una festa vera e propria, cioè invitati, dolci, e festeggia come se lei fosse la sposa o qualcosa del genere, tipo. Però un bel festeggiamento.
1: È sembra quasi un paradosso.
0: Hai sentito come era bella tranquilla?
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. Kiss Kiss. Io ho divorziato e usciti dal tribunale, io e il mio ex marito siamo andati a mangiare insieme. Non è stato un festeggiamento, ma è stata una cosa carina. Ci siamo lasciati civilmente, molto civilmente. Tuttora
1: la parola che
3: andiamo
1: manca,
3: molto
1: voi.
3: D'accordo.
1: Civilmente, ma che
0: si
1: bello è!
0: Può fare, si può fare. Lo so che è difficile adesso. Chi ci sta ascoltando, che ha passato veramente questi momenti bruttissimi, dice è facile parlare.
1: Ogni caso fa storia a sé, però di base dovrebbe essere così, no?
0: Qualcuno ci domanda: ma per le feste di divorzio, che confetti? Ci sono i confetti? Che confetti? Di che colore?
1: Fermi.

0: Osbourne che sta ritornando di moda. The Colors, Rolling Stones. Allora, per le feste di divorzio, se si vuole fare la confettata,
1: sì,
0: i confetti o devono essere neri.
1: Beh, come finché... neri a lutto.
0: Infatti, finché divorzio non ci separi. Oh. Oppure oro, rosé per celebrare la rinascita chic. Oppure anche rossi per il ritorno alla passione. Oppure un mix arcobaleno perché è un concetto di libertà ritrovata, capito?
1: Insomma, tutti i confetti vanno nelle feste di divorzio.
0: Poi, invece del lancio del bouquet, si fa il lancio del contratto dell'avvocato per vedere
1: se è l'unico che festeggia veramente, ricordiamoci, è l'avvocato.
0: Però i confetti, il colore dei confetti veramente simboleggia varie cose, per esempio
1: ma
0: per
1: c'è proprio un abbinamento, mi dice, cioè
0: per una nascita, un battesimo, spesso si va sul rosa, sull'azzurro a seconda del sesso del nascituro. Poi la cresima ama il rosso, le nozze d'argento si tingono d'argento, quelle d'oro naturalmente d'oro, e poi c'è il classico bianco che rappresenta
1: la
0: purezza, l'unione, tutto il resto,
1: e il confetto è bianco come tutto, che è l'inizio, non poi ci pensiamo noi a sporcare il bianco.
0: Per la laurea, perché una laurea è sempre importante nella vita, il confetto deve essere rigorosamente rosso. E invece quando il confetto è verde si fa per i fidanzamenti, promesse di matrimoni e nuovi inizi professionali. Capito?
1: Quindi ragazzi, ci sono confetti per tutti.
0: Quindi se tu cambi lavoro e vai a lavorare.
1: Mai lavorare. Ma Gianni, sono arrivato fino a oggi senza lavorare, inizio adesso, dai.
0: Ci vuole il confetto verde, va bene?
1: Confetto.

0: Sam Smith, One Last Song. Oh, a proposito di Britpop,
1: sì, loro arrivano il lato B degli Oasis.
0: A quel tempo, non dire il lato B degli Oasis.
1: No, era l'altra parte, erano rivali.
0: Forse per qualcuno il lato A, per esempio, a me piacevano più Blur che gli Oasis.
1: Allora, il lato A degli Oasis. E gli Oasis, lato B.
0: Nel 1995 c'era la battaglia appunto tra gli Oasis e Blur. Chi amava i Blur come me diceva c'erano solo
1: tanta
0: loro.
1: Tanta roba.
0: Pensa che questa canzone uscì lo stesso giorno in cui gli Oasis fecero uscire Roll With It e vinsero proprio Blur la sfida.
1: Beh, meritatamente stavolta.
0: Country.
1: Vai.

0: tuffo nei fantastici anni 90, 1995, i Blur con Country House.
1: Good morning, Kiss Kiss, fino alle ore 12, mi raccomando, Max e Max e Carolina. Bravo. Caccia la bufala. No, è interessante, sta chiedendo informazioni sulla festa del divorzio.
0: La festa del divorzio, lo sapevo.
1: Ma ci ha chiesto più che altro, ma la festa del divorzio chi paga, il marito o la moglie? Avete pagato tutte e due, secondo noi. Intanto preparatevi perché fra poco giocheremo a caccia alla bufala e memorizzate il numero.
0: 347-490-0042, mettetelo proprio in rubrica nel vostro telefono, perché avere il numero di Radio Kiss Kiss è una figata pazzesca.
1: E poi legato al matrimonio c'è una cosa che secondo me non è proprio vera, eh?

0: domenica. Caccia alla bufala.
1: Buona domenica, che non ci si sposa di domenica, giusto?
2: No.
1: Lo ti dico.
2: Perché no?
1: Non lo so.
2: Ci si sposa di Marte, di Venere e di Marte, non si sposa
1: e non si parte. Però invece caccia alla bufala tutti i giorni dal lunedì al sabato e questa è sicura.
2: Esatto.
1: Come funziona? Solita cosa, no? Tre notizie, dai. Una è la bufala, chi indovina verrà premiato.
2: Esatto, però aspettate sempre il via, perché se no dopo non va bene, capito?
1: No, perché andate in coda, non vi lamentate. Io l'ho mandato subito, aspettate il via di Giannini.
2: Il più veloce o la più veloce vincerà i nostri gadget e stamattina ci mettiamo anche
1: un set di confetti colorati e poi voi decidete quale
2: usare. Poi scegliete il colore, noi vi mandiamo i confetti e voi scegliete il colore, va bene?
1: La tradizione è tradizione. Siamo pronti?
2: Dai.
1: Vabbè, dai, oggi iniziamo dalla numero uno, dai. Vai. Notizia numero uno. Hola, parliamo di Papa Leone, che ha catalizzato ancora una volta l'attenzione sulla sua figura dopo essere stato visto da solo in un parco a Tivoli a fare una cosa incredibile, ragazzi.
2: Che cosa
1: è stato beccato da solo mentre mangiava un gelato a cono. No, ragazzi, incredibile, incredibile. Tantissimi video ovviamente l'hanno immortalato in questo momento, la persona comune che lo fa sentire ancora più vicino e fedele. Sta mangiando gelato.
2: Ma sarà un'immagine fatta con la
1: I, con l'intelligenza. Ma che ha fatto questa cosa? Notizia numero uno.
2: Notizia numero due. Donald Trump torna a far parlare di sé con un post surreale su Truth Social.
1: Ma è solo difficile pronunciare.
2: Allora, un'immagine generata con l'intelligenza artificiale che lo mostra mentre scorta insieme a dei Men in Black e militari un alieno in catene. La foto è diventata viralissima anche perché sono in corso pubblicazioni di nuovi dossier desecretati proprio su UFO. È difficile dire se sia solo l'ennesima provocazione social, perfetto stile Trump, o una strizzata d'occhio ai tanti appassionati che aspettano altre notizie, altre rivelazioni.
1: Ormai non mi fido neanche di me stesso, figuro di quelli.
2: Notizia numero due.
1: Notizia numero tre. In Giappone anche la tecnologia incontra la spiritualità. Senti qua. Un celebre santuario shintoista di Tokyo ha lanciato un curioso amuleto high-tech che prometterebbe di proteggere da computer da virus. Che dice il saggio? Io ti do l'amuleto, tu trova coraggio. Perché praticamente dice che porta bene. È una tecnica Omamori. Non puoi chiamarlo una cosa contro la sfiga.
2: Non
1: Omamori.
2: Si sa più a chi santi rivolgersi.
1: No, ma Omamori, Omavivi sarà. Comunque, ragazzi, contenti loro, contenti tutti. L'amuleto high-tech, notizia numero 3. E adesso tocca a voi. Qual è la bufala? Aspettate via di Giannini. La numero 1, il Papa congelato, ma non dal freddo. O la numero 2, Trump e gli alieni. Oppure la numero 3, l'amuleto giapponese.
2: Allora,
1: qual è?
2: Stamattina io non voglio nemmeno dire se è facile o è difficile.
1: Dai, dai, dai.
2: E allora via, 347 490 0042, il vostro nome, da dove ci state ascoltando.

0: Benson Boone. Money me.
1: Ma Benson Boone. È arrivato il momento dell'abbreviazione.
2: Sì, certo.
1: Incredibilmente, e abbiamo regolato finalmente il nostro algoritmo e torna a vincere una donna, stranamente. Ed è Chris, pronto?
3: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao.
2: Buongiorno a te, Chris da dove?
3: Da Novara.
2: Ah, da Novara.
1: Allora, Chris a te. E adesso ci devi dire subito qual è la bufala, la 1, la 2 o la 3?
3: La numero uno.
1: Ma bravissima. Certo, figurati, il Papa col gelato al collo. Era una coppetta, dai, no?
2: Perché... Non è detto che al Papa non gli piaccia.
1: No, ma gli piace. Allora, piace sicuramente. Se poi americano vuoi ice cream. Però il problema la bufala era che da solo. Ma chi lascia in un prato da solo in un parco? Il
2: Senti, Chris, sei felicemente sposata, sei felicemente single o felicemente divorziata?
3: No, sono felicemente fidanzata.
1: Ah, contro chi? Contro chi? Come si chiama?
3: Antonio.
1: Antonio, che salutiamo anche lui. E allora, visa
2: se,
1: Antonio...
2: Se non siamo indiscreti, da quanti anni?
3: Il 2 giugno faremo 8 anni.
2: Sì. Lui lo sa, perché noi il conteggio del fidanzamento lo facciamo solo dopo il matrimonio, capito?
1: Fagli delle tacche, ok? Okay. E allora, kiss a voi, la splendida Novara, e ci vediamo sotto a San Gaudenzio, va bene? Ti portiamo tutti i gadget.
3: Va benissimo, d'accordo,
1: kiss a te, salutaci Antonio.
2: Ciao,
1: eh.
2: Chris.
1: Hai visto in un attimo lei? 2 giugno, subito. Chiedi
2: arriva fra quintale, aranciata, bevi, va che è meglio.

0: Quintale, lanciata tra l'altro Fra Quintale, protagonista della prima tappa a Torino nella line-up, ragazzi.
1: Ah, me l'aveva accennato l'assessore ieri. Me l'aveva accennato.
0: Allora, l'estate è alle porte, cresce la mia voglia di partire.
1: Ah, e io prenoto ora con Costa.
0: Anch'io, con la formula cambia gratis. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire.
1: E in più ti permette di avere assistenza dedicata, gestione imprevisti e zero stress.
0: Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.

0: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Kiss, kiss. Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A. Kiss,
2: kiss. Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. Kiss,
3: kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
5: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia. Kiss,
6: kiss. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La COP sei tu. Kiss, kiss.
7: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
8: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: Lady Gaga e Deci Runway. Yeah.
1: Ma dovessero sposarsi, si fanno chiamare Lady Gaga o Deci? Quale cognome usa?
0: No, per esempio, dovesse sposarsi Lady Gaga, sì, e conservare il suo cognome, sì, con quello del marito.
1: Che si chiama Radio, poi si chiama la, il signor Radio Gaga. Radio Gaga. Ma allora, i cognomi.
0: Sempre a proposito di coppie e matrimoni, quando vediamo un film che arriva dagli Stati Uniti, quando una donna si sposa, prende automaticamente il cognome del marito.
1: E non riesce a levarlo,
0: E non solo, dopo un eventuale divorzio può continuare a mantenere il vecchio cognome del marito se vuole. In Italia invece chi si sposa, come sappiamo bene, mantiene il proprio cognome. Una donna italiana non assume automaticamente quello del marito, a meno che non lo voglia esplicitamente.
1: Infatti,
0: va bene?
1: Poi c'è anche la possibilità di abbinarli, no?
0: Sì, vabbè. Però quando si va a vivere insieme, che ci si sposa, va bene? Capita spesso che sui
1: sui citofoni, sui
0: targhettini del citofono, sì, sì, ci si trovino delle cose strane.
1: Vabbè ragazzi, no, gli accoppiamenti.
0: Allora, ve lo chiediamo, diteci la targhetta del citofono più strana che avete mai letto, oppure che avete nel palazzo, oppure la vostra personale.
1: Infatti.
0: 347-490-0042.
1: Vera però, non creata d'arte, dai, anzi addirittura premiamo qualcuno che ci manda la foto vera, non
0: io ce ne avevo uno nella casa vecchia, era azzurro principe. Principe azzurro,
1: che okay, saluto. Io ogni record con la famiglia Guasto, che non suonava mai nessuno, la famiglia Guasto. Arrivava e ci davano Guasto e non suonavi mai.
0: Aspettiamo i vostri messaggi, dai.

0: Jess Glynn, Hold My Hand, questa è Radio Kiss Kiss, 10.36 del mattino. In Italia quando ci si sposa si conservano entrambi i cognomi, quando sì. Si va a vivere nella stessa casa finiscono. La targhetta del citofono a volte diventa particolare.
1: Una cosa simpaticissima, a chiunque è capitato.
0: Diteci
1: dai,
0: la targhetta del citofono più strana che avete mai letto, oppure che avete nel palazzo, oppure la vostra personale.
2: Ciao Max e Max.
1: Ciao.
2: Anna da Catania. Allora, molto semplice, i miei genitori. Mia mamma la rosa, mio papà spina, quindi nel citofono la rosa spina.
1: Ragazzi, ogni rosa ha la sua spina.
0: Bella,
1: no,
0: bella, bella.
3: Buongiorno. Ciao. Max e Max, il citofono più strano qui al mio paese che possiamo trovare è quello del cognome Pelliccia e Cane.
0: Pellice e Cane.
1: Pellice e Cane. Però non vera, è sintetica.
4: Allora, nel mio... Sì? Condominio, cioè nel mio condominio io sto in una casa colonica e uno accanto a me si chiama Felice Fava Grossa.
0: Felice Fava Grossa.
1: Ma non solo lui, secondo me. Credo, Però continueremo con i cognomi. Nel frattempo ne presentiamo uno particolare da accoppiare.
0: Due giovani, una combo, non sono sposati, ma lavorano benissimo insieme.
1: E sulla targhetta c'è scritto LDA e H7. E il titolo è Santa Nuchissima.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Yes, yes. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma ibrida crossover Nissan. Efficienza.

0: oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex.
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
8: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
9: Kiss Kiss.

0: Jazzmite.
1: L'ho rubato, ci ho provato, ma mi hanno cazziato, ho detto ma il Jazzmite l'ho fatto live, Giannini. Però non è bello come il tuo, questo è Good Morning Kiss Kiss. Continuiamo a sentire i messaggi con gli accoppiamenti dei citofoni, i cognomi più strani o particolari.
2: Ciao, Kiss Kiss, Sperone, in provincia di Avellino, sul citofono c'era camisa e pantalone.
1: Camisa un atelier, pantalone. Un atelier,
3: va bene,
1: perché
3: va bene.
1: No?
3: Camisa e pantalone, ottimo.
4: Ciao. Allora, citofoni no, però nella mia zona, sì. Caravaggio, provincia di Bergamo, c'è una tomba con scritto, sì. Lei che è Farina di cognome, sì. Bianca di nome, di conseguenza è morta lei prima del marito che era Sacchetti. Trano. Sulla tomba c'è Farina Bianca in Sacchetti.
1: Beh, questa credo che sia quasi da podio, eh.
5: Ciao. Io sono Ciao. Agente immobiliare e durante un censimento di zona io e il mio collega abbiamo trovato bocchino malfatto.
1: Bocchino malfatto. Capita ragazzi, capita.
3: Oh, ci sono questi cognomi, non l'abbiamo mica inventati noi.
1: Ma lo spin-off sai qual è? Quello da mettere invece le immagini che riguardano il cognome. Ne parleremo più avanti.
3: Bianco Natale, ci segnalano da Ischia, poi Elefante Buono da Castellammare, Tramonti Rossi dalla Costiera, pensa un po'.
1: Un paio non si possono dire perché siamo alla blasfemia, ma comunque Felice Mastronzo non è male, eh? Non è male.
3: Che belli
1: cognomi
3: italiani.
1: Pensa quando lo presenti. Felice Mastronzo.
6: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Pensa se Achille Lauro si sposasse con la signora Ceraso, sarebbe Lauro Ceraso.
1: Lauro Ceraso non è male, eh? Però attenzione, c'è anche una signora che si chiama Melalavo, io conoscevo un mio amico che veniva a scuola con me, ma la cosa bella è che il cognome del marito è Piazza e lei si chiama Domenica, tra l'altro Melalavo, Domenica in Piazza.
0: Casabian, goodbye, kiss.

0: Chissà. Collego, bravo. E arriva lei, che sì. Lei può mettere qualsiasi cognome, abbinamento, sarà sempre lei.
1: Difatti, lei decise di separarsi per un attimo da Dev Stewart. Sì. Stiamo parlando di Annie Lennox. Dice, guarda, io faccio un album, lo intitolo Medusa, ma giusto per riprendere
0: torno,
1: un po'. Sì, sì, torno.
0: Aspettami.
1: Fece questa canzone dedicata proprio a una storia finita. Quando non si ha più voglia di dire come una volta I love you. Difatti, si intitola No More I Love You.
0: Chiaro, no? Il messaggio.
1: 1995.

0: I love you. Annie Lennox era il 1995.
1: Good morning, Kiss Kiss. Max, ci sono rimasto un po' male, che non mi direi perché? Più ti amo.
0: Perché
1: mi hai guardato negli occhi e mi hai detto no more, I love you.
0: Uno sguardo vale più di mille parole.
1: A occhi chiusi, guarda. Però fammelo a occhi chiusi. E intanto continuiamo a sentire i vostri messaggi sugli accoppiamenti con cognomi strani. È una festa, Giannini, è una festa. Veramente
0: però ci sono anche notizie che riguardano la longevità, perché stamattina abbiamo parlato di matrimoni, divorzi, separazioni, ma ci sono dei matrimoni longevi, molto longevi.
1: Anche inaspettati.
0: Ecco, è vero.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, Fulminacci, come diceva Carlo Verdone, maledetto il giorno che t'ho incontrato.
2: Sì.
1: Che miseria.
2: Tanto hai solo accennato matrimonio longevo. Sono arrivati tanti quei messaggi pure sul matrimonio longevo.
1: Ultima carrellata di messaggi per quanto riguarda gli incroci strani tra i due cognomi quando ci si sposa. Sentiamoli un po', vai.
3: Allora, sul citofono no, ma in classe avevo un amico che di cognome faceva Gatto.
1: Gatto.
3: Indovinate un po' il nome?
1: No.
2: No, come?
3: Silvestro.
2: No.
3: Se l'è portata per tutta la sua vita questa cosa.
2: Proprio allora, la denuncia ai genitori.
1: Perché poi dopo ti prendono di mira, Gatto Silvestro, ragazzi.
2: Ha deciso di cambiare il nome. Jerry.
4: Ve ne dico due.
2: Eccolo.
4: Merendino Cono.
2: Beh.
4: E Gallo Mostarda.
1: Gallo.
4: Due citofoni. Con questi due cognomi.
2: Era più indicato quello che c'era Pregnana.
4: C'è da interpretare.
2: Mostarda Lesso, perché comunque la mostarda va con Lesso.
1: Anche sì.
5: Ciao ragazzi, buongiorno. Enrico da Reggio.
1: Ciao Enrico.
5: In un campanello del mio condominio c'è la signorina Elisa Tappi e il marito Cava Franco.
2: No, vabbè, la famiglia Cava Tappi, ragazzi. Il figlio hanno chiamato Lambrusco.
6: Mia mamma si chiamava Albero.
2: Oh,
6: e il mio papà Fiorito.
1: Beh, Albero Fiorito, tanto per...
2: Ma possiamo dirlo, Max?
1: Sì, dai.
2: Ma vogliamo salutare la di Moiano, Brice Benevento, la famiglia Papa. Tutti i miei zii, pensateci in Italia, Papa Giovanni, Papa Pietro, Papa Benedetto.
1: Ma
2: ragazzi,
1: che bello,
2: però Moiano, beh, un umore.

0: Fade of Filia, Taylor Swift. Sono le 11:12, queste Good Morning Kiss Kiss con Max e Max. Tante, sì, tante belle storie ci state passando.
1: Abbiamo, finiamola qua perché sarebbe, ci servono tre, sì, puntate per mettere tutti i messaggi, tutti i cognomi strani. Anche qualcuno ha suggerito, anche sarebbe stato bello ai nostri tempi, gemelli Giannini. Gemelli, sei Gianni, i tuoi cugini, bravo, quando sono nati. Poteva essere particolare, ma vero.
0: Sempre a proposito, però, tornando sul discorso delle separazioni e divorzi, spesso tra i motivi di separazioni più frequenti c'è la differenza di età tra i coniugi.
1: Eccola.
0: Lo sanno bene i coniugi Baldwin. Lei Ilaria, 41 anni, lui Alec Baldwin, sì, 67, ex marito di Kim Basinger.
1: Tanto per, diciamo che l'allenamento,
0: alzo le mani.
1: lo stage l'ha fatto bene.
0: Nei 13 anni che sono, sì, stati insieme fino adesso hanno avuto 7 figli. E appena hanno smesso di fare i figli hanno cominciato ad avere problemi, sentendo il peso della differenza d'età, 26 anni di differenza. Giustamente, fino a quando hanno fatto figli andava tutto bene, appena, sì, appena si è fermato un attimo la macchina, si è detto, voglio dire,
1: parcheggi un attimo, sai, c'ha il motore ha i suoi chilometri ormai.
0: Sono andati in terapia e pare, sì, che la cosa funzioni, perché insomma, sì, gli esperti affermano che l'armonia di una coppia si basa sulla condivisione di valori, sul rispetto reciproco e non sulla differenza anagrafica. Però alcuni studi indicano che la differenza di età media che si riscontra nelle coppie è di circa un anno. Di solito sono gli uomini più grandi di un anno.
1: Ah, però solo un anno, pensavo un qualcosa di
0: però
1: più.
0: Però sono tollerati anche 3-5 anni, va bene?
1: Ma per il famoso detto, quello che siccome la donna è più matura dell'uomo, quindi
0: allora l'uomo
1: deve essere...
0: è preferibile che sia, sì, più, sì, grande, più,
1: sì,
0: grande.
1: Sì, secondo me, perché così sanno poi che già partono avvantaggiati, che quando sono vedove restano solo loro. Se poi se lo prendono già avanti con l'età.
0: Voi cosa ne pensate? L'uomo deve essere più grande di quanto, secondo voi?

0: senza di te.
1: Ma fa il mio stomaco. Ecco, sì. Attenzione, stiamo parlando non di statistiche che dicono che praticamente quando un uomo è più grande di un anno, ma fino a 5 anni, le coppie hanno maggiore stabilità. È statistica, non è una regola.
2: Ricordiamo le statistiche, no? Il pollo.
1: Però dai messaggi che stanno arrivando stiamo riscontrando più o meno questo range.
2: La mia, cosa devo dire alla mia moglie? La differenza è 57 anni. Perché deve ancora nascere, quindi quella è la differenza. Era illuso?

Chi scrisse a te che sì, ti piacciono le cene romantiche, ma preferisci il trekking di coppia. Chi scrisse a te che quando sei in campo non guardi in faccia nessuno, vuoi solo vincere. Vincere. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Vai

0: posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Away.
2: Kiss Kiss.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo

0: scherzo.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Se resto allaccia la libertà!
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: E Marra, Marrakesh, volevo capire
1: quanto contano.
0: L'uomo più grande della donna è una cosa buona in un matrimonio oppure no?
1: Senza dire i numeri, per amor di Dio, ma differenza fra te e Paola?
0: 5 anni.
1: Ah, beh.
0: Io sono più grande di 5 anni.
1: Sì, 5 anni. Non si direbbe sentendovi parlare.
0: Mentalmente, mentalmente
1: sei più piccolo di Lorenzino.
0: Rimanendo in tema di differenza di età notevoli, c'è il caso clamoroso di Dick Van Dyke.
1: Oh, ma il mitico.
0: Che sta bene, 100 anni è l'attore.
1: Abbiamo detto.
0: E Arlene Silver, 54. Quindi 46 anni di differenza. Sono sposati dal 2012. Grande divario anagrafico, ma una coppia ancora unita dopo oltre 10 anni, quindi tanta roba. Bella,
1: non se l'aspettavo intanto, perché poi a un certo punto subentra proprio l'età di per sé, non tanto la differenza.
0: Esatto.
1: Perché hai 100 anni, ragazzi, tanta roba.
0: Michael Douglas, 81 anni, Catherine Zeta-Jones, 56, 25 anni di differenza, sono sposati dal 2000, hanno 2 figli, va tutto bene, anzi una delle coppie hollywoodiane più longeve.
1: Soprattutto perché lui è stato in clinica più volte perché era malato di sesso. E con la moglie così ti viene la malattia.
0: Ultimo, ma non ultimo, George e Clooney e Amal Clooney, 17 anni di differenza, si sono sposati nel 2014, vanno alla grande, 2 gemelli, Alexander ed Ella, e sono veramente grandi.
1: L'unica
0: grandi,
1: fregatura
0: grandi.
1: È che lei è avvocato, quindi se dovesse divorziare ce l'ha in casa, non va bene.
0: Sì.
1: Però tanti, ci sono tanti che dicono no, abbiamo 7-8 anni, ma ripetiamo, è statistica, non c'è una vera regola, ma una volta che ti vuoi bene, ti ami, che te frega
0: ma giusto
1: dell'età.
0: Harry Styles, a peccato.

0: Aperture, aperture.
1: E?
0: Harry Styles sta entrando nel tunnel aperto del matrimonio
1: in
0: e seguirà la luce per tanti anni, speriamo.
1: Ma a proposito di aperture, mi sa che si sta per aprire una cosa bellissima,
0: sì.
1: A breve.
0: Se siete coppie ma anche famiglie, se volete passare un bel fine settimana, allora potreste venire a una delle quattro tappe del Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Yeah!
0: La prima a Torino il 29 e 30 maggio, ieri ne abbiamo parlato con l'assessore Grande Eventi. Poi c'è Baian Domizia 12-13 giugno, Viareggio 26-27 giugno e Pescara il 10 e l'11 luglio.
1: Ma sì, va quasi quasi, però abbiamo già qualche anticipazione.
0: Allora,
1: non
0: ogni
1: tutte,
0: tappa, ogni tappa è una due giorni di emozioni. Diciamo, il giorno 1 c'è il villaggio di Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione, DJ set. Il giorno 2 ancora Kiss Kiss Village con i gadget. Poi c'è la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Ieri abbiamo dato la line up della prima serata in quella di Torino. Stiamo parlando di Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale,
1: Ola.
0: Levante, Delia, Ermal Meta, Arise, Jax, Clara, Fra Quinta, la miseria.
1: Più ne ha più ne metta senza fretta, ma no, queste non le possiamo dire ancora perché sono una sorpresa, ma sono legato a questo. Dai,
0: Kiss
1: no,
0: Kiss Way.
1: Dirlo?
0: Sì, dai.
1: Dai, lo dico un nome?
0: Dai.
1: Max e Max, non ci sono.
0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss, non è detto, perché una tappa me la farei, una tappa.
1: Io non canto però. Ah, una tappa, un tappo, ho capito. Oh.

0: ritiro, amore è Elisa Newkiss. Bella, bella davvero, complimenti.
1: Brava.
0: Elisa, ovunque tu sia, sei favolosa, sì. Favolosa.
1: Qualche giorno dovremmo raccontare l'intervista che hai fatto tu un po' di anni fa con Elisa, con dei retroscena di gente particolari, ma
0: no,
1: ne parleremo.
0: Niente di che, insomma.
1: No, niente di che, però tranquillo, tu sai che quando le cose le dici a me, di qua mi entrano e di qua mi esco, stai tranquillo.
0: Però parlavamo prima della differenza di età tra uomini e donne. Solitamente sono gli uomini ad essere più grandi, ma ci sono anche casi in cui sono le donne ad essere più grandi degli uomini e le cose vanno decisamente bene.
1: Vedi, c'è una zappa sui piedi da soli.
0: Non lo sapevi, ma Zlatan Ibrahimovic ed Elena Seger hanno circa 11 anni di differenza, con lei più grande di lui. Sì. E insieme stanno...
1: Che coppia, ma si vede che lei è più grande, anche sono delle foto che si vede che lei la guarda come se fosse un bambino, cioè lo tiene d'occhio perché sa che lui fa le bizze, no?
0: 25 anni di matrimonio e nel calcio è un record.
1: 25 con Ibrahimovic, come li incontra come gli anni dei cani, eh? Ogni anno vale 7.
0: E poi Sergio Ramos, 40 anni, e Pilar Rubio, che ne ha 8 in più, 48, anche loro 4 figli, una storia bella che va avanti dal 2012.
1: Tanta alla fine roba. Lo possiamo dire, sarà banale, sarà retorico, ma l'età non conta
0: non
1: nulla.
0: Conta niente, non conta
1: di più il conto in banca, mi
0: conta
1: dicevi.
0: Il conto, come conta chi te canta.
2: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te.

0: tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

0: gusto avrà la tua prossima avventura. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: Yes. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
5: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: canzone, quando mi piace. Allora, attenzione, perché avevamo lasciato in sospeso una piccola cosuccia.
1: Qualcuno già si stava informando.
0: Che è successo ieri sera alle 19? Che è successo?
1: E che succederà nuovamente lunedì prossimo e tutti i lunedì, perché va in onda Sport Match.
0: Bravo.
1: Ore 19, Kiss Kiss TV, va in onda Sport Match, presentiamo 4 episodi sportivi, 2 li presento io, Max Vitale, e 2 Max Giannini, e poi voi sul nostro profilo Instagram, quello ufficiale della radio, decidete quale episodio merita la vittoria. E dopo gli ultimi 60-70 episodi che hai vinto sempre tu, chi ha vinto? Sempre
0: aspetta,
1: tu, ovviamente.
0: Aspetta, vediamo un attimo se c'ho
1: moneta.
0: C'ho 1,20 euro, va bene? Ok.
1: 1,20 euro ha tirato fuori la batteria.
0: I 4 episodi erano: Perugia campione d'Europa,
1: Champions.
0: Giro d'Italia vinto da Vanguard, MotoGP con ne rimarrà solo uno
1: di Gian Antonio,
0: e la vittoria di Sinner.
1: Eccola lì.
0: Con un piccolo, dicolo, con un piccolo margine.
1: Ah, proprio erano lì.
0: Ha vinto Sinner!
1: E tu, andiamo, grande!
0: Ha vinto soltanto con l'80% delle preferenze, poi, veramente.
1: Proprio, a tie break, praticamente, potremmo dire. Ma voi avete deciso che meritava di vincere quell'episodio, e quindi in qualità di vincitore... Ma la posso tirare un pochettino?
0: Dai.
1: Qua davanti a tutti?
0: Dai.
1: No, evitiamo.
0: Non
1: mi
0: fa chiedere perdono ai radioascoltatori, perché
1: no, ve lo chiedo io allora, perché stamano può essere... Però e basta.
0: Per la...

0: lo dico io.
1: Che bella questa canzone, è bella anche questa con cui chiudiamo.
2: Ula, sì, questa qua, ma non è una new kiss, eh? Sei sicuro? È un history?
1: Lasciatemelo salutare, perché comunque sia, rimarrà sempre il più grande.
2: Ed è là, è sul suo pianeta, lui per forza è sul
1: Michael
2: pianeta.
1: Michael Jackson, Don't Stop Till Get Enough, molto bella, 1979, giusto il tempo di salutare il buon Pica.
2: Certo, ma anche il dottor D'Amelia e Arduino per la regia TV, la nostra Lucilla.
1: La Marta Ramirez.
2: Gonzalez. La placca. Ma noi due torniamo domani, Max e Max, ore 9, e adesso kiss a tutti. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power in it.

0: Michael Jackson, il nostro History Kiss. Adesso pronti, ce ne andiamo in redazione. Per noi Cristina Manco.
1: Un saluto e bentrovati. Sono stati recuperati 2 dei 4 corpi dei subitaleani deceduti durante un'immersione alle Maldive che risultavano ancora nella grotta di Alimatai. Altri 2 corpi saranno recuperati entro domani. Cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Somacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri erano stati individuati ieri dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. Sul noto delle autorizzazioni, il governo di Malé dice che solo la prova i 2 ricercatori ne erano in possesso, ma l'operatore dello yacht precisa che il dive master Gianluca Benedetti, il cui corpo è già stato recuperato, non ne aveva bisogno. Cambiamo argomento. Procedono le difficili trattative tra Stati Uniti e Iran, mediate dal Pakistan. Lo scoglio maggiore resta il nucleare. Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Risponderemo a qualsiasi rinnovata aggressione da parte dei nemici in modo rapido, deciso e potente ed esteso, replicano dalla Repubblica Islamica, che avrebbe chiesto nell'ultima bozza inviata a Washington lo sblocco dei fondi congelati, la fine del blocco marittimo imposto al paese della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, il ritiro delle forze statunitensi dalle aree vicine all'Iran e la copertura delle spese per coprire la distruzione causata dalla guerra. Il ministro della difesa russo fa sapere che l'esercito inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente Vladimir Putin si reca in Cina per incontrare Xi Jinping. Le 2 parti fanno sapere da Pechino coglieranno l'occasione di questa visita per continuare a promuovere lo sviluppo delle relazioni sino-russe a un livello superiore. Torniamo in Italia, nel carcere di Modena, all'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato si è lanciato con l'auto contro la folla. Non è lucido, ha detto questa mattina il suo avvocato, che ha chiesto per lui la perizia psichiatrica. Analisi in corso sui suoi dispositivi elettronici, computer, tablet e PC, sequestrati anche centinaia di fogli, manoscritti, agende e farmaci. Al via oggi il processo per omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne che era stata uccisa a colpi di pietra il 26 maggio del 2025 in un casolare abbandonato ad Afragola, nel Napoletano. In carcere c'è l'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, detenuto a Secondigliano, che aveva confessato il delitto dopo aver finto di partecipare alla ricerca del minore. Lo sport, ciclismo. Dopo il lunedì di riposo, il Giro d'Italia riparte oggi con l'unica frazione a cronometro, la 10ª tappa da Viareggio a Massa di 42 km. Sarà un altro momento importante per la classifica, con il danese Vingegaard che proverà a prendere altri secondi preziosi per strappare la maglia rosa al portoghese Eulalio. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Marta Martinez da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

arriva leggiadro come un fringuello che neanche lo vedo arrivare, Giovanni Imperatore in regia. Buon pomeriggio a tutti da Marta, anche un po' Martinez Lopez, come vi pare, spagnoleggiante un pochitto, il giusto. Fatemi salutare chiaramente Max e Max che tornano domani anche al 158 della digitale terrestre. Noi staremo insieme fino alle 14, c'è la musica più bella, la nostra tripletta, Jungkook e Usher con Standing Next to You, Flambe con She Said, ma subito Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio padre.

Jean-Cook e Asher con Standing Next to You su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti ancora da Marta, ciao anche a Giovanni Imperatore che è con me in regia. Allora, ieri abbiamo parlato del fatto che sicuramente questo sia un periodo molto gettonato per quanto riguarda i traslochi, che sono sicuramente un momento molto particolare nella vita delle persone, perché non è facile traslocare, non sono facili i cambiamenti in generale, e sicuramente bisogna traslocare nel momento in cui ci si sposa, perché bisogna cambiare casa, a meno che non si conviva già da tempo. Abbiamo parlato anche di matrimoni, ma oggi mi vorrei soffermare sulla questione addì al nubilato e addì al celibato, anche perché sta circolando sul web sto video che mi ha fatto veramente impazzire, di questo tizio che in partenza dall'aeroporto di Bari direzione Ibiza, che è partito per il suo addio al celibato vestito da sposa, con tanto di vestito, tacco, velo, pizzi perché così si combinano un sacco di cose durante gli addii al celibato e al nubilato, e soprattutto momenti da ricordare. Scusa se ancora

È Marcomi con Facci Piano su Radio Kiss Kiss. Al dì, al nubilato, al celibato, come devono essere? Sobri, una seratina tra amici, devono essere ultime notti di passione, che per me sono corna, quindi dico assolutamente no. È una cosa che si faceva forse un tempo, immagino che non si faccia più. Penso che non si vada più negli strip club, o ci si deve divertire con gli amici facendo cose simpatiche, folli. Poi magari vi racconterò che cosa hanno combinato a me, delle cose veramente incredibili, brutte figure certamente, ma ci si diverte. Sicuramente organizzare un viaggetto con gli amici, ad esempio, è una bella idea, molto in voga. Tante persone partono, vanno in giro. Le mete più gettonate sono sicuramente la Spagna, ma anche la Grecia per quanto riguarda l'Italia. Quindi raccontateci magari del vostro addio al nubilato, al celibato, se è stato un po' folle, una cosa sobria tra amici. E a proposito di viaggi, hai voglia di luce, mare e storia che si intrecciano? Malaga è il tuo prossimo viaggio. Perditi tra arte e colori al Museo Picasso, passeggia tra palme locali sul Muelle 1 con una brezza che sa di libertà. Malaga non è solo una destinazione, è un'emozione. Con le nuove rotte Wizz Air decolli comodamente dai tuoi aeroporti preferiti. Da oggi puoi prenotare il tuo prossimo weekend a Malaga da Torino e da Venezia. Corri su wizzair.com o scarica l'app per prenotare.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
6: Una cittadina isolata.
7: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
6: Una terribile minaccia.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso.
7: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Kiss Kiss.
8: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
10: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
6: Kiss Kiss.
11: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Samurai J con Ossessione. Quanti hanno trascorso a dia nubilato al celibato, folli, divertenti, con colpi di scena, con cose da matti, perché sono delle nottate un po' folli, sono delle giornate, perché quando si tratta di viaggi magari sono dei giorni abbastanza divertenti. Allora, racconti.
1: Ciao, kiss kiss a tutti.
0: Ciao.
1: Il mio addio al celibato è
0: stato
1: folle. Così folle.
0: Bene.
1: Che la mattina, il giorno, la sera dopo, quando c'è stata la cerimonia in chiesa, chiamava i testimoni, non si
0: non
1: facevano avanti, e il parroco disse: vabbè, queste ancora sono le bisbocce della sera prima.
0: No, non si sono presentati i testimoni, talmente che hanno, insomma, alzato forse troppo il gomito il giorno prima. No, ragazzi,
2: noi non abbiamo festeggiato il nubilato, ma domani festeggiamo 42
0: Mazza
2: anni di matrimonio.
0: Che meraviglia, vedi, non hanno comunque festeggiato, fatto l'ultima notte di follia prima di sposarsi, e poi è andata comunque molto bene.
3: Salve Radio Kiss Kiss, io sono Francesca da Corigliano.
0: Ciao.
3: Il mio addio al nubilato è stato organizzato dalla mia famiglia a sorpresa.
0: Ah,
3: mio cognato che ha fatto uno spogliarello indimenticabile.
0: Beh, immagino, robe incredibili. Insomma, addio al nubilato e celibato di quelli folli, assolutamente indimenticabili.

Dreams, Mr. Noidol. Allora, tra poco parleremo ancora dei vostri racconti folli, quelli legati ai vostri addi al nubilato, al celibato. Poi magari vi racconterò anche che cosa ho combinato io, che cosa mi hanno combinato, ragazzi, veramente, perché non ci si può rifiutare fino a un certo punto, ma veramente diventano dei momenti incredibili. E intanto però mi sono anche confrontata con Pippo Pelo, che ancora si aggira per gli studi di Radio Kiss Kiss. Io ho espresso la mia perplessità in merito al fatto che negli ultimi tempi mi alzo quasi tutte le notti intorno alle 4, 4 e mezza di notte per andare al bagno. È una cosa che mi dà un fastidio. No, ha detto che anche lui è... Ci siamo confrontati su quello che è un problema secondo me incredibile, cioè non riuscire a fare tutto un sonno per cosa? Per andare al bagno. Cioè io evito anche di bere la sera, però niente da fare, negli ultimi tempi mi alzo per andare in bagno e poi non prendo più sonno. Terribile.

ho detto 4:30 di notte, 4:30 del mattino, ma per me 4:30 sono notte, assolutamente notte. Questa è una canzone che racconta lo smarrimento di una generazione sospesa tra aspirazioni, senso di disorientamento e la ricerca semplicemente di autenticità. Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, il nostro new kiss. Capiamo adesso come saranno le previsioni meteo in Italia nelle prossime ore, ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi oggi c'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Giornata caratterizzata da una lieve instabilità sull'Italia, soprattutto sui rilievi e in particolare al centro-sud. Nel pomeriggio nubi irregolari da nord a sud, con rischio di rovesci sugli Appennini centro-meridionali e rilievi del nord-est, in genere asciutto altrove. In serata e nella notte i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi praticamente su tutti i settori del nostro paese. Massime tra 19 e 22 gradi al nord, tra 17 e 23 al centro, tra 15 e 22 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Torino, si parte da qui. Kiss kiss way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

0: tanti altri. Vai su KissKiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 30 maggio in Piazza Castello. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Kiss, kiss.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
5: Kiss, kiss.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Kiss Kiss.
13: So cute.

0: ciccheria. Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. Allora, periodo sicuramente gettonato per quanto riguarda gli addio al celibato e al nubilato. Tante persone adesso scelgono magari di trascorrere qualche giorno fuori porta. Tranquillo Giovanni, perché il tuo addio al celibato lo organizzo io. Se non ti sposi, organizziamo un matrimonio con te stesso e facciamo comunque l'addio al celibato. Sentiamo chi parte.
1: Ciao Radio Kiss, Denise da Reggio Emilia.
0: Ciao.
1: Me e le mie amiche mi hanno portato a Barcellona. Vedi? Abbiamo fatto venerdì, sabato e domenica. E è stato bellissimo perché ci siamo divertiti tantissimo. Un po' d'alcol, ma sempre da rimanere
0: con calma.
1: Centrate, sono appena un po' brilline, però è stato bellissimo. Mentre mio marito l'hanno portato ad Amsterdam. E lui l'avevano fatto vestire tipo da donna, poi aveva una minigonna. Poi mio marito, diciamo, è peloso, quindi aveva tutte le gambe fuori, pelose.
0: Sai che meraviglia.
1: E anche lui si sono divertiti, dai, spero non ha fatto niente di che.
0: Aiaiaiaiaia, frase finale della serie, meglio non saperle certe cose. Che poi mi pare che in Spagna ci sia l'usanza per la futura sposa di chiedere i soldi per strada, si fa cassa. Cosa che devo dire ho fatto anche io. In un'oretta avrò fatto, non so, una settantina di euro. Sono stata brava, altro che Spagna.

La testa gira, Fred De Palma, Anitta e Mischilla. E adesso parliamo di tradimenti. No, ne parla questa canzone. Quando si viene traditi c'è bisogno sicuramente di metabolizzare, no? Non credo sia facile, ma avere il sostegno, ricevere la solidarietà da parte di qualcuno certamente aiuta. E questa artista parla proprio di solidarietà femminile dopo un tradimento e parla di due tipologie di donna, di persona, quella coniglio, rabbit, che incarna l'innocenza, e poi c'è la volpe, che ovviamente simboleggia l'astuzia, l'istinto di sopravvivenza. Voi che animale vi sentite? Intanto Tori Amos, Cornflake Girl.

Tariamo Cornflake Girl 1994, il nostro meraviglioso History Kiss. Ne ho parlato così giusto per, però alla fine ho scoperto che sono tante le persone che si alzano di notte per andare al bagno. Ragazzi, è una cosa odiosa, io lo sto facendo da un mesetto a questa parte e poi il problema è quando non riesco a riprendere sonno. E quindi stanotte mi sono alzata stamattina alle 5 e non ho mai più dormito, quindi sono in piedi dalle 5 di stamattina inutilmente, perché insomma arrivo in radio a mezzogiorno meno qualche minuto, quindi non ne avrei bisogno. Va bene, intanto c'è per fortuna la musica più bella, la nostra tripletta, subito Gaia con Bossa Nostra.

0: Tiny. Un día, one day, J Balvin, Dua Lipa, fanno così quando poi si chiamano all'interno delle canzoni. Buon pomeriggio a tutti da Marta, buon pomeriggio anche a Giovanni Imperatore, da parte di Giovanni Imperatore che vuole darvi un bacetto virtuale. Parliamo dei genitori, mestiere sicuramente complicatissimo, difficilissimo, tanto alla fine com'è che si dice? Come fai, fai, sbagli? Io non sono un genitore, non sono mamma, ma guardando amici, mia sorella, capisco che sicuramente non sia facile. Detto ciò, ieri chiamo mia sorella che ha due bimbe bellissime, le mie nipotine, sento la mia prima nipotina 8 anni disperarsi. Allora chiesco: ma che è successo? Anche perché lei è una bimba molto buona, molto tranquilla. Dice: no, non riesce a fare la matematica. E dico: allora scusa, ma aiutala. Mi dice: no, la maestra ha detto che non devo aiutarla, deve sbagliare ma deve farlo da sola. Dico: vabbè, ma almeno le fai giusto capire che cosa stia sbagliando. Non si può disperare in questo modo perché non capisce come si facciano le sottrazioni. Dice: no, anche perché il metodo è cambiato, la maestra non vuole. Però quanti genitori poi cedono? Ecco, non so se voi vi davano una mano quando eravate a scuola i vostri genitori per fare i compiti o se li facevate da soli, però effettivamente a volte i compiti sono complicati, sono tanti, i bambini sono stanchi e quindi tanti genitori cedono, anche se, come dicevo, gli insegnanti generalmente consigliano di lasciarli fare da soli. Devono sbagliare, ma devono farlo da soli.
1: Ho

Compiti a casa che spesso diventano motivo di grandi liti familiari. I bambini dovrebbero farli da soli. Beh, intanto la scuola sta per finire, l'estate è alle porte e cresce sempre di più la mia voglia di partire. Io prenoto con Costa. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno con la formula cambia gratis, posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire. Una vacanza Costa garantisce assistenza dedicata, gestione imprevisti e zero stress. Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.

0: Chi a te che non vedi l'ora di vedere la tua amica per farle vedere cosa ha postato il tipo che ti piace. Chi a te che ogni volta che sei in sella al tuo cavallo ti senti totalmente serena e libera. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Kiss.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Kiss.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.

0: Skills.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Kiss, kiss.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Kiss.

Va usato con Magnetic su Radio Kiss Kiss. Allora, so che già conosco la risposta alla domanda che sto per fare a Giovanni Imperatore. Da quanto tempo non fai le analisi del sangue? 7-8 anni. Allora, è un problema maschile, diciamolo. Allora, noi donne tendiamo a fare più prevenzione in generale e andiamo ben volentieri dal medico, facciamo le analisi del sangue. Voi uomini avete un problema nei confronti dei medici in generale, cioè ci andate proprio quando, oddio, ce la faccio, in quel caso solamente riuscite ad andare dal medico, e avete dei problemi anche per quanto riguarda le analisi del sangue. Io che cosa devo fare? Io faccio le analisi almeno un paio di volte l'anno, invece mio marito siccome non ne vuole sapere, io organizzo delle imboscate senza che lo sappia, cioè faccio venire l'analisi a casa sorpresa. Oggi analisi, un po' come si fa per gli atleti con il controllo antidoping, è l'unico modo che ho. Poi alla fine lo tira fuori il braccino e se le fa le analisi, però si arrabbia un pochetto, devo essere sincera. Però in generale, ecco, gli uomini non hanno molto piacere a fare le analisi, a fare dei controlli, anche se ricordiamo che chiaramente la prevenzione è sempre molto importante.

0: something I want to talk
1: about. Madonna e Sabrina Carpenter, di tanto in tanto prendo parte alle canzoni, spero non vi dispiaccia, mi viene naturale. Giovanni, devi fare le analisi, dona il sangue e così hai anche il responso delle analisi del sangue, ecco.
2: Marta Martinez, sì. A me la mi stressa tutti i giorni,
1: le mogli.
2: Di tutto l'anno con l'analisi, la mi rigira come un calzino tutti gli anni e mi tocca farle obbligatoriamente qualsiasi analisi.
1: Bene.
2: Però anche l'urologo. Però io voglio l'urologa.
1: Tu vuoi l'urologa? Sapete, io preferisco invece medici del mio stesso sesso, perché mi crea più imbarazzo andare dal medico, insomma, del sesso opposto. Sono andata ultimamente dal posturologo. Quando mi ha guardato e mi ha detto si spogli e si metta lì davanti al muro, io ho detto ma lei è impazzito? No, io non mi spoglio. Comunque alla fine sono andata via. Cioè non sempre siamo pronti e preparati, è vero che non è un appuntamento, un tête à tête, però a volte siamo più a nostro agio nel fare determinati accertamenti con un medico del sesso, del nostro stesso sesso. Va bene, adesso Gracie Abrams.

Gracie Abrams, adesso pronti per una bellissima novità. In realtà arrivano tante novità che ci portano dritti dritti all'estate che stiamo aspettando e come. Questa canzone è di Mace, si intitola Cattive Abitudini, con Salmo e Colapesce, il nostro new kiss.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto allaccia la libertà!
5: Kiss Kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
6: Uno sono io!
7: Uno sarò anch'io!
5: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 per 80 grammi ondina, a 7,99 euro.
11: La spesa intelligente!
12: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
12: Kiss Kiss. La musica più bella.

Kiss My Ass Band, Race Radio Kiss Kiss. Allora, visto che abbiamo parlato di quanto effettuiamo controlli, analisi del sangue abitualmente per avere il quadro del nostro stato di salute, il cibo è certamente fondamentale per il nostro benessere. E negli ultimi tempi spopola quella che chiamano la dieta della longevità, perché tutti oggi vogliamo campare 100 anni, ci proviamo in qualche modo, e sta riscuotendo sempre più attenzione e credibilità da parte degli esperti di nutrizione, che poi fondamentalmente in cosa consiste? In regole che bene o male conosciamo tutti: dieta non troppo calorica, basata principalmente su alimenti di natura vegetale, ma che insomma anche proteine animali ma di qualità, no a cibi processati, grassi saturi e zuccheri che sappiamo insomma contribuiscano all'infiammazione del corpo, ottimi i semi digiuni intermittenti che aiutano a ridurre appunto infiammazione e migliorano la sensibilità all'insulina. Mio nonno diceva che bisogna alzarsi da tavola sempre con un po' di fame. Questo era il suo segreto di longevità.

0: Meravigliosi Coldplay, ma parliamo di quanto sarà meraviglioso anche quest'anno il Kiss Kiss Way, che parte ufficialmente il tour di Radio Kiss Kiss, prima tappa Torino il 29 e il 30 maggio a Piazza Castello. Ci saranno con noi tanti tantissimi artisti, Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta, Arisa, J-Ax, Clara, Fra Quintale, Gaia, SKT, dito nella piaga, ragazzi, saranno veramente tantissimi, c'è tanto divertimento per tutti voi e anche per noi, perché ci divertiremo con loro. E allora potete andare su kisskiss.it per prenotare il biglietto parterre gratuito per lo show del 30 maggio in Piazza Castello a Torino. I posti sono limitati, l'ingresso, come dicevo prima, è assolutamente gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss, che abbia inizio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Non ti preoccupare che sono matta pure io, tranquillamente. Chiudi tutto, Giovanni, chiudi la tira giù la serranda. Esattamente, perché la bottega di Marta Martinez chiude e riapre domattina, no? Anzi, domani pomeriggio, da mezzogiorno fino alle 14. Grazie a Giovanni Imperatore che è stato con me in regia. Grazie a tutti voi. Vi lasciamo con una canzone stupenda, The Voice, Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody, 1987, il nostro History Kiss. E ci sono adesso anche Marco e Rafa, anche al 158 del DJ.

0: 14 in punto in questo martedì 19 di maggio. Anna Chiara Mansino, la redazione di questo programma, Gioschi, Giovanni Imperatore, il regista. Ciao gente, noi siamo Marco e Raff. A cosa dedichiamo la puntata di
1: oggi? Puntata di oggi dedicata all'aperitivo, perché negli ultimi 15 anni le persone fanno regolarmente l'aperitivo, e già in questa stanza siamo quattro,
0: sì,
1: e quattro amiamo l'aperitivo.
0: Sì,
1: col prosecco, che sia magari con lo spritz, che sia magari col succo di frutta.
0: Poi ognuno ha un gusto, però certo, regolarmente si fa.

0: tutti da Marco e Raff, sì. Perché ieri abbiamo letto questa notizia che dice che negli ultimi 15 anni le persone fanno regolarmente l'aperitivo. Nello specifico, i ragazzi, soprattutto quelli più piccoli di noi, io e te abbiamo quasi 30 anni.
1: Esatto, diciamo dai 20.
0: I ragazzi più piccoli di noi sono più impegnati a fare aperitivo piuttosto che a lavorare. Magari c'è qualche genitore che ascolta Radio Kiss Kiss, che ha i figli, che ha un figlio, e magari si rispecchia in questa notizia.
1: Cioè si dà più importanza al tempo libero, e voglio dire, queste sono anche notizie proprio degli ultimi periodi, no? Non solo di giornata. Si dà più importanza al tempo libero che alla carriera. Ora, noi non sappiamo se è sempre stato così, no? Perché chiaramente noi viviamo adesso, in questo periodo storico, non lo possiamo
0: quando
1: sapere.
0: Quando noi avevamo 20 anni,
1: noi pensavamo più alla carriera.
0: No! Alla figa!
2: Perfetto! Let's go!
0: Dove sono quelli che pensano alla
1: perfetto, perfetto, perfetto, perfetto.
0: Sì, ma
1: no.
0: Certo.
1: No, ma il punto è proprio questo. Cioè,
0: da
1: nel
0: sempre.
1: Senso, hanno preso un campione di ragazzi, appunto, voglio dire, anche più piccoli di noi, appunto, sui 20 anni, e hanno chiesto: più importante il tempo libero o lavorare? E la maggior parte ha risposto:
0: aperitivo.
1: Tempo libero anche per poter fare l'aperitivo, in generale per poter stare in comitiva con i propri amici.
0: L'aperitivo ha un non so che di. Cioè, io esco, mi rilascio.

0: altro posto.
1: In Italia, sì, no, il punto è che noi non parliamo solo di aperitivo seduti al bar, chiacchiera e raccontarsi le cose. Parliamo anche magari di quell'aperitivo, ecco, in un posto dove c'è un po' di musica, c'è il DJ e quindi puoi fare una chiacchiera in piedi conoscendo nuove persone.
0: E quindi, se i ragazzi di oggi sono più impegnati a fare aperitivo piuttosto che a lavorare, la domanda di oggi è questa: a 20 anni voi, da grandi, come vi immaginavate?

0: Smith, anni 90.
1: Raga, ma questi ci hanno perfettamente ragione, perché hanno capito che ormai carriera non se ne fa più, soldi non se ne fanno più, a sto punto perché buttare il tempo della vita? Ve lo dico da quarantenne, perché io ho studiato tanto, ho lavorato tanto e non è servito a niente.
2: E quindi confermi, diciamo, la notizia di partenza, che oggi i ragazzi sono più impegnati a fare aperitivo piuttosto che a lavorare. Anche noi facciamo parte dei ragazzi. Attenzione, che
0: sì, siamo vecchi.
3: Però il punto è che la Gen Z veramente sottolinea di più il fatto che il tempo libero ha un valore molto più importante rispetto al tempo in cui impegniamo la nostra giornata a lavorare.
2: Va benissimo tutto, però tu ed io, cioè entrambi, anche quando avevamo 20 anni, io ricordo che pensavamo al lavoro, pensavamo cosa dobbiamo fare, come possiamo arrivare a Radio Kiss Kiss, come possiamo diventare dei conduttori radiofonici, come possiamo fare soldi per stare tranquilli e vivere una vita media, perché poi non è che tu devi vivere la vita da ricco, no, ma media per vivere bene.
3: Media. Allora, io posso dire che Raffi in effetti a 20 anni pensava come continuare il lavoro da radiofonico e quanti tatuaggi doveva fare al mese.
2: Sì.
3: Cioè, aveva proprio tipo, allora questa settimana mi faccio questo, settimana prossima mi faccio quest'altro. Ancora si doveva fare il primo tatuaggio.
2: Hai dimenticato però la cosa più importante.
3: Quale?
2: A 20 anni come oggi io pensavo alla figa!
3: Perfetto.
2: Non è cambiato nulla.
3: Quindi facciamo un salto indietro nel tempo oggi, perché la domanda che abbiamo detto anche prima, appunto, ma la lanciamo ufficialmente adesso, è proprio questa. Cioè, a 20 anni come vi immaginavate da grandi? Al 347 490 0042.
2: Vale anche dire, io mi immaginavo, non lo so, astronauta, mi immaginavo calciatore, mi immaginavo, ecco, Joschi si immaginava giornalista. Poi sei diventato un radiofonico, sei diventato un regista radiofonico, però ti immaginavi giornalista. Perché poi non sei riuscito a diventare giornalista? Che cosa è successo?
3: Perché ha incontrato la radio sul suo cammino, e come noi all'università, e quindi ha detto no, vabbè, è meglio la radio. Per esempio, qualcuno già ci aveva risposto: pensavo di trovare l'amore della mia vita, sono ancora qui a 34 anni che non l'ho trovato.
2: Meglio, sei fortunato o sei fortunata, non so se uomo o donna, non sai quanto in questo momento tu stai vivendo una vita perfetta senza nessuno vicino.
3: A 20 anni come vi immaginavate da grande?

0: Ciao. 30 anni mi immaginavo già sposato con figli. Sono a 39, 0 e 0, come diciamo noi.
1: E sei fortunato!
2: Let's go!
1: Allora, guarda, tu pensa, 39 anni,
3: palla al centro,
1: 0 a 0, quindi a 20 anni da grande ti immaginavi già con i figli, più avanti, con una moglie, con una fidanzata.
3: 19 anni dopo,
1: 0 a 0, non hai niente. Tu sei strafortunato, tu pensa a tutte le persone che sono, ok, felici, che hanno figli, che hanno mogli o che hanno mariti, ma immaginati la responsabilità. Immaginati i pensieri, allora, lo stress.
3: Raff sta cercando di guardare il bicchiere mezzo pieno per quelli che a 40 anni non hanno fatto una famiglia.
1: Credo che diventerò anche io così.
3: Ma che magari la volevano, perché poi c'è anche gente che a 40
1: Bellissimo.
3: Anni la famiglia non la vuole, quindi figurati.
1: Stupendo.
3: È una scelta, per carità di Dio.
1: Però lui da solo ha solo spese per lui.
4: No, ragazzi, io penso ancora all'aperitivo, al tempo libero. Perché io sono grande, ho solo 58 anni.
1: Ci sta,
4: spenserò
1: ci sta.
4: Più avanti a far carriera, a fare soldi.
5: Ci sta. Il mio
1: e anche oggi una MILF di 58 anni ascolta Radio Kiss Kiss.
3: Perfetto, va bene. Allora, visto che oggi stiamo parlando di come vi immaginavate quando appunto, cioè da grandi, quando però avevate 20 anni, proprio perché mi allaccio a tutti quelli che magari hanno acceso la radio da pochissimo, stiamo parlando del fatto che la Gen Z sta dando sempre più importanza e sempre più valore al tempo libero, magari annesso all'aperitivo, rispetto al lavoro. E quindi magari noi quando avevamo 20 anni la pensavamo nello stesso modo?
6: Io pensavo di essere più ricco.
3: Stop, cioè finisce qui la, per te
1: meglio poveri qui. Ma ricchi dentro, amico mio.
3: Sicuro?
1: Che
3: sei sicuro?
1: Che vai a cagare,
3: sicuro? I'm about to have a panic attack.

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. Kiss,
1: kiss. Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema.
3: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma. Kiss, kiss.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com. Yes, yes.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Kiss Kiss. No, no.

0: chiama subito al telefono da Mary. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Rafa. Ciao Mary, benvenuta a Radio Kiss Kiss.
1: Pronto?
0: Ciao, ciao Mary, dici un po'. Volevi partecipare all'interazione, giusto?
1: Sì, sì, vabbè, io volevo contribuire con la mia testimonianza.
0: Sì.
1: Quando ero ragazza mi immaginavo sposata, con un bel vestito da sposa lì all'altare.
0: Ok.
1: Poi col passare del tempo e con le esperienze vissute sono giunta alla saggia conclusione che sto bene così, sono felicemente single a 52 anni.
0: Mamma mia, quante cose belle,

0: La domanda di oggi, lo dico a chi ha acceso la radio o la
1: TV. Sposati con me, questa è la domanda. Ti vuoi sposare con me?
0: La domanda di oggi è:
2: ma lo farei volentieri, però verrebbero meno i miei principi, guarda.
1: Quali sono i tuoi principi?
2: Che non mi voglio sposare.
0: Certo, sì, perché oggi vi abbiamo chiesto se, cioè, come vi vedevate, no?
1: Come vi vedevate a
0: 20 anni. E quindi vedi, la nostra Mary ha detto semplicemente che voleva sposarsi, ma poi ha cambiato idea. Mary, sono gli uomini che ti hanno fatto cambiare idea o semplicemente quello che ti è capitato nella vita?
2: Ma un po' io mi sento realizzata nei miei obiettivi, quindi non ho bisogno di un uomo per completarmi.
1: Ma alla fine è quello, cioè noi ci completiamo da soli, secondo me non abbiamo bisogno di un'altra persona che ci possa completare, bensì ci completiamo da soli con magari un lavoro che ci fa star bene, magari ci circondiamo di amici e di persone che ci fanno star bene, poi... se capita un uomo o una donna che ok, se no va bene,
2: esatto.
1: Così
2: no, ma su questo perché, non ci piove,
0: perché
2: non
0: poi
2: sono...
0: è bello condividere, no, delle esperienze con un'altra persona,
2: sì, ma non necessariamente nel matrimonio.
0: Ci sta
1: anche io come te non credo al matrimonio, quindi ti capisco. Grazie per seguirci, Kiss Kiss a te.
2: Grazie, ciao ragazzi.
3: Ciao. Di Kiss Kiss, io nel mio futuro mi vedevo bella, ricca e famosa. Sì. Invece ora sono brutto, ghiatta e povera.
1: L'hai detto tu però, cioè. Ma chi è questa?

0: La domanda del giorno è proprio questa: a 20 anni come vi immaginavate da grandi? Stanno arrivando un po' di messaggi scritti e anche un po' di note vocali. Chi c'è?
1: Io mi immaginavo donna in carriera, casa enorme, vita da copertina, probabilmente un figlio. Mi ritrovo a 39 anni, contratto a tempo determinato, stipendio una merda, a casa bambina.
0: Allora però, vediamo il bicchiere mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto.
2: Bravo,
0: tua
2: vai.
0: Mamma è ancora viva, quindi vivi con tua madre e non hai spese eccessive. Contratto determinato, potevi anche essere disoccupata. E com'è l'altra cosa che aveva detto?
2: Vabbè, Joschi? Comunque posso dire, tu sei quello del bicchiere mezzo pieno.
0: Uno stipendio di merda, però almeno percepisci qualcosa. C'è chi non percepisce proprio niente, quindi
2: certo.
0: Bicchiere mezzo pieno piuttosto che mezzo
2: Joschi,
0: vuoto.
2: Ma posso dire che Raff merita un applauso?
0: Lo so, ragazzi.
2: Perché sto ragazzo veramente mi sta venendo su benissimo. Non so se
0: è la droga,
2: quello stavo dicendo. Non so se è la droga o la filosofia che ha studiato alle superiori. Vabbè.
0: Sì, sì.
2: E invece sul vocale di prima, non questo che abbiamo messo prima, quello prima della canzone degli Stray Kids, Fabio ha detto: ragazzi, ma questa ragazza che ha detto questa cosa nel vocale è un mito, dovete chiamarla.
0: Cosa diceva?
2: È la ragazza che diceva: si immaginava bella, ricca e famosa, e invece brutta, un po' cicciottella e senza narina.
0: Non dire cicciottella perché il politically correct non ti permette di dire. Dire non magra.
2: Stavo cercando di essere politically
0: correct. Lei nella nota vocale ha detto socchiatta. Ha detto così, quindi l'ha detto lei.
2: Vabbè, l'ha detto lei, noi siamo venuti dietro, insomma, perché ci ha fatto molto ridere, perché bisogna fare dell'ironia su se stessi.
3: Allora, a 20 anni io mi immaginavo fisioterapista. Poi mi sono laureata in scienze forestali. Sto facendo la rappresentante per macchine per il caffè, quindi diciamo che i miei piani sono andati veramente in fumo. Ma la cosa bella è che sto recuperando il tempo per gli aperitivi che non ho dedicato quando avevo 20 anni.
0: Ti faccio una domanda, Marco.
2: Scusate, ma
0: l'aperitivo analcolico o aperitivo alcolico?
2: Non scherzare, non mi fare queste domande che sono il re del prosecco. Buonasera.
0: No, spritz. Prosecco
2: anche,
0: spritz.
2: Anche, no, però anche prosecco, insomma, nel senso, quella roba.
0: L'aperitivo
2: là.
0: È quello con lo spritz.
4: Buongiorno,

0: su Kiss. Scusate, ma c'è invece qualcuno che si immaginava esattamente come oggi, o comunque più o meno come oggi, passati, non so, 5, 10, 15, 20 anni?
1: Lo scopriamo dopo il New Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Novità musicale, Ermal Meta nella musica più bella. Il pezzo si chiama Calma Metafisica.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 30 maggio in Piazza Castello. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Fino a 27 km con un litro.
4: 116 cavalli!
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
6: Kiss Kiss.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Euro.

0: PIN. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 €.
3: La spesa intelligente.
4: Kiss, kiss. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
7: Kiss, kiss. Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Kiss, kiss.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
11: Kiss

0: WhatsApp. Allora, portiamo al telefono Dario, il quale ci ha mandato un messaggio e ha detto che lui a 20 anni si immaginava muscoloso, tatuato dalla testa ai piedi e con un lavoro tipo DJ dove si divertiva. Oggi a 43 anni, il mio target!
1: Dai, un maschio.
0: Sono confuso?
1: Ti faccio anche maschio?
0: No, le donne.
1: Ok, okay, solo le
0: donne. Ho letto 43, ho pensato
1: sì,
0: a metà.
1: Sì, sei entrato nel mondo.
0: Ed è esattamente come si immaginava.
1: Perché in realtà prima della pubblicità ci siamo salutati chiedendo proprio, ma c'è qualcuno invece che si immaginava?
0: È lui.
1: Dario, dici di più.
0: Pronto.
2: Hola, come andiamo?
1: Bene,
2: noi bene.
1: Più che altro, se tu ti immaginavi così come sei, vuol dire che sì, avevi delle aspettative alte che hai mantenuto.
2: Ma assolutamente no, in realtà. Più che altro leggevo i fumetti, guardavo un po' i personaggi, ecco, dicevo sempre io diventerò così. Alla fine poi sono diventato così.
0: Ma io voglio sapere una cosa, Dario, tu sei diventato così, tu sei fidanzato o sei single? Prima domanda.
2: Single, nel vero senso della parola. Infatti ti dirò che è stato un sacrificio, ecco, anche questo per arrivare al risultato, però voglio dire, il fine giustifica i mezzi o il mezzo.
1: Hai ragione, però la cosa che mi hai detto prima dei fumetti mi ha colpito, cioè c'era un fumetto in particolare al quale ti ispiravi?
2: Sì, una serie di loro in realtà, ecco, partendo da Ghost Rider, finendo praticamente ad Punisher e quant'altro, ecco, quel fisico lì lo volevo a tutti i costi. Poi sono impazzito con Mortal Kombat e da lì addio mondo, ecco.
1: Ok, quindi con quel fisico a 43 anni si rimorchia di più o comunque la pancetta porta sempre i suoi frutti? Lo dico invece a quelli che hanno la pancetta all'ascolto.
2: Ti rimorchia un cazzo, cioè no, assolutamente
1: niente, no, ok, è una cosa tua.
2: No, allora, tu cazzo, devi capire una cosa, che quando arrivi che tu ti senti strafigo, arrivi in spiaggia, ti togli la maglietta, ti sei fatto il siderino quadrato per arrivare a quel risultato,
1: sì,
2: c'è sempre quella che ti guarda e dice, vabbè, tanto stai pieno di steroidi, e invece non è vero.
0: Ed è lì che poi esce il tuo momento di The Punisher,
1: il cattivo dentro.
2: Vabbè, no, che buono, tu cazzo, è lì che esce il mio momento che dico ma va.
1: Ecco, certo. Dario, grazie per avercelo raccontato. Aspettative insomma mantenute da quando avevi 20 anni, adesso che ne hai più di 40. Kiss kiss a te, un abbraccio.
2: Kiss kiss a voi.
1: Ciao Dario, grazie.
3: Ciao.
1: Qualcuno ha mantenuto le aspettative come questo nostro ascoltatore Dario.
0: Poi lui ha detto che apprezzava i fumetti.
1: Esatto, come? Si spiega.

0: Tornando all'argomento dell'aperitivo, sì. L'aperitivo è una cosa seria che veniva da ape più ritivo, ovvero rilassiamoci, ovvero tranquillità.
1: Non so se era ape più ritivo, onestamente.
0: Cioè,
1: comunque
0: è una cosa seria e è un momento di relax. Cioè, sì. È una cosa che sai quante persone decidono di hanno bisogno dell'aperitivo proprio per ritagliarsi un momento di spensieratezza, sì, di relax, sì. Un momento oggi... dove magari si raccontano anche, sai, un po' di gossip.
1: E oggi diciamo abbiamo dedicato la puntata a questo proprio perché sono sempre di più i ragazzi della nuova generazione che danno più importanza al tempo libero e quindi anche magari all'aperitivo che al resto e magari al lavoro e alla carriera. Ma in realtà l'aperitivo,
0: lo spritz,
1: non è tanto ape più ritivo, hai detto tu,
0: perché?
1: Ma il fatto è che nasce proprio dai soldati asburgici.
0: Belli.
1: Cioè loro trovavano che,
0: bravi,
1: il vino locale fosse un po' troppo, infatti questa è proprio su chicca di storia, come abbiamo detto all'inizio del programma, cioè trovavano che il vino era troppo forte, il vino, e quindi per diluirlo lo allungavano con l'acqua frizzante. E da lì nasce proprio l'aperitivo che anche i soldati facevano, cioè un momento per staccare da lavoro anche ai tempi degli asburgici.
0: Noi dobbiamo ringraziare i soldati perché grazie ai soldati adesso abbiamo questo tempo, abbiamo la possibilità di poter bere lo spritz, di bere il prosecco, poi alcolico, analcolico.
1: Vabbè, insomma,
0: i gusti sono soggettivi.
2: Problemi, avete problemi.
1: Sì, parecchi pure, no?
0: E non ci
1: hai
0: visto quando c'era il momento aperitivo. Potremmo fare una perichiss. Ricordo che si faceva un paio d'anni fa la perichiss per la radio.
1: Potremmo farlo.
0: Solo che però la perichiss che si faceva si mettevano i single.
1: Sì, potremmo farlo insomma live proprio con i nostri ascoltatori.
0: Noi potremmo fare a gara a chi beve di più in diretta su,
1: allora,
0: Kiss Kiss.
1: No, no, no.
0: Li facciamo venire.

0: e staccare durante il lavoro, e loro sì che sanno godersi anche la pausa lavorativa.
1: Vi dico solamente Giappone.
0: No, non lo dire, non fare spoiler.
1: Uguale balli. Ok, non dico di cosa.
0: Non fare spoiler. E adesso invece però lo spoiler lo facciamo per annunciare questo pezzo della fine degli anni 90.
1: 1998, Fatboy Slim con The Rockefeller Skank.

0: la mano, chi come me si ricorda di questa canzone per quel gioco di calcio. Fat Boy Slim, The Rockefeller Skank, 1998. Buon pomeriggio da Marco e Raff, sono quasi le 15 in punto, inizia Daddy Kiss, come sempre su Radio Kiss Kiss, anche in televisione sul 158, Anna Chiara Mansino in redazione, Giovanni Gioschi, imperatore in regia, e il Giappone, perché loro sì che sono avanti.
1: E abbiamo questa notizia da raccontarvi del Giappone, anche perché secondo uno studio il picco di felicità per le persone che lavorano non è quando arriva lo stipendio, bensì il venerdì pomeriggio, più o meno intorno alle 5:30, quando già si riesce a assaporare il weekend.
0: Però oggi non è venerdì, è martedì, quindi
1: Lo so, però noi cerchiamo di assaporare il venerdì dal martedì.
0: Lunedì esaurimento, martedì

0: Potenza su Radio Kiss Kiss, pochi minuti dopo le 15. Anna Chiara Mansino in redazione, Joski in regia, noi siamo Marco e Raff. Dicevamo del Giappone, perché in Giappone, per combattere lo stress da troppo lavoro, in alcune aziende a metà pomeriggio c'è l'obbligo di fare almeno 3 minuti di balli di gruppo.
1: Allora io voglio sapere, perché sono curioso. Ma sì, quanti vorrebbero fare 3 minuti di stretching con i balli di gruppo mentre si è al lavoro? Secondo me sarebbe una cosa bellissima, cioè
0: come pausa, tra l'altro.
1: Noi lavoriamo con la musica, quindi chiaramente sentiamo la musica H24, ma tu immaginati chi è in ufficio,
0: certo,
1: chi lavora, chi è un dottore, chi lavora all'ospedale, chi è un avvocato, chi magari è un infermiere,
0: no, qualsiasi
1: chi
0: tipo di lavoro. A un certo punto anche le partite IVA che viaggiano e che girano.
1: Chi lavora in un'azienda.
0: Pausa, boom, balli di gruppo.
1: Che ore sono? Sono le 3:30.

0: immaginatevi, immaginatevi che poi improvvisamente il capo della grande azienda,
1: perché scende dai piani alti,
0: scende dai piani alti, fa: scusate, ma che state facendo? Capo, stiamo facendo i balli di gruppo. E vai allora!

0: pausa balli di gruppo. Ma tutto questo succede solo ed esclusivamente in Giappone. Ancora non c'è la possibilità di avere la pausa con i balli di gruppo in Italia.
1: Io adesso vorrei trovare dei balli di gruppo che fanno in Giappone, vi prego.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Ragazzi, non so come dirvelo, ma Raf ci ha un attimo abbandonato. Gli è venuto un attacco di pancia. Non sto scherzando, sembra una gag, ma non sto scherzando. E quindi, visto che prima, però, visto che appunto abbiamo parlato di momenti di pausa dettati nel lavoro, no? Soprattutto in Giappone con i bali di gruppo, ci siamo chiesti: sì, ma noi e ve li abbiamo messi, no? I bali di gruppo che facciamo qui in Italia. Ma in Giappone che bali di gruppo fanno? Abbiamo trovato questo che si chiama para para. Che è una roba tipo techno, tipo technotronic di boh, 15 anni fa, 20 anni fa. Cioè, immaginate la pausa giapponese e all'improvviso parte sto pezzo. Comunque sembra la sigla di un cartone animato, un po' però più techno. Cioè, io mi immagino. Ok ragazzi, dai, pausa! E parte sta sigla di un cartone animato giapponese, non lo so se ha una connessione. Comunque incredibile quanto stiano avanti i giapponesi rispetto a certe cose. Va bene, allora facciamo una cosa, mettiamo una canzone e poi vediamo un attimo di recuperare Rafta questo attacco di mal di pancia. Puntata di oggi dedicata appunto alla pausa, ma anche a come ci vedevamo a 20 anni.

0: tutti. Allora, Raffa è tornato per fortuna, si è ripreso per fortuna.
1: Ho avuto un mal de pancia.
0: Sì, vabbè, lasciamo perdere.
1: Un problema crostaceo improvvisamente.
0: Crostaceo, vabbè. Allora, abbiamo messo il ballo di gruppo in Giappone. Ora però c'è una nostra ascoltatrice, Paola, che ha detto che anche la sua pausa lavoro più o meno era una roba del genere, ma ci facciamo raccontare i dettagli meglio al telefono.
1: Pronto?
0: Paola.
2: Pronto?
0: Ciao Paola, dici in più.
2: Ciao. Niente, noi l'anno scorso, almeno fino a dicembre, peccato che non è continuato il progetto.
0: Sì.
2: Noi abbiamo un'ora di pausa pranzo,
0: certo,
2: due volte a settimana, e facevamo 50 minuti di balla snella, insomma.
0: I balli di gruppo, quindi facevate?
2: Erano di gruppo, sì.
0: Scusa,
2: erano,
0: quindi...
2: non bralli di gruppo, però... diciamo
0: classici,
2: posto salsa baciata, no,
0: come, ma
2: però
0: quindi
2: erano
0: come in Giappone
2: balli coreografici,
0: tu facevi...
2: diciamo che in quel momento per un annetto abbiamo avuto il Giappone
0: in Italia,
2: ecco,
0: in Italia. Quindi facevate le stesse cose che facevano in Giappone, pausa lavoro, c'è la possibilità di rilassarsi con i balli di gruppo. Quindi la tua azienda lo ha proposto fino a dicembre, poi cosa è successo?
2: Fino a dicembre, poi è finito il progetto.
0: Ok, era
2: però
0: un progetto.
2: Insomma, peccato, sì, era un progetto.
0: Paola, senti, funzionava però? Cioè, riuscivate a staccare la spina, a divertirvi tra di voi,
2: sì,
0: cercare anche di stare,
2: sì,
0: un po' più con i colleghi, anche non guardare solo l'aspetto lavorativo?
2: Sì,
0: funzionava?
2: Sì, ritornavamo veramente rigenerati in ufficio, poi. È stata veramente una bella esperienza.
0: Bello,
2: tutti,
0: guarda,
2: quanti,
0: grazie per averci raccontato. Però rinunciavate al pranzo, come succedeva? Oppure gli ultimi...
2: Allora, esatto, non si poteva, perché prima non puoi,
0: certo,
2: e dopo poi finiti 10 minuti, tempo poi di tornare.
0: No.
2: E risistemarci, anche perché ci cambiavamo, quindi per cui, insomma,
0: certo,
2: meglio anche...
1: Meglio la pausa pranzo piuttosto
0: che
1: stare,
0: guarda,
1: che
0: questa è una cosa innovativa.
2: Devo dire, pausa pranzo anche per noi è un momento di socialità, la facciamo benissimo insieme, però due volte a settimana si poteva fare, sì, bellissimo.
0: Paola, grazie per avercelo raccontato.
2: Kiss kiss
0: a te.
2: Ciao.
0: Un abbraccio.
1: Con questi balli di gruppo, io poi quando parliamo dei balli di gruppo li associo all'estate.
0: È vero.
1: E a proposito, l'estate alle porte, cresce la mia voglia di partire.
0: Io prenoto con Costa.
1: Non lo fai solo tu, lo faccio anche io con la formula cambia gratis. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo, entro il 3 giugno posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire.
0: E in più ti permette anche di avere assistenza dedicata, gestione imprevisti, ma soprattutto zero stress.
1: Costa, zero pensieri, solo il piacere.

0: Chissà te che hai trovato nella cucina il tuo regno e ti diverti a sperimentare nuove ricette. Chissà te che vorresti abbandonare lo stress della città caotica e perderti nel relax della natura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Chi

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Se resto allaccia la libertà!
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it. Kiss Kiss.
5: Una canzone.
6: La musica più bella suona solo

0: pomeriggio a tutti amici da Marco e Raff. A proposito di estate, il Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss oramai è alle porte, si parte da Torino, preparatevi. Arisa, J-Ax, Clara, Fra Quintale, Gaia, SKT, Dito nella Piaga e tanti altri per lo show del 30 maggio.
1: Allora, noi vi vogliamo dire però che visto che a Torino, come anche nelle altre tappe, ma iniziamo da questa di fine mese, tra 10 giorni saremo lì e saremo lì già dal giorno prima dello show.
0: Il 29.
1: Esatto, quindi dal venerdì. Noi faremo venerdì 29 e sabato 30. Veniteci a trovare al Play Village perché a parte conoscerci, stare insieme DJ set, musica, animazione, giochi, ma ci sarà proprio la possibilità di vincere degli accessi VIP per stare proprio sotto al palco e godervi gli artisti della musica più bella che abbiamo citato, ma non solo, perché ce ne saranno tanti altri.
0: E non solo, quindi il 30 c'è il grande show a Torino, ma il 29 in Piazza Castello con il Play Village c'è questa possibilità di vincere i biglietti. Voi venite, perché poi due tre chiacchiere, due tre risate, si gioca a vedere che succede. I biglietti gratis.
1: Allora, io voglio portare uno storico. Abbiamo sempre cercato di accontentare
0: tutti
1: i nostri ascoltatori
0: tutti
1: che venivano dal vivo. Quindi non vi preoccupate se siete lì vicino, se volete fare un weekend, se ancora non vi siete organizzati, vi potete organizzare perché c'è veramente questa grande possibilità di venire e soprattutto il giorno prima di stare lì per vincere.
0: I posti sono limitati, l'ingresso è gratuito, il Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss per la tappa di Torino 29 maggio e 30 maggio.

0: di Kiss, visto che oggi le persone, nello specifico i ragazzi, quelli più piccoli di noi, quindi dai 30 in giù, sono più impegnati a fare aperitivo piuttosto che a lavorare, c'è questo ascoltatore che ci dice come si immaginava da grande quando aveva 20 anni, perché questa è la domanda di oggi.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Eccolo, Luigi, dici un po', come ti immaginavi quando avevi 20 anni da grande?
2: Allora, quando avevo 20 anni mi immaginavo di essere un avvocato oppure un grande psicologo, e invece adesso mi ritrovo ad essere seguito sia dall'avvocato che dal psicologo.
0: Pensa un po', voglio dire, però immaginavi una cosa che al 50% è successa.
2: Non in questo livello qua, però.
1: Diciamo, se vogliamo proprio vederla alla lontana, vabbè, speriamo ovviamente per cose buone, nel senso per rafforzare quella che è la tua identità, l'avvocato che ti dà una mano con le carte e lo psicologo che ti dà una mano con la mente.
3: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
1: Che dici, Luigi, è andata così?
2: Certo.
1: Almeno per rafforzare quella che è la tua persona, perché a questo serve. Vabbè, speriamo che poi per il resto sia andata bene.
2: Certo, sì. Mi ritrovo a fare il gesto del distributore di benzina, però tutto bene.
1: Però comunque sei contento.
0: Di dove sei?
1: Essere contento.
2: Della provincia di Caserta, Santa Maria Capua Vetere.
0: Bene, allora.
1: Benissimo.
0: Dove? Non ho capito.
1: Santa Maria
2: Capua Vetere, provincia di Caserta.
1: Perfetto, ti veniamo a trovare nel caso lì. Luigi, grazie per avercelo raccontato. Un abbraccio.
2: Grazie a voi,
0: ciao. Lui era partito con una grande premessa.
1: Sì.
0: Avvocato,
1: psicologo.
0: Poi è partito, capito, a razzo. È finito a casa.
1: Diciamo che entrambi però se li è ritrovati nella vita. Non come per

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Kiss, kiss. Quante cose al mondo vuoi fare?
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Kiss, kiss. Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Kiss, kiss.
9: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
7: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: E allora, visto che la puntata di oggi l'abbiamo dedicata all'aperitivo e non solo, abbiamo parlato veramente tanto dell'aperitivo, che è importante, tutti quanti oggi lo fanno, eccetera, eccetera, eccetera. La parola la trovate al bar durante un aperitivo.
1: Sì. Il numero invece è il numero magico, quello dell'happy hour. Diciamo l'orario in cui scatta la libertà.
0: Non per tutti.
1: Bravo. Però insomma più o meno è un orario identificativo.
0: Dipende.
1: Dove un po' di persone a quell'ora terminano di lavorare. Non per tutti.
0: Qual è quindi la password di oggi che vi fa vincere i gadget di Radio Kiss Kiss? Da questo momento ci dite qual è la parola che potete trovare al bar e qual è il numero che è il numero magico dell'happy hour, come abbiamo detto, l'orario in cui scatta ufficialmente la libertà.
1: Sì, diciamo che a quell'ora è diciamo orario da aperitivo. Al 347 490 0042, il più veloce ad indovinare la password si porta a casa in

0: C'è un po' di Spider-Man in questo pezzo, Sunflower dal 2018, Post Malone con Sway Lee. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Regaliamo i gadget in che modo? Con la password del giorno. Come abbiamo detto, la parola la trovate al bar, il numero invece è il numero magico dell'Happy Hour, l'orario in cui scatta ufficialmente la libertà. Quindi la password di oggi è...
1: Per me la password del giorno è Gin Tonic 17.
0: Bello.
2: Poteva essere.
0: Ma no, troppo pesante il Gin Tonic.
2: No, non è vero. È d'aperitivo, non è pesante.
0: Dipende, è una cosa come... più leggera che abbiamo scelto oggi come parola.
2: Sì, ci può stare.
3: La password di oggi è patatine 18.
4: Accesso negato.
0: Cioè, sì,
2: diciamo
0: ma
2: che
0: no.
2: È una cosa leggera. Se però ne ordini tante.
0: Leggera come la patatina, sì.
5: Gin Lemon 17.
0: No.
4: Accesso
0: Gin
4: negato.
0: Lemon è più leggero del Gin Tonic.
2: Qui andiamo sui tecnici di aperitivi comunque all'ascolto oggi, eh.
3: Stuzzichini 18.
0: No.
4: Accesso
0: non
4: negato.
0: Non servono gli stuzzichini per la parola di oggi. È qualcosa che... Cioè, la parola che abbiamo scelto è veramente molto piccola.
6: Ghiaccio 18.
4: Accesso negato.
0: No, il ghiaccio è troppo grande.
2: Ghiaccio fondamentale per l'aperitivo, ma non è qualcosa che ha a che fare il bere.
0: È una cosa che non manca mai.
7: Cannuccia 18.
2: Okay. Non ha a che Accesso fare negato. Il ma bere.
0: No.
2: Non ha a che fare il bere.
0: Cioè, se la... se tipo questa cosa la lanci per terra, iniziano ad arrivare tutti i piccioni.
8: La parola sì. È oliva 18.
0: No!
4: Accesso
0: Accanto
4: negato.
0: Accanto all'oliva, che cosa ci metti? È quella la parola di oggi per l'aperitivo.
2: Soprattutto se non arriva, tu la chiederai sempre al cameriere o alla cameriera, perché secondo me non può mai mancare in un aperitivo. Attenzione, se squilla il telefono significa che c'è qualcuno che ha già indovinato la password del giorno e dovrebbe essere Giulia da Reggio Emilia.
0: Pronto?
9: Ciao, pronto.
0: Ciao,
2: eccola,
0: Giulia.
2: Ciao Giulia.
9: Ciao.
2: La password del giorno è...
9: Noccioline 18.
0: Brava.
2: Ovviamente.
0: Gioco e vinco, gioco. Lo fai tu l'aperitivo, cara Giulia?
9: Sì.
2: Qual è l'aperitivo perfetto?
9: Quando i bambini lo permettono.
2: Certo, hai ragione. Qual è l'aperitivo perfetto per te, Giulia?
9: Lugo con le noccioline e le patatine.
2: Buono.
0: C'è
2: buono.
0: Della qualità, c'è della raffinatezza, sei un'esperta.
2: Sì, la sento pratica.
0: Giulia, noi ti salutiamo, grazie per seguirci dalle 14
9: grazie
0: alle 16.
9: A voi.

0: e poi non viene.
1: Fatevi sapere com'è.
0: Vabbè, saluto quelli che hanno provato a partecipare ma non sono riusciti a vincere. Non vi preoccupate, Gioca e Vinco con la password torna domani sempre più o meno dalle 15.45. Adesso invece spazio ai Corrieri dalle 16 alle 19.
1: Grazie Anna Chiara, grazie Joschi. Cyndi Lauper con Girls Just Want to Have Fun dal 1983.

0: bellissima. Sì. Canzone antifrastica.
1: Antifrastica?
0: Eh no, perché il titolo dice esattamente il contrario di quello che intende. Girls just want to have fun.
1: Sei antifrastica!

0: Molto, figurati. Il tuo entusiasmo mi piace sempre all'inizio della puntata dei Corrieri di Kiss Kiss.
1: Mamma mia, ma quante pietre dalle scarpe che mi devo togliere.
0: Ma che succede ancora?
1: No, perché lo sai, succedono cose e io non posso parlare, non posso dire.
0: Ma c'entro anche stavolta
1: no,
0: io qualcosa?
1: No, tu non c'entri niente.
0: Oh, santi Dio, che bello. Signori, Alfio e Ciro, 16.01, i Corrieri di Kiss Kiss, è solo martedì, ma non ve ne accorgerete. Sembrerà un venerdì, provare per credere, partiamo con la nostra sigla.

0: capito? Hai capito che in basciata ti fanno ste due meravigliose Lady Gaga e Doichi con Runaway? Allora, devi un attimo solo premere quel pulsantino che è lì davanti a te, in modo che... ti sento? No, non ti sento. Vedi che forse c'è qualche cavetto staccato, caro il mio collega Ciro Rimatola. Signori, benvenuti nella puntata dei Corrieri di Kiss Kiss. Stai facendo prova?
1: Mi senti?
0: Ok, adesso.
1: Ma ci sono?
0: Adesso sì.
1: Non ho attaccato niente!
0: Infatti
1: non ho attaccato, sto con questo.
0: Ma con chi stai parlando? No, non te ne devi andare, vieni qua. Allora, signori, tra poco la giornata mondiale nei Corrieri di Kiss Kiss. Ovviamente Ciro se ne è inventata una che mi piace molto.
1: Ma io non so se ci sono.
0: Ci sei, ci sei. Fidati, ci sei.
1: E di niente, mi sono perso.
0: Ti sei perso, ok. Adesso lo ritroviamo con lanternino come Diogene.
1: Non c'è il libro.
0: Abbiamo la giornata mondiale. No, facciamo così. Intanto, scusami, tu sei d'accordo con la giornata mondiale di oggi? Tu sei un lettore, lo possiamo dire.
1: Sono un lettore, certo.
0: Sei un lettore di libri.
1: Sì.
0: Per cui la giornata mondiale di oggi, che a me ha inorridito completamente, vorrei capire se anche tu sei d'accordo con me sul fatto che non sta in cielo né in terra. Lo facciamo tra pochissimo, perché ci resta molto poco tempo. Posso capire che è successo al capitolo?
1: Non lo so. Quindi spero che voi sappiate quello che state facendo, perché io non lo so.
0: Io non ho toccato niente.
1: Non lo so.
0: Quando i Corrieri di Kiss Kiss vi diciamo che sono solo verità, anche quelle brutte. Dai, tra poco correggiamo il

0: Minacci, che sembra un'imprecazione, ma è il nome di uno, secondo me, degli artisti più bravi in assoluto, più talentuosi che abbiamo adesso in Italia, su Radio Kiss Kiss.
1: Sono d'accordo con te. Attenzione, prima si parlava di giornata mondiale.
0: Yes,
1: riguarda un tema letterario. Perché, ma adesso vi spieghiamo. Intanto vai con la sigla, perché questa è seria. Questa
2: giornata mondiale, tutto quello che accade.
1: Allora, giornata mondiale di tutti coloro oggi, 19 maggio, tutti coloro che leggono subito la fine del libro quando sono solo a pagina 5 o 6.
0: Che cosa?
1: Infatti, quando prima abbiamo letto questa cosa, sia io che Alfio abbiamo detto: ma scusa, ma perché ci sono persone che leggono l'ultima pagina del libro?
0: Non è possibile. Allora, fermi, perché Lucilla, la nostra autrice, sostiene di sì.
1: Perché lo fa lei, ma lei è malata.
0: Ma no, che c'entra?
1: Poi ci siamo documentati.
0: Sì.
1: Abbiamo scoperto che tanta gente fa questo, cioè legge un libro e legge l'ultima pagina. Ma questi non stanno bene.
0: No, ma poi, allora, su Reddit abbiamo
1: trovato
0: un po' di testimonianze di persone che hanno questa pratica abituale non solo con i libri, ma anche con i film. Abbiamo passato una vita a dire no spoiler. Ma cosa vuol dire che tu stesso ti spoileri il finale di un libro che potrebbe essere anche avvincente, ma non lo è dal momento che conosci il finale?
1: Per me è una cosa folle.
0: Adesso Lucilla sostiene che siano in tanti. Noi abbiamo anche constatato che sul web ce ne sono.
1: A questo gli metto le mani addosso. Che oggi con questa musica mi sta mettendo un'ansia addosso. Sta aspettando il giro. Perché il giro di cosa?
0: Lui è un eclettico tecnico.
1: Sì.
0: Adesso coglierà una battuta e la toglierà.
1: Sì,
0: però adesso, voi che siete all'ascolto, scusatemi, è giusto dire, che siate dei lettori, che siate dei binge watcher,
1: fruitori di serie TV.
0: Ma davvero esiste qualcuno, magari tra quelli all'ascolto, che quando comincia un libro arriva...
1: Io leggo l'ultima frase.
0: Voi
1: ma
0: non
1: l'ultima
0: state...
1: frase, dico, a cosa serve l'ultima frase? Chi è?
0: Eccolo qui. Ma scusa, ma l'ultima frase potrebbe contenere il significato del libro intero.
1: Ma neanche, ma molte volte l'ultima frase non dice niente, dai.
0: 347-490-0042. C'è qualcuno che legge il finale dei libri ancora prima di essere arrivato a metà?
1: Leggiamo il finale della Divina Commedia, vediamo come

Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss!

0: riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
4: Kiss Kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
9: Kiss Kiss. Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
10: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
11: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Monge Supreme. Menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tanti ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Kiss Kiss.

0: buona domenica.
1: E buona domenica, si è portato un po' avanti Saif nell'augurarcelo e anche al suo papà. Intanto è martedì 19 maggio, i corrieri di Kiss, Alfio e Ciro sono qui per voi con sconvolgimento.
2: Allora, a proposito delle persone che leggono subito la fine del libro quando cominciano a leggere, sì, noi pensavamo che fosse una cosa insolita, invece abbiamo trovato riscontro da parte di chi ci sta ascoltando.
1: Ma un sacco di pazzi, ma voi non state bene con la testa, sentiamo.
3: Per me è incomprensibile, io sono uno di quelli che sceglie un film o un libro dalla copertina, dalle immagini, perché mi dà noia anche la trama.
2: Ho capito. Pensa, lui legge solo,
1: cioè lui non
2: la copertina,
1: non legge neanche la trama, figurati se legge il finale, questo resta ancora tra i ranghi. Vai.
4: Dai raga, l'abbiamo fatto tutti quando eravamo pischelli a scuola.
1: Ma quando
4: che
1: mai?
4: Avevi compitito di leggerti il libro, andavi là, guardavi il riassunto finale, compito fatto.
1: Ah no, ma quella era un'altra cosa, quella era dovere. Io dico per piacere, cominci un libro, cominci una serie TV, ma cosa ti vai a spoilerare?
2: No, infatti,
1: da su?
2: Sentiamo. No, allora, praticamente è arrivato questo messaggio Antonio che dice: ciao ragazzi, io lo faccio con le serie TV. Inizio dall'ultima stagione e poi vado a ritroso. Ma tu tieni un problema.
1: Ma serio?
2: Cioè, ma che capisci?
1: Ma non lo so.
2: Perché soprattutto poi con le serie TV,
1: certo,
2: compaiono dei personaggi magari alla quinta stagione e per quattro stagioni non ci sono stati.
1: Ma infatti poi qualcuno invece ci ha scritto: ma dei film che iniziano dalla fine e poi partono con un mese prima, ne vogliamo parlare?
2: Vabbè, quella è un'altra storia.
1: È una trovata registica.
5: Io
1: che
5: ho
1: c'è.
5: Fatto un errore pazzesco.
1: Quale?
5: Stavo leggendo il libro di Agatha Christie,
1: sì,
5: 10 piccoli indiani,
1: bellissimo,
5: e purtroppo volevo sapere quante pagine aveva il libro. Sono andato a vedere l'ultima pagina e c'era un calce, la firma della confessione dell'assassino.
1: Che
5: quindi mi sono rovinato tutto il libro.
1: Guarda, l'ho letto di recente, era uno di quelli che mi mancava di Agatha Christie, poi è un grande classico, è proprio il classico, come si chiamano, Lucilla? Locked Room Mystery, no? Il giallo della stanza chiusa, per cui
2: cioè ci sono 10 persone, uno di quei 10,
1: nessuno dall'esterno può arrivare su quest'isola e uno solo è l'assassino, quindi immagina che hype.
2: Sì,
1: poi
2: sì,
1: tu sai che moriranno uno dopo l'altro, perché questo dice il libro 10 piccoli indiani, e no, ti sei rovinato uno dei libri più belli in assoluto del mondo.
2: Vabbè, io andrei avanti perché sennò quello ci ammazza lui.
1: No, cioè che ti perdi, senti questa senza spoiler.

0: Taylor Swift su Radio Kiss Kiss, 16:32 in questo martedì 19 maggio. Siamo qui nei Corrieri di Kiss Kiss a raccontare anche un po' di cose che sono successe ieri.
1: Oh yeah.
0: Perché c'è stata la collaborazione e sui social è diventato tutto virale, la collaborazione tra due noti brand di orologi e quindi nello store, negli store anche a Milano ma in tante
1: scusa,
0: altre
1: città. Scusa, non avevamo la rassegnata stampa. Per
0: ah, è vero,
1: questo.
0: Scusa.
1: Cioè, la sigla
0: la
1: della...
0: sigletta, scusa,
1: questa
0: scusa.
1: Questa è una notizia proprio da rassegnata.
0: Allora, vai, rassegniamo.
2: Scusa. Gente, purtroppo, cretina.
1: Ore di fila.
0: Ma che succede?
1: All'alba, tensione alle stelle per questi nuovi orologi.
0: I nuovi orologi. Allora, io capisco bene che c'è tutta la faccenda del reselling, ok? Perché la gente li va a comprare a 300 euro e poi li vuole... Che succede? La regia mi dice che abbiamo...
3: dammi un po' di trucco. Siamo in diretta?
0: Ma chi è?
3: Salve!
0: Abbiamo l'inviato sul campo.
3: Sì, salve a tutti.
0: Salve.
3: Sono il vostro inviato. Sono qui a Milano.
0: A Milano?
3: Sì, dove era?
0: È davanti... Dove si trova? Davanti al negozio.
3: Sono qua davanti al negozio.
0: E quindi?
3: Ma onestamente vi devo dire la verità. C'è stato un allarmismo inutile, infondato.
0: In che senso?
3: Qua ci sono solo io e Margherita.
0: No. Ma sì, allora scusa.
3: Ma c'è nessuno, non c'è fila, non c'è niente.
0: Ma non c'è nessuno perché era ieri.
3: Non ho capito.
0: Era ieri la vendita del lancio dell'orologio.
3: E perciò... chi l'ha detto?
0: Non lo so perché lei è andato.
3: Margherita.
0: Ma con chi è? Ma chi è
3: Margherita? La truccatrice.
0: Ma si è portato pure la truccatrice per un lavoro inutile.
3: E quindi
0: scusi.
3: Che faccio io?
0: Penso che se ne può ritornare
3: a casa. Ma non c'ho manco l'orologio, non so neanche chi ore sono.
0: Vabbè, fa niente.
3: Vabbè.
0: Allora, grazie mille per il tentativo di aggiornarci dal campo.
3: Margherita, stacca tu.
0: Vabbè. È andata così, non capisco per quale motivo abbiamo avuto questo collegamento telefonico con l'inviato sul campo, però...
1: No, ma che poi è successa una cosa incredibile.
0: Che è successo?
1: Perché noi abbiamo l'audio, vero?
0: Sì.
1: L'audio del negozio di ieri, del momento in cui tutti sono entrati nel negozio.
0: Ah, ok.
1: Per accaparrarsi questo oggetto, ecco.
0: Ecco, sentiamolo.
1: Sentiamo.
0: Allora, intanto non mi sembrava proprio un accento lombardo, non mi sembrava proprio così, dalla Lombardia. Però più o meno deve essere stato quello, visto che si sono anche presi ammazzate.
1: Ma quello è il fenomeno del reselling, la gente, capito, spera di guadagnarci poi.
0: Che meraviglia, un mondo che ci stupisce sempre di più.

0: Anderson .Paak, Bruno Mars, Silk Sonic. Novità che arriva? I pinguini tattici nucleari, ovviamente.
1: Sì. Allora, ieri mi sono ingrippato, mentre dicevo. Adesso lo dico bene.
0: Non è facile come titolo.
1: Sorry, scusa, lo sento.
0: La novità dei pinguini, vai.

0: nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
0: Ah, lo rifacciamo?
2: Kiss, kiss. Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto allaccia la libertà!
4: Kiss, kiss. Una cittadina isolata.
5: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
4: Una terribile minaccia.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
4: Kiss, kiss.
8: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: Kiss, kiss.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
4: Kiss, kiss.
12: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
13: Puoi provare Meclon.
12: Come?
13: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
12: Aspetta, come si chiama?
13: Meclon!
14: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo!

0: Eccola là, Olivia Dinna nei corrieri di Kiss Kiss, Alfio e Ciro. Allora, caro, sì, caro Ciro,
1: adesso
0: Ciro, caro,
1: dobbiamo aprire un altro bell'argomento che ti tocca molto da vicino.
0: Vorrei che non mettessi il dito nella piaga, per favore,
1: no, ragazzi,
0: grazie.
1: Questo veramente è proprio tuo.
0: No, sono d'accordissimo.
1: Siamo,
0: guarda,
1: rassegnati per una ricerca uscita in questi giorni che riguarda gli italiani. Anzi, addirittura un italiano su due.
0: Aglie, e quindi noi siamo due italiani.
1: Una sorpresa su cinque.
0: Scusa, fammi capire, noi siamo due italiani, quindi questa sindrome colpisce solo me, tra me e te, o anche
1: tu? Probabilmente in parte anche a me, però comunque in media uno su due, ragazzi, cioè la paura di invecchiare, la paura di perdere la brillantezza, la giovinezza
0: e il fascino soprattutto. Quindi stiamo parlando della famosa sindrome di Dorian Gray, come dicevi tu. Una recente analisi di questi giorni dice che viene colpito un italiano su due,
1: ma soprattutto quali sono i motivi scatenanti? Andiamo ad elencarli.
0: Andiamo a leggerli.
1: La pressione estetica amplificata dai social,
0: ti pare,
1: ecco, il confronto continuo con immagini filtrate, tu vedi sta gente, dici, ma com'è bello, perché sono tutti figli.
0: No, ma la cosa più sbagliata è questa associazione tra giovinezza e successo, tra desiderabilità e opportunità.
1: Cioè se sei uno ormai figo, siamo entrati in quella fase in cui se sei giovane allora puoi avere successo e hai opportunità. Quando dici hai 45 anni, sei già fuori, sei bello, a priori
0: capito,
1: non c'è più il concetto di io punto sull'esperienza.
0: No,
1: magari uno che ha 45, nel mio caso 43 anni, dice che questo lo chiamo perché è affermato, perché sa fare,
0: guarda,
1: il suo lavoro,
0: ma
1: perché
0: figurati. No, poi ci sono anche quei casi, però purtroppo non sono la regola. Io ho un'unica certezza: in Italia, come in tante altre parti ovviamente anche del mondo, esiste il beauty privilege.
1: E
0: cioè
1: qual è?
0: Perché se sei figo hai delle opportunità in più.
1: Questo è un altro campo,
0: però è così.

0: è l'armonica a bocca quella che suona?
1: No, non credo.
0: No? Qual è? No. Quella A?
1: No, ah. No, non è manco l'armonica.
0: Boh, non lo so, comunque mi dava quel suono lì che poi è il suono bello di Jovanotti. So solo che la vita, io so solo che c'è un anno, il 1979, Ciro.
1: Io pure so.
0: Però non eri pronto a dirmelo.
1: Sì, no, e te lo dico subito.
0: Vai.
1: Anno in cui vengono fondate sia la casa di produzione Miramax che l'osteria Da Gloria a Marina di Carrara. Salutiamo.
0: Salutiamo e grazie per la collaborazione commerciale con Ciro Limatola.
1: Tra l'altro è vicino Viareggio.
0: In quello stesso anno.

0: affari caldi, le cose calde, le cose un po' hot che cantava Donna Summer nel 1979. Bella la seconda ora dei Corriere di Kiss Kiss. Alfio Ciro, voglio rispondere a questa amica.
1: Sì,
0: che
1: cosa
0: dice? Salve, come funziona per ricevere i gadget? E niente, devi partecipare ai giochi e sperare di vincere.
1: No, guarda, c'è anche un altro modo. Ti puoi intrufolare di notte nei magazzini di Radio Kiss Kiss e rubarne qualcuno.
0: Apri la sarracinesca, entri, fai quello che vuoi.
1: Poi se suona l'allarme, tranquillo, tanto insomma, al massimo.
0: Tu dici, al massimo dici, ma ha mandato Alfio.
1: Esatto.
0: Però io ti consiglio di partecipare ai giochi e cercare di vincere.
1: Signori, buon martedì. Era Marte il dio della guerra.
0: Sì,
1: e
0: Marte.
1: Quindi oggi giornata bella, un
0: bella
1: po' così.
0: Intensa, sì.
1: Allora, martedì sono le 17.01. Questo vuol dire che la seconda ora dei Corrieri è cominciata, ma non è garantita. Ce la faremo ad arrivare fino alla fine.
0: Pensa alla terza.

0: comunque stiamo per dire una notizia nei Corrieri di Ghischis al Fieciro che credo metta d'accordo un po'
1: io
0: tutti.
1: Lo dico da anni.
0: Che cosa?
1: Io, quello di questa notizia. Bravo. Allora, praticamente c'è la Office Air Theory, cioè che dice praticamente in italiano che in ufficio, se lavori in ufficio, invecchi. Allora, tendi ad invecchiare.
0: Tu entri la mattina, insomma, all'orario di entrata, che sei fresco come una rosa, capelli luminosi, pelle bella brillante.
1: Luminosa.
0: Poi arriva ora di pranzo e...
2: sono trascorsi 84 anni.
0: Sì, signori, esattamente
1: questa. E non è una sensazione, ma è la verità. Perché? Perché il clima da ufficio, anche a causa soprattutto dell'aria condizionata, delle luci, delle luci blu dei computer,
0: ma poi anche l'ambiente poco ventilato, l'ambiente chiuso poco ventilato, ovviamente capite che crea un glow down.
1: Vero, io ho visto gente lavorare qui a Radio Ghischis che entra e dice ma questo che ci fa qua? questo è un modello, questa è una modella. Dopo due anni erano mio padre. No, ho detto papà, che cazzo ci fai?
0: Che cosa hai da dire a tuo padre che in realtà è fresco come una rosa?
1: Con tutto rispetto, simpatico, un bell'uomo, cioè, però.
0: Ma dai. Io credo che tuo padre, anche rispetto a me, sia più energico e giovanile.
3: Dico, scusami, stai scherzando?
1: No, ogni diciamo tanto, appena ti nominiamo, però subito entri in diretta. Che cos'è?
0: Un ascoltatore molto attento. Ma tra l'altro, scusami, è anche vero che io sempre, ogni volta che la sera quando devo andare a letto mi guardo allo specchio, sono più bello di quanto sia stato durante tutto il giorno. Cioè durante il giorno un relitto.
1: Ma veramente?
0: Ma
1: tu hai
0: so
1: questa sensazione?
0: Sì.
1: E dovresti chiamarmi, così l'autostima ti cala di nuovo. Chi è?
4: Mi beggia come un culo da cantina.
1: E io penso sempre all'amico mio
0: Comunque,
1: Giovanni,
0: ragazzi,
1: sento
0: questa Office Air Theory non è solo una teoria, perché una creator l'ha tirata fuori.
1: Qua dicono cosa c'entra l'aria condizionata. Non lo so, però lo dicono gli

0: Achille, oh Senato, Achille Lauro, comuni immortali su Radio Kiss Kiss.
1: Ma chi è quello? Lui che ha Senato.
0: E lui parla così.
1: Lui parla così. Ma come ti permetti?
0: Non hai mai visto X Factor quando lui si alza e dice Senato, avanti con le votazioni. Allora, parlavamo di lavoro.
1: Sì.
0: Non so se hai visto che una piccola casa editrice di Singapore ha deciso di creare un gioco da tavolo che si chiama Burnout.
1: Cioè in cosa consiste? Cioè, tipo un Monopoly, però
0: esatto.
1: nell'ufficio.
0: Esatto, è un po' per riprovare le sensazioni dello stress da ufficio. In realtà, qual è il gameplay? Tu hai a disposizione delle carte tempo e delle carte energia. Ovviamente le carte e tempo sono poche, ma ancora meno sono le carte energia. Quindi tu devi riuscire a bilanciare, un po' come nella vita vera, il lavoro e il tempo libero e il benessere personale.
1: Ma quando poi vai in prigione per uscire?
0: No, non credo che sia esattamente.
2: Scusate, non ho capito il gioco.
1: Neanche io.
0: Vabbè, comunque come nella vita vera devi riuscire a bilanciare.
1: Ma l'ufficio dov'è? A Piazza della Vittoria?
0: Ma non c'entra, non è un vero ufficio, è solo un cartellone da gameplay, cioè da gioco da tavolo, capito?
1: Ok, vabbè, Vicolo Stretto. Non c'è.
0: No.
1: L'ufficio dove sta? Si può sapere?
0: Non c'è.
1: Saputo spiegare il gioco, non lo
0: però
1: posso comprare.
0: Però molto bello, perché sai che da quelle parti, Singapore o comunque Oriente, e loro ce l'hanno un po' questa roba che il lavoro se li mangia vivi, uno
1: ad
0: uno.
1: Quelli lavorano solo là da quelle parti.
0: Capito, poi inventano
1: il gioco. Non parlare del Giappone.
0: Io direi a questi qua, prima ancora di giocare, a trovare un equilibrio lavoro-vita privata, applicatelo. Poi dopo giocate anche,
1: però intanto
0: fatelo nella vita vera.
1: Singapore, sono Singapore.
0: E con questa meravigliosa scenetta di Ciro vi diamo appuntamento a tra pochissimo.

Chissà te, che sapevi che saresti diventato un batterista fin da quando da bambino suonavi le pentole? Chissà te che ti sei deciso. Cambierai lavoro. Ormai ti senti pronto per una nuova avventura. Avventura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss.

0: riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Alla ricerca della qualità.
2: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
1: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
2: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
3: Kiss, kiss.
4: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
5: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
3: Kiss, kiss.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
9: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Kiss, kiss. Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto, allaccia la libertà!
3: Kiss, kiss.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 x 80 grammi ondina, a 7,99 euro.

0: E questa chiusura merita un applausone. Samurai J con Ossessione su Radio Kiss Kiss. Arrivano dei messaggi.
1: Quindi abbiamo detto che lavorare in ufficio tende a stancare, ma non solo stancare, proprio il fatto di...
0: Vabbè, qualunque lavoro stanca, qualcuno più, qualcuno meno.
1: Ma proprio
0: meno.
1: La pelle si stanca, diventi più vecchio.
0: Esiste una teoria che si chiama office air theory, cioè la teoria dell'area d'ufficio, per cui dopo 5 ore che ci hai passato dentro, seduto davanti agli schermi, anche luce blu è complice quella degli schermi, ne esci che sembri un po' più invecchiato,
1: poi
0: meno
1: attenzione,
0: riposato.
1: Ci arrivano dei messaggi da parte delle persone che lavorano nei cantieri, quindi lavorano alle intemperie, sotto al sole, con lavori manuali pesanti, noi che dobbiamo dire, ragazzi, ma si sa, quella è una cosa scontata.
0: Quello è assodato, il fatto che dei lavori siano usuranti. Io non penso che tu la mattina ci vada fresco e non ti aspetti di magari ti aspetti di arrivare riposato all'una del pomeriggio. Sai
1: anche
0: già,
1: perché se
0: sai
1: alle
0: già.
1: 7:30 sei nel cantiere, all'una già si è fatto 5-6 ore di.
0: Mentre
1: di
0: la
1: lavoro.
0: Teoria che abbiamo detto prima, perché ci fa sorprendere, perché uno si aspetta quantomeno che stare seduto in ufficio sia un po' più riposante, e invece non è assolutamente così. Ma comunque è molto bello il fatto che quando si ha un lavoro che si piace arriva questa teoria.
1: È uno studio
0: importante che dice che quando si fa il lavoro dei propri sogni, quando il lavoro ti piace, invecchi meglio.
1: Incredibile.
2: Grazie al cazzo.
1: Incredibile. A volte guarda Harvard cosa riesce a tirare fuori.
0: Cioè uno va a Harvard a fare ricerche, studi, dottorati, per dire che quando fai una cosa che ti piace sei più sereno e invecchi meglio.
1: Ma perché se il lavoro ti consuma ogni giorno il corpo lo registra e quindi ne risente. Perciò se fai un lavoro che ti piace stai più tranquillo.
0: I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: bella Sabrina Carpenter con Tears. Fermi tutti, signori, perché sta per ripartire il Kiss Kiss Way, il tour di radio Kiss Kiss. Che meraviglia. Allora diciamolo, il 30
1: vengo
0: maggio.
1: Vengo anch'io.
0: No, tu sì, cioè tu sì. Allora, il 30 maggio saremo a Torino, 13 giugno Baia Domizia, 27 giugno Viareggio, poi 11 luglio Pescara, ma si parte fra poco per Torino, per la tappa di Torino.
1: Vengo anch'io.
0: 29 e anch'io. 30 maggio.
1: Ma ci saranno anche Francesco Gabbani.
0: Sì.
1: Paola Iezzi.
0: Sì.
1: Tenera Brancalma ha chiamato, ha detto sì, ci vediamo. Poi ha detto Levante, Delia, Ermal Meta
0: e tanti altri. Un sacco di loro, poi lo potete vedere anche sui nostri social, no? Tutta la line up. Poi se non siete ancora...
1: Esatto, se non abbiamo preso il biglietto com'è?
0: Ma no, perché poi la cosa bella di cui siamo orgogliosi è che sul sito kisskiss.it i biglietti sono andati sold out appena usciti.
1: E quindi non vengo.
0: No, quindi c'è la possibilità di venire al villaggio di Radio Kiss Kiss, lì in prossimità del palco a Piazza Castello a Torino, il 29 e il 30 maggio, e potete provare a conquistare, giocando con noi e stando insieme, il biglietto per il Pit, l'area esclusiva.
1: Pit.
0: L'area esclusiva anche voi per il Kiss Kiss.
1: Sarà

0: è arrivato Shaggy
1: con le corna grosse. Allora, abbiamo la novità.
0: Belle loro, forti, ma vengono a trovarci sicuramente in qualche data.
1: Ma figurati, intanto io vi invito a ripescare la chiacchierata che io e Ciro abbiamo fatto nei corrieri di Kiss Kiss su kisskiss.it proprio con le bambole di Pezza. La nuova si intitola
0: Porno.
1: Ti piace.

0: solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Kiss Kiss. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Yes, yes.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Kiss, kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: capito? Se stai facendo in questo momento un lavoro usurante, ci abbiamo pensato noi di Radio Kiss Kiss a farvi sentire un po' nella Golden Hour, un po' nell'ape, nell'aperitivo con Bob Sinclair e Kais, I Can Wait. Allora, arriva un messaggio, visto che parlavamo di lavori.
1: Di lavoro, anche di fatica, tosti, ecco.
0: Di fatica. Ci scrive uno studente di una scuola superiore, mi pare di capire terzo anno di liceo, e dice, tenete in considerazione che anche noi studenti siamo dei lavoratori e ci stanchiamo tanto.
1: Sì. Chi ha mai detto il contrario?
0: Poi ogni età ha la sua difficoltà per il tipo di occupazione che hai.
1: Poi ovviamente quando andrai all'università, cioè,
0: ma sai che
1: faticherai
0: io...
1: ancora di più.
0: Ma dipende, io l'università l'ho trovata facile, cioè rispetto alle superiori l'università l'ho
1: preso. Facoltà?
0: Io ho fatto lettere.
1: Ah, boh, ma lettere è una delle più facili, dai. No, ma si sa, dai.
0: È facile.
1: Quale lettere su 21? Che gag.
0: Questo è molto carino.
1: No, aspetta, però a proposito delle università.
0: Sì.
1: Tu sai che per gli italiani soprattutto,
0: sì,
1: le università più difficili sono sempre quelle tre.
0: Quale?
1: Medicina, ingegneria e giurisprudenza.
0: E direi che...
1: che è vero.
0: È vero.
1: Però anche lì decretare proprio la facoltà più difficile tra queste tre,
0: sì,
1: non è così facile, perché è una questione proprio di tendenza.
0: Ma guarda, allora c'è stata un po' un'analisi dettagliata anche nel tempo ed è venuto fuori che quelle umanistiche e formative sono le facoltà più semplici. Ovviamente io ho scelto la strada più semplice, però guarda che c'è poi architettura, economia, materie scientifiche che hanno il loro bel gradone di difficoltà, il loro bel gradone di difficoltà.
1: Vabbè, per me è stata proprio una bacianata.
0: Perché?
1: Non l'ho fatto.
0: Ah, ecco!
1: Simpatia.

0: Sta storia della musica meravigliosa che vogliamo ascoltare alla fine di ogni ora, questa volta tocca l'anno 1996.
1: Anno in cui aprimmo sul lungomare di Vasto la prima calzineria.
0: Ok.
1: Calzini? Cioè, ma calzini sbagliati, okay. Calzini singoli. Veniva la gente, dice, ho perso il sinistro, prego signore, scelga.
0: Ma scusa, ce l'avevate uguale?
1: Noi ce l'avevamo tutti sbagliati, ma erano
0: ma perché li rubavate voi dalle lavatrici?
1: Per piacere.
0: Dettagli.
1: Faggianate.
0: In quello stesso anno le Spice Girls cantavano Wannabe.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Una buona serata e bentrovati. In queste ultime ore si sono registrati ulteriori intercettamenti da parte di Israele delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in viaggio verso Gaza. Lo rende noto la Farnesina, aggiungendo che al momento risultano fermati 27 italiani e che le imbarcazioni dovrebbero giungere al porto di Ashdod. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane che, secondo quanto riferito dagli attivisti italiani, avrebbero utilizzato proiettili di gomma contro le imbarcazioni della flottiglia. Medio Oriente. All'Iran Donald Trump concede un periodo limitato, 2-3 giorni, forse fino all'inizio della settimana, lo ha detto il presidente americano, ribadendo che Teheran non può avere l'arma nucleare. Non ho dubbi che la userebbe, sarebbe un olocausto nucleare, non consentirò che questo accada sotto i miei occhi, ha aggiunto. Sono stato chiamato ieri e mi è stato chiesto di cancellare l'attacco perché si avvicina a un accordo, ho sentito questo anche in passato e poi hanno cambiato idea, ha spiegato poi il presidente, facendo riferimento alla chiamata di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. A Parigi si è chiuso il G7 Finanze. Nel documento finale si legge che un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto sono imperativi per mitigare gli impatti negativi della crisi in Medio Oriente. Per l'Italia è presente il ministro dell'economia Giorgetti, che ha confermato che il governo lavora alla proroga del taglio sulle accise e a misure per l'autotrasporto. Intanto il vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis, presente anche lui a Parigi, ha affermato che Bruxelles sta valutando la richiesta dell'Italia di deroga al patto di stabilità per far fronte ai rincari energetici. La cronaca, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena. L'accusa è di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, non sono state chieste dalla procura le aggravanti di premeditazione e terrorismo. Recuperati oggi da un team di sommozzatori finlandesi super esperti i cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, 2 dei 4 corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive e che risultavano ancora dispersi nella grotta di Alimatai. Altri 2 corpi di Giorgia Somacale e di Muriel Odenino saranno recuperati domani. La procura di Roma intanto ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Lo sport, ciclismo, Filippo Ganna domina la 10ª tappa del Giro d'Italia via Reggio Massa di 42 km con il tempo di 45 minuti e 53 secondi. Il portoghese Eulalio perde un paio di minuti dal danese Vingegaard, apparso piuttosto sottotono ma riesce a mantenere la maglia rosa. Tennis, Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione su erba, compreso il Queens e Wimbledon, lo ha annunciato il numero 2 del mondo con un post sui social. Sto meglio ma non sono ancora in grado di competere, mi sto allenando per poter tornare presto. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
3: Ancora la stai cantando? Allora grazie Cristina Manco, grazie a tutta la redazione. Signori, 18 in punto, non mi resta che dire, parte la terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Alfio e Ciro,
4: parleremo d'amore.
3: Parleremo d'amore.
4: Saremo accanto a voi, sì. Uomini solitari, donne solitarie, cuori solitari.
3: Vabbè, ok, stai molto calmo. Scusami, però fammi fare.
4: Non dovremmo parlare di questo.
3: Noi dobbiamo, scusami, salutare Lucilla, salutare Giovanni Imperatore.
4: Dobbiamo
3: Regia.
4: Dare amore a questo
3: Vogliamo
4: mondo.
3: Vogliamo salutare anche Pasquale Viola. Certo.
5: Ciao Pasquale, sei bellissimo. Un bacio a mamma.
4: Ma sta gente
3: ma
4: chi è?
3: Ma scusa, poi dice che non la salutiamo lei, regista. Andiamo con la musica, vai.

0: Allora,
1: no,
0: American
1: che...
0: Girls.
1: No, no, ma non American Girls, perché questa volta parliamo di una messicana.
0: Sì, no,
1: Girls.
0: Ma io vorrei parlare di questa messicana, però prima io ho detto, voglio parlare d'amore, perché voglio la gente, no, c'è bisogno di elargire un po' di sentimento, no?
1: Allora, aspetta.
0: In questa vita. Invece no, perché mi tarpate le ali.
1: No, vorrei solo che questo momento in cui tu vuoi parlare d'amore...
0: Poi dopo non dite che io sono sensibile.
1: Vorrei che non fosse un momento per attirare acqua al tuo mulino e attingere al lido di pescaggio.
2: Bacia mamma.
1: Capito?
0: Non voglio attingere a nessun pescaggio, diciamo così. Però sono sempre in quel periodo in cui dico, secondo me c'è bisogno di amare di più.
1: Cioè, nel senso che stai accendendo le turbine dell'amore?
0: Sto accendendo le turbine. Sì, sì.
1: Stai riscaldando gli altiforni della passione.
0: Come dice Peppe Maradona, sto picciando il canaletto.
1: C'è l'alto forno dell'amore che ha proprio la passione accesa, altissime temperature.
0: Vabbè, allora attenzione, si stava parlando quindi di
1: ma
0: chi.
1: Ma scusa, ma qui finisce l'argomento.
0: E tu volevi andare avanti?
1: No, ma scusa, hai cominciato a dire qualcosa.
0: E
1: parliamo.
0: Di cosa vogliamo parlare?
1: Che cosa vuoi?
0: Io.
1: No, adesso dico, che cosa ti servirebbe per essere emotivamente appagato?
0: No, vorrei un po' di sentimento.
1: Attenzione a quello che
0: un po' di sentimento. Sai, ci sono quei momenti in cui vorrei condividere tutto quello che ho dentro.
1: Però io adesso.
0: E quello che ho dentro
1: Io ti credo. Allora, signori,
0: a portare alla luce. Ecco.
1: Io ti credo perché ti conosco anche molto bene. So che sotto quella scorza da rasponiere professionista c'è anche un ciro molto dolce. Però arriva un messaggio di una ragazza per giunta.
0: E dice
1: questa,
0: che dice?
1: Questa è la fama che ti precede. Ciao, Ciro con amare intende il jaghegge.
0: Ma come ti permetti? Ma non è vero, perché questa gente non mi conosce.
1: Ma non ti conosce, ti ascolta in radio, evidentemente attraverso le onde radiofoniche tu dai questa idea di te. Scusa.
0: È una questione di preliminari, di tante cose, dai.
1: Va bene, comunque. Ciro è un romanticone.
0: Io sono romantico, io sono in un momento romantico.
1: Non con me.
0: Quando
1: però,
0: si romantica?

0: superstar, ma io direi anche super collaborazione per super artisti, no? Tiziano Ferro con Giorgia su Radio Kiss Kiss. Allora,
1: prima stavamo parlando di questa messicana, stiamo parlando di una ragazza che, pensate, ha 14 anni. Solo 14 anni.
0: 14
1: anni. E già punta alla NASA.
0: Attenzione,
1: è messicana. Adesso ci sta.
0: Si era distratta la regia.
1: Si chiama Hadara Perez Sanchez.
0: Attenzione, allora, il suo percorso è stato incredibile, assurdo, perché ricordiamo, scuola elementare completata a 5 anni, le medie a 6 anni, il liceo a 8 anni. Considerate che a 11 anni aveva già una laurea in ingegneria dei sistemi. Io non so, per me ci vuole una laurea già solo a dirlo, ingegneria.
1: A 11 anni. Oggi continua a studiare matematica e sogna di lavorare alla NASA come ingegnere spaziale, ma la cosa bella è che il suo QI è superiore a quello di Einstein.
0: Al mio sicuro, 100-100. No, però il discorso è che lei sogna di lavorare.
1: Bisogna solo capire il quo è qua e che qui quo è qua. Pensa
0: io
1: al
0: adesso,
1: mio QI, a che livello sta.
0: Se io adesso fossi te, sai che cosa avrei dovuto fare?
1: Andare via?
0: Esatto! Giusto per
1: non
0: dire.
1: Me lo faccio ripetere due volte.
0: Non te ne devi andare via tu, la battuta l'hai fatta tu. Però intanto lei sogna di lavorare alla NASA, ma secondo me è la NASA che sogna di lavorare con una ragazzina che ha 14 anni e ha già tutte queste grandi conoscenze.
1: Forte però, mamma mia.
0: Latto?
1: Il latto?
0: No, Latto è il cantante che sta...
1: Artista!

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Velia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Nen.
4: La senti?
3: Nen.
4: È la calma di chi conosce le sue bollette.
3: Nen.
4: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
5: Nen, gruppo A2A.
4: Kiss Kiss.
6: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
4: Kiss Kiss.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
4: Kiss Kiss.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via via.
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Kiss Kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
12: Uno sono io!
13: Uno sono anch'io!
11: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: Kiss Kiss.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Kiss Kiss.
15: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ma da dove esce? Il kazoo, signori, ritorna come a Paperissima Sprint. Cos'è quello?
1: È il mio kazoo.
0: Ma dove l'hai trovato?
1: L'ho trovato sotto all'armadio.
0: Sotto l'armadio?
1: Sto scherzando.
0: L'hai ricomprato? Ma perché non è possibile che tu l'abbia ritrovato, scusami. Dov'era? È perché ne avevi uno tempo fa, no? Nei corrieri di Kiss Kiss.
1: Sì, c'avevo, quello lì, però ce l'avevo in un cassetto, l'avevo dimenticato stamattina.
0: Ma che meraviglia.
1: Siccome non trovavo i calzini, ho aperto il cassetto e l'ho trovato.
0: E l'hai indossato.
1: Cavolo, me lo devo portare. Attenzione, lo possiamo avere in tante piccole varianti.
0: Ma cosa lo stai vendendo?
1: Questo è un kazoo normale. Questo è un kazoo con il reverbero.
0: Ok.
1: Vuoi con l'eco?
0: Ah, benissimo.
1: Piace?
0: Prevedo delle puntate molto difficili.
1: Un kazoo logico. Fatto dai bambini?
0: Vai.
1: Piace?
0: Molto bello.
1: Un kazoo fatto da un mostro?
0: Signori, solo altissimo
1: sì.
0: livello nei corrieri
1: Prima
0: di Kiss
1: con un mostro?
0: Ti prego. Questo lo puoi fare
1: comunque
0: anche a voce.
1: Comunque preferisco sempre quello con l'eco. Sentite che quando tu chiami qualcuno, no?
0: Dai, ti
1: Però,
0: prego.
1: Però ti risponde, sta lontano. Ti chiamerà tuo figlio, no?
0: Sì.
1: E fai, Antonio! Ok, vedi così non... Poi, Antonio! Ok.
0: Bello.
1: Esatto.
0: Funziona.
1: Lo chiami con il kazoo.
0: Ma noi che minchia stiamo facendo in questo momento?
1: Ma che
0: in
1: ne
0: radio?
1: Sai tu?
0: Ma io
1: di
0: non lo
1: arte.
0: Voglio sapere.
1: Non sai niente, tu volevi andare avanti, volevi parlare della scuola, dell'esame di maturità che è cambiato. Non me ne frega!
0: No, fermo! Signori, prometto che il livello dei corrieri di Kiss Kiss da questo momento sarà più alto, perché può solo essere così. Ecco.

0: Mine, questa dovrebbe essere la, il tuo cavallo di battaglia.
1: Certo, Kamrad.
0: No, ma non cantato, quantomeno disannunciato, no?
1: Ah, hai ragione, è vero, l'hai fatto già tu, quindi non volevo prenderti eccolo il posto.
0: Allora, visto che prima parlavamo di materie, di cose complicate,
1: sì,
0: di,
1: sì,
0: sai che sarebbe carino chiedere ai nostri amici che ci ascoltano di dirci una nozione, una frase che ci faccia capire in quale materia sono ferratissimi.
1: Attenzione, con una frase.
0: Allora,
1: in che
0: se
1: senso?
0: Per esempio, allora, ti faccio un esempio. Io ti dico, so che la capitale della Francia è Parigi.
1: Ah, beh, questo sulla sono, geografia.
0: Sono espertissimo, che ne so, in geografia.
1: Mm.
0: Se io ti dico, com'è la formula? È uguale mc al quadrato?
1: Sì.
0: È la teoria della relatività.
1: Ma stai andando proprio sullo studio serio qua.
0: Potrebbe diventare. Oppure.
1: Attenzione.
0: Oppure. So che il fu Mattia Pascal l'ha scritto Pirandello. Cioè, potremmo individuare noi qual è la materia?
1: Lezioni di cultura generale.
0: No, loro ci dicono solo la formula. Poi io e te dobbiamo indovinare qual è la materia di riferimento in cui erano sono ferratissimi.
1: Ok, allora se io ti dovessi dire...
0: Sei ferratissimo in etnomusicologia.
1: In cazzuate. Cazzuate.
0: Cazzuate.
1: Perché
0: anche
1: questo è un casino.
0: Dai, proviamoci. 347-490-0042. Una sola frase che ci faccia capire in quale materia siete ferratissimi. Senza dirci la materia.
1: Ma ovviamente pure cazzeggio, però in generale. Soprattutto cazzeggio.
0: Ma certo.
1: Vediamo che cosa.
0: Magari uno è fortissimo a parcheggiare. Anche
1: allora,
0: quello.
1: Ah, buono, buono.

0: Amore, caro Ciro, allora intanto dopo la canzone di David Guetta, la novità che arriva con Arisa.
1: Bella questa, l'ho sentita qualche giorno fa.
2: Tra l'altro,
1: ragazzi, quando sento lei, tra l'altro cosa?
2: No, tra l'altro lei sarà anche al Kiss Kiss Way.
1: Certo, pure, stiamo parlando di Arisa con Rugiada.
0: La nuova.

0: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
1: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: Kiss, kiss. Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte.

0: Dai, racconta.
1: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
0: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
0: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
2: Kiss, kiss.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com. Bertolotto.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Kiss, kiss.
3: Alla ricerca della qualità.
4: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
3: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
4: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?

0: Hai capito Alex Warren su Radio Kiss Kiss, ma hai capito anche i nostri ascoltatori?
1: Capito.
0: Allora, la call to action, fammi essere molto tecnico.
1: Oh, la call to action!
0: Era proprio questa, cioè diteci una nozione che ci faccia capire in quale materia siete ferratissimi.
1: Materia non solo scolastica, ma proprio in generale.
0: Ma in generale, quello che anche il vostro lavoro,
1: la potrebbe vostra essere. Skill!
0: E noi dovremmo interpretare più o meno la materia, vediamo.
2: La scissa delle

0: estremo dell'arco che delimita l'angolo misurato in funzione del raggio. Ciao Kiss Kiss, sono Andrea da Magenta, Milano.
1: Non è geometria. No, non è geometria, questa è quell'altra più difficile. Geometria
2: secondo, no, secondo me è
1: non è neanche trigonometria, perché la trigonometria
2: no, secondo me era italiano, perché era molto bravo con i congiuntivi, perché se io ascisse, se tu
1: ascisse, okay.
3: Il linguaggio migliore è quello in Python. Kiss kiss.
2: Ah, è informatica, informatica, è linguaggio informatico.
1: Sì,
2: questo.
1: Ho sentito
2: Python,
1: no.
2: Java, quella roba lì.
4: Ciao Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
4: Io guardo sempre le vene. Ciao da Modena.
2: Le vene o le vele?
1: Le vene?
2: Le vene?
1: Le vene?
2: Questo che non lo so.
1: Come un tossico. Ma quanti per me? Andiamo avanti.
5: L'acido dei sossi ribonucleico. Ah, ciao Cordieri.
2: È una biologa. È una... Dovrebbe essere una biologa.
1: Comunque siamo due ignoranti.
2: Una genetista.
1: Chimica dicono.
2: Chimica.
1: Siamo due bestie, vai.
2: Vai, genetista.
6: Questa è carina da indovinare.
2: Vai.
6: L1, R1, su, triangolo quadrato. L1, L2, su, XX.
2: Zumba, cos'è?
1: Ma che zumba? Questa è una cosa che si faceva alla PlayStation, però non ho capito.
2: No,
1: che...
2: sì, perché il joystick ha quei tasti lì.
1: Però secondo me lui ha detto proprio una...
2: Ma sarà Miami Vice. No, come si chiama? GTA Vice City. Vabbè, quella roba lì.
7: 90 gradi.
2: No.
7: Doloroso.
1: No, ecco, 90 gradi, Peppe Maradona. Quando sta a 90 gradi ed è doloroso, che cosa intende?
2: Fisioterapia.
1: Fisioterapia. Stop. Al ginocchio. Chi è?
8: Similia similibus solvuntur. Lorenzo da Firenze.
2: No, allora, il latino significa simile, scioglie simili, però non lo so adesso se è chimica o se è diritto, perché è anche una cosa giuridica.
1: Dritta va, sorta
2: di... Vabbè, comunque ragione. L'ultimissimo.
9: Ciao Ciro, ciao Alfio.
1: Ciao.
9: So che Moana Pozzi e Cicciolina erano colleghe.
2: Questo...
1: Ma per piacere, c'è anche il cavallo che passa.
2: Non so in cosa sei esperto, non so che lavoro fai, ma Ciro sarà sicuramente un tuo collega. We'll be right back.

0: cosa vuoi capire?
1: Volevo sapere se avessi qualcosa.
0: C'è altro?
1: Senza amore, senza stato, senza i miei soldi.
0: Madame con Marrakesh, volevo capire su Radio Kiss Kiss.
2: Il messaggio cantato.
3: Messaggio cantato di oggi, molto bello,
0: devo dire molto
3: tratto
0: bello.
3: Tratto da una storia vera.
0: Grazie ad Alessandra che ce l'ha mandato, scusa, mi stavo buttando giù il microfono. Il messaggio dice esattamente codeste parole. Ti aggiorno sul tecnico del wifi perché è una storia bellissima. È arrivato, ha guardato il modem come se stesse diagnosticando una malattia rara, ha fatto quel classico che ti fa già girare i coglioni. Poi mi ha detto: signora, qui è un problema un po' complesso. Ah, bene, soluzione? Nessuna. Se n'è andato lasciandomi senza internet, senza Netflix, e io sono costretta a guardare il muro. In pratica sono nel 1987. Spettacolare.
3: Meraviglioso. Questo
0: storia,
3: ragazzi,
0: di vita vissuta.
3: Io l'ho sentito prima sto messaggio, questa canzone.
0: Io ancora no.
3: È figa.
0: Ah.
3: È figa e sono sicuro che anche il genere è uno dei tuoi preferiti.
0: Mi fido di te e allora sentiamo cosa è venuto fuori per il messaggio cantato. Vai.
3: Il volume.
1: Ti aggiorno sul tecnico del wifi perché è una storia bellissima.

0: bella, mi piace.
1: Finisce ridendo. Ma
0: sai,
1: ridi?
0: Che noi che siamo una radio della musica più bella dobbiamo dire che rendiamo belli anche i messaggi che ci mandate. Ok, grazie mille. 347 490 0042, se ci mandate i vostri estratti dalle vostre chat diventeranno...
2: Il

0: andiamo via per lasciare spazio anche a chi vi riaccompagna a casa in totale sicurezza, divertimento, allegria. Rita Manzo, portami a casa chi si
1: totale pensa. Sicurezza, ragazzi, ma da certo. Dove gli escono queste
0: perché
1: parole?
0: Perché Rita dice sempre allacciate le cinture di sicurezza quando tornate a casa.
1: E allora sai io cosa ti dico?
0: Non lo voglio sapere. No! Ciao Pasquale Viola, ciao Lucilla, ad Alfio, Ciro!
2: Che devo fare? Devo spingere?
0: No, chi schizza

0: degli Imagination, trio che ha contribuito a fare la storia della musica degli anni 80. Saluto il duo Alfio e Ciro, i nostri corrieri di Kiss Kiss, che contribuiranno certamente a fare la storia della radio. Ciao a tutti da Rita, tra poco ci portami a casa Kiss Kiss, ma subito dopo le news.
1: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Nel torinese, a Bollengo, alle porte di Ivrea, una bambina di 2 anni è morta dopo essere stata investita accidentalmente dall'auto guidata dal padre nel cortile di casa. La piccola sarebbe fuggita al controllo della madre proprio mentre il genitore effettuava una manovra in retromarcia. Inutili i soccorsi e il disperato trasporto in ospedale mentre la polizia sta ricostruendo la dinamica. E a Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate dopo aver travolto i passanti in centro città. La procura non contesta l'aggravante di terrorismo mentre gli investigatori analizzano il cellulare dell'uomo che avrebbe anche contattato Basinato per tentare un arruolamento. La difesa insiste sulla necessità di una perizia psichiatrica. E proseguono le indagini sulla tragedia dei sub italiani nell'atollo di Vavù alle Maldive, recuperati i corpi di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, mentre la procura di Roma apre un fascicolo per omicidio colposo. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche un possibile effetto Venturi legato alle correnti nella grotta sottomarina. Al rientro in Italia saranno eseguite le autopsie e ascoltati anche i testimoni. E si aggrava il caso della flottiglia diretta a Gaza, salgono a 27 gli italiani fermati dopo l'intervento della marina israeliana al largo di Cipro. La Farnesina segue il caso e chiede di chiarire quanto accaduto dopo le segnalazioni di proiettili, forse di gomma, contro alcune imbarcazioni, inclusa una italiana. Gli attivisti parlano di violazione del diritto internazionale e chiedono il rilascio immediato dei fermati. Cambiamo argomento. Dal G7 Finanze di Parigi emerge l'allarme sui rischi economici della crisi in Medio Oriente. Nel comunicato finale si sottolinea l'urgenza di riaprire in sicurezza lo stretto di Hormuz per contenere le pressioni sui prezzi di energia e materie prime. Dall'Europa arriva un primo segnale di apertura alla richiesta italiana di maggiore flessibilità di bilancio per affrontare il caro energia legato alla crisi proprio in Medio Oriente. Bruxelles valuta un'estensione delle deroghe al patto di stabilità oltre la difesa, mentre il ministro Giorgetti conferma nuovi interventi in arrivo. Venerdì il governo discuterà il rinnovo del taglio delle accise e misure di sostegno per autotrasporto e trasporto pubblico locale. Infine il ciclismo. Filippo Ganna firma la cronometro del Giro d'Italia dominando i 42 chilometri tra Viareggio e Massa con una prova da specialista puro. 7ª vittoria in carriera nella crono del Giro per l'azzurro che eguaglia Eddy Merckx. Il portoghese Eulalio invece mantiene la maglia rosa, Pellizzari resta in top 10. Io mi fermo qui e vi lascio in compagnia di Rita da Michele Ficetola. Una buona serata e Kiss Kiss a tutti.
0: Caro Michele, grazie Kiss Kiss a te, grazie redazione per quest'ultimo aggiornamento sulle news di oggi. L'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina. E per oggi è tutto con l'informazione, ma la musica non si ferma mai, la voglia di condividerla con voi non si ferma mai, soprattutto la voglia di stare belli, positivi e sorridenti. Benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss. Ciao passeggeri, tra le 19 e le 21 siete miei, vi accompagno io a destinazione, qualunque sia questa destinazione. Musica, notizie e curiosità dal mondo con Max Pennino che vi saluta dalla regia. Siamo pronti dunque con la musica più bella. Dunque partiamo, The Weeknd, Lily Allen e subito in arrivo Fulminacci.

Take My Breath, così è iniziato Portami a Casa Kiss Kiss oggi martedì 19 maggio con The Weeknd, Take My Breath con Fulminacci, Maledetto Me con Lily Allen, London del 2006, Lily Allen, quella che ha ridefinito in qualche modo il concetto di revenge song. Non so se ricordate, qualche tempo fa, qualche mese fa, durante la prima tappa del suo tour a Glasgow, su un brano che parla proprio di tradimento è andata in scena la sua vendetta. Così, ci voleva, no? La risata della vendetta. Si è letteralmente avvolta in questo rotolo di tessuto verde, trasformandolo in un abito, in un vestito, e sopra c'erano stampati in formato gigante gli screenshot e gli scontrini dei regali che l'ex marito faceva alle altre. Il fedifrago, hai capito? Dalla borsa di lusso ai conti del bar, praticamente ha srotolato tutte le prove del tradimento. Una volta si diceva che i panni sporchi si lavano in famiglia, per Lily Allen invece si indossano sul palco e si mostrano a tutti. Allora adesso torniamo a noi, anzi parliamo di voi, cari passeggeri di Portami a Casa Kiss Kiss. Non vi chiederei mai, come farebbe chiunque altro a questo punto del programma, ma voi lavereste mai i vostri panni sporchi in pubblico così? Ditecelo al 347, no, non ve lo chiedo, ditemi piuttosto come state, come è andata la giornata, mandatemi un messaggio per testimoniare la vostra presenza. Buon viaggio verso sera, rilassatevi con la musica più bella scelta per voi da Radio Kiss Kiss. Questa si intitola Ma

tutti pazzi per i The Bosa qui su Radio Kiss Kiss con Magnetic. Prima ancora che questo pezzo uscisse ufficialmente nei negozi, questi norvegesi, un trio di produttori e di DJ norvegesi, hanno pubblicato brevi video anteprime in studio. Il teaser poi è diventato immediatamente virale, accumulando milioni e milioni di visualizzazioni nel giro di pochissimo tempo, spingendo poi chiaramente le persone, i fan soprattutto di tutto il mondo, a richiederne a gran voce la pubblicazione, cosa che poi effettivamente è avvenuta, e hanno trovato subito spazio nella programmazione di Radio Kiss Kiss. Senti come cambia l'atmosfera, senti come la musica è evocativa. Relax, arriva Lazza per voi su Radio Kiss Kiss.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte ti risolverei i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Kiss, kiss.
5: Alla ricerca della qualità.
6: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
5: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
6: Porca vacca, non sul tappeto!
1: Kiss, kiss.
7: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Kiss, kiss.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss, kiss.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
1: Kiss, kiss.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

Era Potential di Somber su Radio Kiss Kiss. Somber, che da giovane promessa della musica è diventato in brevissimo tempo una certezza, e chissà che un giorno anche lui avrà l'onore di avere una moneta tutta sua, a lui dedicata. Intanto la Royal Mint, la storica zecca britannica, ha appena coniato una moneta ufficiale dedicata ai Pink Floyd per la serie Music Legends. E sul retro c'è il mitico prisma di The Dark Side of the Moon che rifrange la luce, quindi i fan possono accaparrarsi la versione base da 5 sterline. Chi ha un portafoglio importante, ci sono anche le edizioni limitate in argento e oro zecchino. Quindi i Pink Floyd si uniscono così ad altri mostri sacri della musica inglese già celebrati, con una moneta David Bowie, Queen, gli amati Elton John e George Michael. Quindi un bel tributo che trasforma in realtà il titolo di una delle loro canzoni più famose, e cioè Money.

0: much, but I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Buon martedì sera qui Radio Kiss Kiss, la radio della musica più bella. Tra poco un new kiss che vi suggerisco, come sempre, di non perdere, che ascoltiamo insieme dopo questa di Alan Walker, Faded. You were

atmosfere molto nordiche, tant'è che Alan Walker è norvegese, l'abbiamo ascoltato e riascoltato molto volentieri qui su Radio Kiss Kiss con la sua hit del 2016 Faded. New Kiss in arrivo, lavoro il legno, curo la terra, preferisco i sentieri alle autostrade, così ha detto in un'intervista Francesco Gabbani, grande artigiano della musica al servizio di noi tutti. Questo è un potenziale tormentone dell'estate e il suo nuovo singolo si intitola Summer Funk.

0: Appuntamento con gli amici di ilmeteo.it. Buonasera da Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. I fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi praticamente ovunque nelle prossime ore. Domani ampio soleggiamento con cieli spesso anche sereni sulle regioni centro-meridionali. Più nubi al nord, ma in genere senza piogge associate. Col passare delle ore potrebbero verificarsi dei rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Altrove il tempo resterà stabile e soleggiato. Massime in aumento tra 19 e 25 gradi al nord, tra 20 e 26 al centro, tra 19 e 23 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti!
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante. Acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante. Carnivore, conviene a te, conviene a tutti.

0: Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Kiss Kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Kiss Kiss. La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
8: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo

La musica non si ferma mai, nemmeno davanti a un guasto tecnico o a una tempesta. The show must go on, e lo sanno bene anche gli U2, che hanno letteralmente paralizzato Città del Messico, trasformando un imprevisto nell'ennesimo evento leggendario della loro carriera. Comunque Bonovox e compagni stavano nel centro storico per girare il video del nuovo brano a bordo di uno scuolabus, quando improvvisamente un blackout al generatore ha bloccato tutto. Quindi la band, ma proprio non ha fatto un plissé, non si è persa d'animo, ha chiesto ospitalità a una famiglia del posto, è salita sul loro balcone e ha continuato a suonare da lì sotto la pioggia torrenziale davanti a migliaia di fan in delirio. Un brivido urbano che ha ricordato tutto il video di Where the Streets Have No Name. Su Kiss Kiss noi ascoltiamo un'altra delle loro perle.

nostro viaggio verso sera c'è un grande history kiss, un pezzo di storia della musica anno 1996. In arrivo per voi un battito pop perfetto, una dedica che ha fatto battere il cuore ad un'intera generazione e quel graffio di voce inconfondibile che ha conquistato il mondo intero. Oggi nella nostra macchina del tempo musicale celebriamo un pezzo di storia della musica assoluta, musica italiana, una dichiarazione d'amore universale che devo dire a 30 anni di distanza

che prima di Eros Ramazzotti non esisteva, quindi grazie Eros. C'è chi si scioglie e chi torna. Per una band che chiude bottega c'è un'altra che vuole tornare in classifica dopo anni e anni di assenza. Se da una parte dobbiamo dire addio, dall'altra c'è chi non ha proprio nessuna intenzione di arrendersi al tempo. Scopriamo insieme chi, come, perché, quando fra poco qui su Radio Kiss Kiss. State con me, Rita, con Max Pennino che vi saluta dalla regia. Un abbraccio, buon viaggio verso sera. State ascoltando Portami a casa, Kiss Kiss.

0: La musica più bella. Suona solo. Suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Radio Kiss Kiss. Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

prima Olivia Rodrigo, poi gli Stereophonics ed infine Safe su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. La vita nella plastica non è più fantastica, ragazzi, ve lo devo dire. Gli Aqua, non so se avete presente, hanno annunciato lo scioglimento. Dire che gli Aqua si sono sciolti mi fa impazzire, e hanno chiuso definitivamente la loro storia dopo ben 30 anni di carriera insieme. Che uno dice 30 anni di carriera, ma non sono quelli di I'm a Barbie Girl, sì, sono proprio quelli. Hanno fatto una hit veramente planetaria, ma in realtà non sono proprio una meteora legata solamente a quel pezzo. Il quartetto danese ha pubblicato la bellezza di 3 album in studio, hanno venduto 30 milioni di dischi in tutto il mondo, nel 2023 erano persino tornati in classifica grazie al campionamento del loro pezzo Cult nella colonna sonora del film Barbie. Comunque ieri c'è stato il comunicato d'addio definitivo sui social. Si spegne ufficialmente l'era più colorata, folle e spensierata della dance anni 90, c'è scritto, il che mi pare un tantino esagerato, ma dal mio punto di vista, eh.

Sabrina, ti presento Madonna, Madonna, ti presento Sabrina, le abbiamo ascoltate insieme su Radio Kiss Kiss con Bring Your Love. Un grandissimo ritorno invece dopo lo scioglimento degli Aqua è quello degli Europe. La leggendaria band svedese, quella di The Final Countdown, ha ufficialmente interrotto un silenzio che durava da 9 anni annunciando il loro nuovo album Come This Madness, che uscirà a settembre. Niente operazioni di nostalgia, sono tutti pezzi nuovi, belli rock. Una notizia pazzesca per i fan che questa estate potranno peraltro anche rivederli dal vivo anche in Italia per 4 imperdibili date estive. Estate, che bella parola. Ah, l'estate è alle porte, cresce sempre di più la mia voglia di partire. Io prenoto con Costa. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, con la formula cambia gratis posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire. Una vacanza Costa garantisce assistenza dedicata, gestione imprevisti e zero stress. Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.

0: Che schissa a te che senza lasciarlo mai lo aiuti a muovere i suoi primi passi nella vita. Chi schissa te che sei agitata ogni volta che devi parlare in pubblico, ma poi lo fai sempre con il tuo stile. Il tuo stile. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Kiss, kiss.
3: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Kiss, kiss.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
2: Kiss, kiss.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Kiss, kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Kiss Kiss.
10: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
0: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Il principe William d'Inghilterra ha annunciato un piano veramente senza precedenti. Ha deciso di vendere il 20% delle terre reali del secolare ducato di Cornovaglia nei prossimi 10 anni. L'obiettivo è generare 500 milioni di sterline da investire interamente in progetti a impatto sociale ed ecologico. Quindi una svolta radicale per il secolare impero terriero dei Windsor. Il ricavato finanzierà la costruzione di case popolari a bassissimo impatto ambientale, impianti di energia rinnovabile di ultima generazione e imponenti interventi di restauro della biodiversità e ripopolamento della fauna selvatica. Dalle parole dell'amministratore delegato del Ducato, la linea guida impressa dall'erede al trono è chiarissima: la corona non deve esistere solo per accumulare proprietà, ma deve usare la terra per generare benefici reali sul pianeta. Quindi la transizione ecologica entra ufficialmente a Buckingham Palace. Che dire, God save the future king.
1: Green Kiss.

Damiano David con Talk to Me su Radio Kiss Kiss. Sembrano così lontani i tempi in cui Damiano apriva i live dei Rolling Stones con i Måneskin. Intanto Mick Jagger passa dagli stadi e dai bagni di folla dei tour mondiali alla totale solitudine di uno scoglio in mezzo al mare. Mick Jagger è sbarcato a Stromboli per un ruolo cinematografico, interpreterà infatti un guardiano del faro. Pensa te, il leader dei Rolling Stones girerà un cameo molto suggestivo a Strombolicchio per il nuovo e attesissimo film della regista Alice Rohrbacher. Va detto che per Mick Jagger non è un debutto, diciamo, davanti alla macchina da presa, perché nella sua cinquantennale carriera anche da attore lo abbiamo visto interpretare un artista androgino in un film del 1970 intitolato Sadismo, un cacciatore di taglie futuristico in Free Jack e persino un raffinato gestore di un'agenzia di gigolo in L'ultimo gigolo. Quindi oggi ha 82 anni compiuti, il guardiano del faro, l'icona del rock più frenetica del pianeta, si isola nel silenzio della Sicilia

Ed è arrivata finalmente fra i nostri New Kiss la nuova di Mace, una collaborazione pazzesca che lo unisce a Salmo e Colapesce. Quindi i tre insieme, Mace, Salmo e Colapesce, ci mostrano che quando si parla di musica le cattive abitudini sono decisamente le migliori da mantenere.

Mace con Salmo e Colapesce, cattive abitudini fra i nostri New Kiss. Torino, ci siamo. Il 30 maggio sbarca in città il Kiss Kiss Way. Pesce cattive abitudini fra i nostri New Kiss. Torino, ci siamo. Il 30 maggio sbarca in città il Kiss Kiss Way, il tour pazzesco di Radio Kiss.

0: un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99€.
3: La spesa intelligente!
4: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
5: Kiss Kiss.
4: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
6: Kiss Kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

incontrare una leggenda vivente per strada e non potersi fare una foto con lui. Se incontrate Sir Paul McCartney, non chiedetegli facciamo un selfie, lui ha dichiarato guerra ai selfie. L'ex Beatle ha spiegato che mettersi in posa con lo smartphone lo fa sentire esattamente come una scimmia da spettacolo, di quelle che si vedono sulle spiagge di Saint-Tropez usate come attrazione a pagamento per i turisti. Insomma, proprio l'ha detta chiaramente, non chiamiamolo snob, non dite che è antipatico, perché lui ha detto che preferisce di gran lunga stringere mani o scambiare due chiacchiere reali pur di non ridursi ad un semplice oggetto da esibire sui social. Applausoni, no? Basta definirlo leggenda. Paul McCartney ha scelto di tornare ad essere semplicemente un uomo. Torniamo alla musica di Radio Kiss Kiss adesso con Anastacia, Welcome to My Truth.

0: Il nostro viaggio verso sera sta per giungere al capolinea. Dalle 21 io, tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo, però una breve tappa a Cannes la facciamo volentieri, perché Cannes ha ribattezzato la sua spiaggia più famosa nel nome del mito, la storica Plage Massé. Davanti al red carpet della Croisette diventa ufficialmente la Plage Brigitte Bardot. Quindi la decisione del comune francese omaggia l'attrice proprio lì dove nel 1953 fu fotografata con un bikini bianco che cambiò per sempre i costumi del cinema mondiale. Però il tributo più autentico a Brigitte Bardot, a Bibi, riguarda la sua famosa battaglia per i diritti degli animali, perché d'ora in poi la spiaggia sarà totalmente aperta e accessibile anche ai cani. Quindi una rivoluzione per il litorale della Costa Azzurra, solitamente vietatissimo agli amici a quattro zampe. Quindi da oggi a Cannes il cinema si guarda in riva al mare, rigorosamente però accompagnati dai propri amici a quattro zampe.
1: Ho

0: d'artificio.
1: Così per chiudere in allegria perdutamente Achille Lauro, una canzone bellissima, approfondita, mi spacca il cuore in 700 pezzetti che poi devo rimettere insieme tipo puzzle, no? Già so che poi lungo la via per tornare a casa la canterò e la canticchierò tutto il tempo. Destinazione raggiunta, portami a casa Kiss Kiss, torna domani alle 19. Grazie Max Pennino, grazie a Stefano Piccirillo che arriva con YouTube Kiss Kiss, grazie a tutti voi che avete viaggiato verso sera insieme a me anche oggi. Bruce Springsteen

mai sentito il boss fare il lupo solitario. In piena notte in autostrada. Eppure diceva "I'm on fire", allupatissimo. In termini più semplici. Da Born in the USA 1984. Ma buonasera. C'è io, tu e Kiss Kiss. Pensa che tra qualche giorno al massimo a quest'ora si fa il tramonto, già ancora c'è una piccola luce nell'estremo nord dell'Italia, orario suggestivo, si accendono le luci della sera, quelle artificiali, ma col cuore vi parleremo in Io, Tu e Kiss Kiss. Comitiva, siete pronti a fare questo viaggio bellissimo insieme a noi fino alla mezzanotte? Saluto Max Pennino in regia, Stefano Piccirillo vi sta parlando insieme e ci occuperemo di tanto amore nella prima parte e subito il primo disco parla di un amore molto mondiale. Diventato, poi lei risponde facciamolo lento, senti qua Ossessione di Samurai J.

Beh, il feeling è maledetto qualche volta quando si prende la fissa e si chiama ossessione. Non è più una relazione d'amore, ma una relazione tossica. Invece noi all'interno di U2 e Kiss Kiss il martedì sera facciamo l'amore con la musica, anche perché vi portano le più belle love songs degli ultimi 50 anni. Partiamo con gli anni 2000, quando in Italia c'era l'amore molto musicale tra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, quello legato allo spettacolo e al calcio, insieme con Belen Rodriguez e Marco Borriello. Poi a livello internazionale c'era Brad Pitt con Angelina Jolie, che coppia fantastica, Beyoncé Knowles insieme a Jay-Z dominavano le scene non solo della musica ma delle copertine patinate, e poi l'amore che sbocciava tra Barack Obama e Michelle Obama proprio in concomitanza con la storica elezione presidenziale di Barack Obama. C'era X Factor in giro per il mondo come format e c'era un artista che era venuta fuori proprio dal talent in versione inglese nel Regno Unito d'Inghilterra, in particolare con un pezzo intitolato Bleeding Love. Qualcuno appassionato davvero avrà capito che sto parlando di Leona Lewis, che a proposito di canzoni d'amore proprio nel 2008 pubblicò una ballad che tutti

0: quando una volta si facevano i dischi che piano piano lentamente sfumavano anziché chiudere boom rovinandoti l'atmosfera. Ci si preparava alla fine e al bacio di fine ballo lento nella migliore delle ipotesi e delle probabilità. Quando abbiamo molte affinità con una persona, visto che parliamo di storia, di canzoni d'amore, c'è una canzone in particolare che racconta con grande sarcasmo l'evoluzione di una frequentazione. Cioè il protagonista crede che l'enorme quantità di gusti e abitudini identici, ben 4850, come recita l'iconico incipit, sia la prova definitiva di un legame destinato a durare. Oh, abbiamo un sacco di cose in comune, sono ben 4850. I due ascoltano la stessa musica, guardano gli stessi film, mangiano le stesse cose, vanno negli stessi posti e apparentemente si muovono in perfetta sincronia. Salvo poi la fase finale della canzone, quando Daniele dice: quando io piango, tu ridi. Però è una canzone deliziosa sull'evoluzione dell'amore anni 90, in particolare 1995. Una volta ho parlato con Niccolò Fabi quando si esibivano in tre, Gazzè, Fabi e Silvestri. Daniele continuava a fare le cose in comune dal vivo e faceva l'assolo per fare il piacione. Saluto Daniele Silvestri. Le cose che abbiamo in comune, esatto.
1: Le cose che

me è bastata un'ora. 31 anni fa un giovanissimo Daniele Silvestri, le cose che abbiamo in comune, che ha colpito l'immaginazione e soprattutto anche i ricordi dei nostri ascoltatori della sera di Io, Tu e Kiss Kiss. Quello stesso anno c'era un film riadattato per quella decade, anni 90, I Ponti di Madison County, diretto e interpretato da Clint Eastwood insieme ad una fantastica Meryl Streep. Ricordo alcuni colleghi dell'epoca, che non nomino, che annunciavano il film come I Ponti di Madison County. Cambiava completamente, arrivava Billy Ray Cyrus, il papà di Miley Cyrus, faceva musica country improvvisamente con la chitarrina. Comunque una pellicola cinematografica riadattata, stupenda, alla stessa stregua quell'anno di Ragione e Sentimento. Quante emozioni che sono legate poi alla dedica di una canzone alla radio, perché funzionava così: innamorato di una persona, particolarmente timido, accendi la radio in FM, ti dedico una canzone all'interno del tuo programma preferito, la classica dedica d'amore, che rispecchiava anche il comportamento di un giovanissimo ragazzo all'epoca. Tra il 1969 e il 1970 questa canzone divenne iconica. Il giovanissimo in questione, Elton John, con la collaborazione di Bernie Taupin, racconta davvero la storia della timidezza fatta persona e diventa una delle più celebri ballate d'amore, anche perché il ragazzo che amava la sua persona dell'epoca in età adolescenziale non era particolarmente agiato, ricco, cioè i genitori non erano così di buonissima famiglia, quindi l'unica cosa che potesse fare il protagonista della canzone è dedicarla alla persona amata. Infatti dice: "This song is for you", ed è davvero da brividi nelle più belle canzoni d'amore della nostra storia. Elton John. It's a

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss, kiss.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
1: Kiss, kiss.
4: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
5: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

Le signore sulle sedie, Serena Brancale, che tra l'altro sarà protagonista, è la prima data del Kiss Kiss Wave nel live di sabato 30 maggio, insieme ad Arisa, Clara, Delia, che è presente insieme a Levante con Al Mio Paese. La stessa Levante si esibirà a Torino, poi ci sarà un terzetto pazzesco prima di cantare le proprie canzoni da sole. Insomma, sarà una gran festa Kiss Kiss Wave, ne parlerò nel corso di Io Tu e Kiss Kiss anche questa sera. Intanto 78 anni per un ex modella, una pantera giamaicana che, trasferitasi a New York, diede vita alle notti più importanti, movimentate e iconiche del famoso Studio 54. Oggi è il compleanno di Grace Jones.

Non soltanto Miss Grace Jones veniva introdotta così da una voce fuori campo ad ogni ingresso al mitico studio 54, e lì ne succedevano di ogni anche nel privé voluto da Andy Warhol, iconica modella, cantante. Per lei un compleanno sicuramente importante. In questo 19 maggio 2026 nasce nel 1948 una grande signora ed ex protagonista della vita mondana. 347 490 0042, conoscete il nostro numero WhatsApp, scrivetemi la vostra data di nascita, poi ci penso io per un anno una canzone e vi faccio sentire quale canzone vi ha fatto venire al mondo. Subito

0: Stefano Piccirillo, se non vuoi farti trovare impreparata quando è fare l'aperitivo, il brunch, e c'è anche il disc jockey che mette un po' di musica al tramonto nei prossimi giorni, non fare la parte di chi dice: oh bello sto pezzo, ma chi è? Te lo dico io. Another Fit 54 Ultra con Tall to You. Il pezzo si chiama Tall to You, così dici: no, lo conosco, ho ascoltato la sera Radio Kiss Kiss. Abbiamo ascoltato qualche giorno fa Lorenzo Giovanotti leggere una massima pazzesca tratta da Il modo per arrivare a tutto, conosciuto anche come massime di perfezione, che è una celebre e folgorante regola spirituale di San Giovanni della Croce, che è diventata di nuovo molto molto attuale grazie alla lettura di Lorenzo. Il principio chiave per giungere al tutto si articola in due rami, quello della conoscenza e quello del godimento, dice questo testo. E Lorenzo ha letto: per arrivare a sapere tutto, non voler sapere nulla in nulla. Per arrivare a godere tutto, non voler godere nulla in nulla. Per arrivare a possedere tutto, non voler possedere nulla in nulla. Per arrivare a essere tutto, non voler essere nulla in nulla. Non forzare le cose, anzi lasciale andare e l'universo te le andrà a restituire. Quindi desideri fortemente una cosa, in questo momento stacca la spina con il cervello, non pensarla ossessivamente, e anche il modo per ottenere senza particolare sforzo ma con leggerezza. Grazie Lorenzo per aver riletto questa cosa.
1: Call it magic, call it

magic. Yes, I do. Of course I do. Salutiamo il direttore artistico musicale dei mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Sì, in effetti è Chris Martin che ha scelto le varie line-up delle tre inaugurazioni, quella messicana, quella canadese e quella degli Stati Uniti d'America, nonché il tanto celebrato halftime, non solo più nel football e in NFL, ma anche all'intervallo della finale mondiale, dove c'è l'Italia, magari. Dobbiamo pensare alla seconda squadra da tifare ai mondiali, no? Intanto tifiamo Irama, che pubblica una nuova bellissima song, si chiama Cabana.

0: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
1: Scegli GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
2: Kiss, kiss. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Kiss, kiss. Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
5: Uno sono io!
6: Uno sono anch'io!
4: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
2: Kiss, kiss! Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Kiss Kiss. La musica più bella.

Titi benissimo in linea con il film, la colonna sonora e con Miranda. 43 minuti dopo le 21, io, tu e Kiss Kiss. Il primo giorno prende vita il villaggio Kiss Kiss. Avete capito che sto parlando del Kiss Kiss Way, ormai imminente, 29-30 maggio, il primo grande appuntamento in quel di Torino, Piazza Castello. E quindi prima giornata, aria aperta al pubblico con il DJ set, gli aperitivi, le attività con gli speaker, giochi, iniziative dei nostri brand partner. Al centro del villaggio ci sarà casa Kiss Kiss, lo spazio da cui tutti i conduttori della radio trasmetteranno in diretta, incontreranno il pubblico, animeranno l'evento, ma non soltanto. L'evento è caratterizzato la sera del sabato, cioè l'esplosione della festa in Piazza Castello, con Arisa, Clara, Delia, Dito nella Piaga, Ermal Meta, Fra Quintale, Francesco Gabbani, convocata anche Gaia, J-Ax, Levante, Paola Iezzi, Rosa Chemical, Serena Brancale. Insomma, un grande appuntamento da vivere insieme, da seguire su Radio Kiss Kiss, su Kiss Kiss TV e anche attraverso i nostri social. Parte l'estate di Kiss Kiss Way, quante tappe da non perdere in giro per l'Italia. Primo appuntamento in quel di Torino. 2001, 25 anni per Everywhere di Michelle Branch.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Luce naturale fino alle 10 della sera in quel di Berlino. Chi ci segue con l'app rivoluzionaria, tutta nuova da visitare e soprattutto da scaricare sul vostro smartphone, è invitato a farlo chi lo sta già facendo. Insomma, ci dà la sua presenza in giro per il mondo, Berlino compresa. Andiamo tutti a Berlino. Ricordo la frase di Caressa e Bergomi nel 2006, 20 anni fa, per i mondiali di calcio che scattano tra meno di un mese, e dobbiamo prenderci una squadra simpatia, che ne so, Curaçao, Capo Verde, oppure il Belgio, oppure la Croazia, la Francia, la Germania, l'Inghilterra, la Norvegia, i Paesi Bassi, il Portogallo con Cristiano Ronaldo che fa il sesto mondiale della sua bellissima carriera, piuttosto che la Svizzera, la Turchia, l'Ecuador, il Paraguay, l'Algeria, la Costa d'Avorio. Insomma, c'è l'imbarazzo e la scelta. Dobbiamo iniziare a pensare di guardare questi mondiali almeno per un motivo. Ci prendiamo la seconda squadra del cuore, Ed Sheeran.

Caro Ed Sheeran, anche qui negli studi di Radio Kiss Kiss abbiamo degli sgabelli comodissimi, perché la postura di Ed Sheeran quando fa un live è sgabello, chitarra, microfono e via. Decisamente essenziale, e poi intorno a lui circa 150.000 persone, questa è la cosa fantastica da notare. Vi porto nel rock progressivo, in un ricordo fantastico dell'anno 1983, anno elettronico pop per eccellenza, che coinvolgeva nel genere pop anche gli artisti rock. È il caso del progetto Yes, sì, esattamente come Owner of a Lonely Heart.

voce di Ian Anderson e la loro svolta pop 1983, la storia di Owner of a Lonely Heart. 10 della sera, sta per arrivare Un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Poi c'è una luna bellissima che ispira le canzoni questa sera, la luna crescente con l'11% di illuminazione. Stasera è protagonista di uno spettacolo di allineamento visibile a occhio nudo, è un po' come ieri sera, si vede un po' di più la falce della luna e viene subito immortalata da Agropoli. Ciao Maria, luna al mare, fantastico, comitiva, io tu e Kiss Kiss, se ti metto sombra.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Un anno, una canzone. Aspetta, prendo il documento d'identità perché ho dimenticato l'anno di nascita, perché age is just number. Ah, ok, io dicembre 1967 e tu all'ascolto. 347 490 0042, WhatsApp scritto vocale con la tua data di nascita, perché l'anno è importante, ci mettiamo la canzone di quell'anno lì, quando sei arrivato su questo pianeta Terra, e puoi condividere con gli ascoltatori della comitiva di Otto e Kiss Kiss solo l'ascolto e la canzone che scegliamo, perché come la scegliamo? In base a ciò che ci racconterai, cioè una cosa da condividere della tua vita. Ieri ad esempio abbiamo parlato con Antonio, se non ricordo male, da San Gimignano, a due passi da Siena, uno chef che per passione ha cominciato a pensare a questa attività che l'ha reso professionista da quando era bambino. Insomma, era lì a giocare con le pentole insieme alla mamma direttamente da Bagnoli. Ho scoperto che in Italia ci sono 7-8 località Bagnoli, e poi si è trasferito in Toscana per fare un lavoro meraviglioso, e ha raccontato in particolare anche un viaggio di nozze fatto in Sudafrica come elemento da condividere, emozionale, sentimentale in questo caso, con la comitiva di O2 Kiss Kiss. Quindi 347 490 0042, a partire da questo istante, poi faremo due chiacchiere con voi, i tuoi ricordi, la canzone quando sei nato e via in O2 Kiss Kiss. The Goo Goo Dolls, 98.

0: Andale, andale, vamos a bailar. Fred De Palma, il nuovo complimento quando ti spogli sei come l'AI, cioè l'intelligenza artificiale. Questo è il nuovo complimento del 2026, 12 minuti dopo le 22. Siamo pronti per fare un anno una canzone. Quando la musica incontra i ricordi, sono collegato con Antonella da Palermo, dalla spettacolare Palermo. Ciao Antonella, benvenuta, come stai?
1: Ciao Stefano, ciao, benissimo, grazie. Ma che bello. Bello, che piacere parlarti.
0: Ma che bello per me parlarvi tutte le sere, accogliere la comitiva e l'ascoltatore che insomma ci segue abitualmente durante la sera della settimana. Antonella, la domanda fatidica, e quindi qui tolgo il gentleman agreement e ti chiedo l'età, che a una signora solitamente non si fa. Di che classe sei? Di che anno sei?
1: 1975.
0: E allora,
1: quindi l'anno scorso è stato il mio 50esimo.
0: Vedi, noi quest'anno con Radio Kiss Kiss, tu l'anno scorso ci batti sul tempo. Ma adesso è tutto divertimento.
1: Il vostro 50esimo, sì, io ho organizzato una mega festa, perché io faccio a dicembre il compleanno, perciò.
0: Ma davvero?
1: Ho organizzato una festa. Sì.
0: Anch'io dicembre.
1: Ah, quando?
0: 22.
1: Ah, poco prima della, io 15.
0: 15 sei Sagittario, Sagittario.
1: Sì, 15 è abbastanza per poter avere due regali, perché è lontano, abbastanza lontano dal Natale, quindi
0: è vero,
1: toccano
0: è vero.
1: Due regali.
0: Guarda, se ti dicessi che chiaramente dal mio nome puoi evincere che a Santo Stefano c'è l'onomastico, il 22 dicembre il compleanno, 25 Natale, i miei amici fanno un 3x1, cioè è fantastico.
1: No, no. Conveniente.
0: Ascolta, invece, 1975, cosa hai deciso di raccontarci questa sera della tua vita?
1: Allora, io diciamo, sono un medico intanto, e allora quando diciamo ero più piccolina, poco più che adolescente, io studiavo musica, che era veramente la mia grande passione, e andavo al conservatorio un giorno il mio però volevo fare medicina. Allora il mio insegnante di musica e di pianoforte mi ha detto: allora devi fare una scelta, e devi scegliere o musica o medicina. Allora io per giorni e giorni, insomma, ho scelto a malincuore in quel momento, perché comunque una scelta la dovevo fare, e ho scelto medicina, perché infatti sono diventato un medico, però la musica sempre, e insomma questo per il mio...
0: Sei una dottoressa in corsia cantante?
1: È praticamente... Per il 50esimo anno, diciamo il 2025, che è il mio 50esimo, ho ricominciato a studiare musica, ma non solo, ho anche formato una band.
0: No! Mi devi mandare qualcosa, cioè ci devi far sentire qualcosa.
1: Quindi la mia band adesso è una piccola band, che però ecco, suoniamo in giro.
0: Come si chiama?
1: Allora, si chiama Mini Mental Band.
0: Mini Mental Band, è su Instagram, sì. Ti aggiungo.
1: Sì, ci siamo.
0: Oh, Mini Mental Band, meraviglioso.
1: Sì, il Mini Mental Band.
0: Ma
1: facciamo rock and roll.
0: Ma che bello.
1: Musica allegra. E insomma, quindi una bella soddisfazione, perché ho detto: non solo ho ricominciato, ma proprio ho ricominciato
0: alla grande.
1: Alla grande.
0: Bellissima storia, mi fa molto piacere averla condivisa con i nostri ascoltatori, che sicuramente già stanno scrivendo un sacco di complimenti. Sei nata nel 1975.
1: Per via di inseguirli sempre i sogni, non mollarli mai,
0: bravissima.
1: Parli mai.
0: Sai che sei nata con una canzone troppo bella che ti dedico, ed è Pink Floyd, e si chiama Wish You Were Here.
1: Mamma mia.
0: Puoi dire anche me.
1: Per me.
0: Grazie mille Anto, un
1: grazie
0: abbraccio.
1: Grazie a voi, kiss a tutti, grazie.
0: Ciao.
2: Bye. Un anno, una canzone. Quando la

Chi scrisse a te che parlare dell'ambiente non è solo una questione seria, ma è l'unica priorità. Chi scrisse a te che sei fiera di insegnare ai tuoi studenti l'amore e il rispetto per il nostro pianeta. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss.

0: riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Nen.
4: La senti?
3: Nen.
4: È la calma di chi conosce le sue bollette.
3: Nen.
4: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Kiss Kiss.

0: Anche le Italian Girls che ascoltano Radio Kiss Kiss sono fantastiche. Abbiamo sentito la storia di Anto, medico, musicista, e ha ricevuto un sacco di consensi. Ad esempio Gianni, solo sentirla parlare ti mette un'energia dentro. Poi, sapendo che è una dottoressa che ha anche una band, è magnifico, voglio essere un suo paziente. Un anno, una canzone. Torna domani, ma ci sono parecchie storie lì fuori. Senti qua.
1: Ciao amici del Radio Kiss Kiss, sono Danilo. Sono nato il 22 giugno del 75.
0: Ciao,
1: io
0: Dani.
1: Vorrei condividere praticamente il mio sogno, che è quello praticamente sin da bambino che volevo fare il vigile del fuoco.
0: Wow.
1: E oggi
0: lo siamo
1: già dal 2008, sono entrato permanente nei vigili del fuoco.
0: 18
1: Ciao,
0: anni.
1: Ciao amici di Radio Kiss Kiss.
0: Ciao, grazie davvero. 347 490 0042 la chiave di entrata all'interno della nostra comitiva. Io, tu e Kiss Kiss dalle 21 alle 24, dal lunedì al venerdì. Un sacco di ricordi, di canzoni, di festeggiamenti, ma anche di storie da parte vostra. Sono intorno a noi, in mezzo a noi, in molti casi siamo noi a far promesse senza mantenere mai, se non per calcolo. Il fine è solo l'utile, il mezzo ogni possibile, la posta in gioco in massima, l'imperativo è vincere, non far partecipare nessun altro. Nella logica del gioco la sola regola è essere scaltro, niente scrupoli o rispetto verso i propri simili. Quelli che ben pensano, Frankie I.N.

amico Raff di Marco e Raff, che all'ascolto in questo momento e che abbraccio, fa un sacco di stories con Dracula insieme al virale. C'è anche il successo pop che abbiamo appena ascoltato. Auguri in ritardo, 19 di maggio 59 per Alexia.

1967 gli esordi di Alexia, prima di andare sul palco di Sanremo e fare sfracelli in lingua italiana, cantò in inglese per tutti i progetti Eurodance e in particolare per Ice MC e Bom Diggy Diggy Bom Diggy Bom, che molti degli anni 90 ricorderanno con la celeberrima Think By The Way, ma ancora in inglese con Happy, con Goodbye, con The Music I Like, prima di diventare una solista per Dire Di No, Dimmi Come e tante canzoni che hanno segnato la storia pop dell'Italia. Auguri Alexia. Katy Perry con Roar.

Se vai ai mondiali, Katy Perry sarà una delle star delle tre inaugurazioni tra Messico, Canada e Stati Uniti. A lei toccano gli United States of America, naturalmente. È tempo anche di commuoversi, ma anche di avere grande energia con il cuore. È tutto raccontato da Elisa. Nuovo singolo, Amore è.

Ti possono fare tutti i tutorial d'amore che vuoi, la verità è una sola, possono fare tutte le canzoni d'amore del mondo. La regola è molto semplice, ascoltami, alza il volume dell'autoradio in macchina per un istante. Se una donna ti vuole e basta, non devi fare assolutamente niente. Tanto più per forzarla, mai, errore madornale, questo corteggiamento continuo. Una donna t'ha puntato? Le piaci, non c'è niente da fare, sceglie lei. Punto e a capo. Tanto volevo dire ai nerd del calcio, quelli che magari non sono usciti con la propria donna perché dovevano vedere un match di Premier League, Bournemouth-Manchester City, terminato 1-1, grazie a questo risultato l'Arsenal ha vinto la Premier League ed è anche in finale di Champions. Vinceranno tutto gli uomini.

Questa sera siamo tutti un po' più romantici perché c'è questa luna cinerea, la parte in ombra debolmente illuminata dalla luce riflessa della Terra, che è davvero spettacolare. Un sacco di foto ci state mandando da ogni zona d'Italia dove c'è il cielo terso e la possibilità di vedere questa luna stupenda. Guardate la luna, non è pericoloso, a meno che non stiate guidando, non è pericoloso perché è molto lontana da noi della Terra in realtà. La vediamo così piccola, è solo 11% illuminata. Questa sera luna cinerea, distante 364.287 chilometri. Ogni tanto sentite mentre parlo questo pam, questi siete voi, cioè i messaggi al 347 490 0042. Quindi ogni volta che senti un pam c'è qualcuno che sta esprimendo un desiderio o un pensiero. Tra poco invece abbiamo pam l'appuntamento con la storia della musica. Vi ritorno a parlare velocemente, poi sentiremo un super pezzo degli anni 80. Charlie Puth and Killani, questa è Down for

disco che ti fa sentire figo, conto in banca da 200.000 euro e poi il finestrino abbassato, automobile molto figa e via andare in giro a farsi vedere, insomma mi faccio vedere figo è la traduzione non letterale di Done For Me. Questa sera c'è la luna cinerea che è un po' da celebrare musicalmente, quindi il titolo adatto da ascoltare nella storia è Moonlight, appunto con l'aggiunta di Shadow, una canzone fantastica composta da Mike Oldfield, la voce di Maggie Reilly, vi porto nell'estate del 1983.

stare sotto la luna bellissima di questa sera, Moonlight, infatti Shadow insieme a Mike Oldfield 83. Dirò una cosa che non frega niente a nessuno solo per pochi secondi: questo è stato il primo disco che io ho annunciato in una radio libera, e già come gold, come disco vecchio, perché il mio primo programma era l'estate del 1984 e dissi: adesso parto col botto, metto una cosa che conoscono tutti, metto Mike Oldfield. Aveva una voce sgraziata davvero, peggio di quella che state ascoltando. Ciao a tutti, sono Stefano Piccirillo, staremo insieme fino alla mezzanotte, c'è Max Pennino in regia, il programma che state ascoltando, io, tu e Kiss Kiss, Safe, buona domenica.

Save Room for My Love. Salva una stanza del tuo cuore per me e, se possibile, prendiamo una stanza a quest'ora, se viviamo ancora con mamma. 7 minuti dopo le 23, questa è la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Cosa indossi in questo momento? No, non sono un maniaco, perché potresti vestire Radio Kiss Kiss. Cosa hai capito? Cosa indossi? Mandami una foto, ma stiamo scherzando, ma che vergogna. Invece una cosa pulita, pura, piena di energia, di voglia di vestire la radio che ascolti, arriva direttamente con un click e su kisskiss.it, ovvero il nostro sito ufficiale all'interno del quale trovate un merch fantastico. Abbiamo assunto anche all'uopo dei modelli che vestono Radio Kiss Kiss con la persa, sono bellissimi, cioè guardateli in fila, sono troppo belli. Ci sono le bionde, le brune, le rosse, ci sono uomini alti, bassi, c'è anche Max Vitale, tu pensa. Va bene, nel merch indossato dai nostri conduttori avete la possibilità invece di acquistarlo in mantinente, cioè in modo subito, preciso e puntuale, e arriva a casa vostra nel giro di pochissimi giorni, perché il merch veste voi con i 50 anni di Radio Kiss Kiss, con un logo meraviglioso e via.

0: Taylor, una volta gli attori, le attrici venivano citati all'interno del testo, qui direttamente col titolo della canzone. Ogni volta che ascoltiamo Taylor Swift dobbiamo salutare il borgo di Castelnuovo Cilento. Lei è originaria di lì, è bellissimo il Cilento, non c'è bisogno di ulteriore pubblicità, ma sicuramente Taylor Swift ha dato un endorsement alla zona negli ultimi mesi, niente male. È uscito un libro bellissimo, Comitiva di O2 e Kiss Kiss. Luca non parlava mai, del grande Luca Carboni, che scrive anche come autore in modo incredibile. Ho dato già una scorsa alle prime 50 pagine, mi piace un sacco e condivido questo pensiero con voi. Ad esempio, sulla vita e l'essenza, Luca Carboni dice: non sono diventato mai, io sono rimasto in divenire. Già questo dice tutto. Sul mistero dell'amore, Luca Carboni scrive: a volte penso che sei come l'acqua che sai si può bere, però non si può stringere mai. L'inarrivabile amore, quello un po' più platonico. Sui sentimenti più profondi, dai cuori no, non si va più via, sono scatole perfette in cui ritrovi sempre tutto. E sulla consapevolezza dei propri limiti, cosa da cercare dentro di noi, perché è importante anche quella, ci vuole un fisico bestiale, sai, speciale, sai, anche per bere e per fumare. Qui si cita con una sua canzone, qui Luca Carboni, lo ascoltiamo con Cesare Cremonini.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo, sì.

0: è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
4: Uno sono io!
5: Uno sono anch'io!
3: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
6: Kiss Kiss.
7: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Su questa potremmo fare indovina l'artista. Non è Chaperone, non è Charlie XCX, non è Billie Eilish, non è neanche Taylor Swift, che abbiamo lasciato qualche minuto fa con Elizabeth Taylor. E sì, è Olivia Rodrigo. Si assomigliano quasi tutte ultimamente, ma non è che scimmiottino le colleghe, proprio sono nate con quelle corde vocali lì. Cosa ci vuoi fare? Intanto in macchina con Radio Kiss Kiss, tutti i presenti della nostra comitiva chiamati all'appello in questo istante, ascolti con l'autoradio Kiss Kiss, sei la numero o il numero uno, faccelo sapere. 347 490 0042. Tra poco parte infatti il viaggio di 55 decadi, 5 canzoni, e resta in macchina che ti conviene. A proposito, gli oggetti personali più dimenticati in auto: gli smartphone e gli auricolari. Gli occhiali da sole li hai lasciati in macchina, non preoccuparti, ora che sei a casa e ci ascolti da lì. Portafogli e borse, ma anche le chiavi della stessa auto, che qualche volta si lasciano, vedi me, e io come un miracolato, e ancora lì posso ripartire.

0: 50, la musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Per alcuni nostri ascoltatori sarà un appuntamento con 50 ancora più emozionante, perché una notte per loro davvero incredibile. Poi vi daremo conto e condivideremo anche le esperienze in macchina dei nostri amici mentre ascoltano 50 anni di Radio Kiss Kiss, che quest'anno compie il 50esimo dal 1976. Solo la musica più bella. Cerchiamo di indovinare l'anno, che abbiamo la roulette, la pallina. Quell'anno vi porto negli 80, c'era l'esplosione e il divertimentificio, Riviera Romagnola, Paradiso, L'altro mondo studio, Sbaia degli angeli, lo studio 54, stesso nome della mitica discoteca di New York, ma anche a Milano i primi Paninari, il Tenax che apriva quell'anno, mitica discoteca di Firenze, mentre già successo consolidato della mitica discoteca Kiss Kiss qui a Napoli, che ha dato i natali proprio alla stessa radio che state ascoltando. Quell'anno lì uno dei più grandi soul man, che incise per la Motown Records, l'etichetta più famosa del soul e dell'R&B dagli anni 60 in poi, viveva una crisi personale per dipendenze tossiche. Arrivò un giornalista di una nota rivista musicale dell'epoca per supportarlo, quest'uomo, il grandissimo Marvin Gaye. Grazie anche a questo giornalista musicale visse una seconda giovinezza con un pezzo intitolato Sexual Healing. Lanciamo la pallina, cerchiamo di capire dove capita.
0: 1980.

0: terapia passionale sessuale per ovviare anche a tanti problemi dell'epoca. Nel 1982 esperimento riuscito con una canzone che esprimeva appunto quel desiderio, Sexual Healing. Marvin Gaye 1982, nello stesso anno Patty Pravo e John Edward Johnson, spostandosi in Italia, decisero di andare a convolare a nozze. Era il 23 agosto 1982 e pazzesco, c'è un link tra la storia dei matrimoni e 50 la musica più bella e i vostri. C'è una notte molto particolare di un nostro ascoltatore.
1: Buonasera Radio Kiss Kiss, se non buonanotte. Sto tornando a casa ascoltando voi.
0: Grazie.
1: E riflettendo su una cosa.
0: Cosa?
1: Nulla di serio. Solo che domani mattina mi sposo.
0: Auguri. Solo che domani mattina. C'è un piccolo particolare nella vita, tantissimi auguri, davvero molti stanno ricordando i matrimoni già realizzati, i fidanzamenti, gli amori, e vi porto appunto negli anni 20 con Adam e i suoi Maroon 5. Gira la ruota, che anno è anticipato?
2: 2020.

Questo è il titolo di Maroon 5. Già sono trascorsi 6 anni e entra nella storia, è una delle band pop americane più longeve dell'intera musica contemporanea. 50 ed è solo l'inizio, piccola pausa, adesso tempo di un disco nuovo. Torna Ermal Meta, calma metafisica.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, Kiss, Kiss, Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss
1: Away. Kiss, Kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Kiss Kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Posso solo dirti che se stai arrivando a destinazione con l'automobile devi fermarti anche motore spento, perché vivrai una sequenza da qui a mezzanotte davvero incredibile. Un quarto d'ora da non perdere. Saluto tutti i presenti di Radio Kiss Kiss a quest'ora, anche i lavoratori, i driver, quelli che sono i camionari amabilissimi che saranno lì tutta la notte. Godetevi questi 15 minuti, vi porto negli anni 90, dove il termine amicizia, che sempre coltivata e innaffiata, vedeva insieme Matt Damon e Ben Affleck, insieme grazie al rapporto di stima ma soprattutto di amicizia, interpretarono Will Hunting, genio ribelle, un sodalizio che li vide fare parte anche della stessa sceneggiatura del film. Poi c'era il cast di Friends e l'amicizia super duratura tra Jennifer Aniston e Courteney Cox, e poi il legame d'amicizia tra Gwyneth Paltrow e Madonna, perché quella l'anno le due dive, una del cinema, una naturalmente della musica, erano incredibilmente inseparabili. In quello stesso anno in Italia Ligabue cominciava a fare non tutto lo stadio ma le curve degli stadi, poi avrebbe riempito spazi ben più ampi, e quell'anno compose Il giorno di dolore che uno ha. Via con la pallina, la roulette. Dai, che anno era, giusto?
0: 1997.

0: Il giorno di dolore che uno ha è una canzone dedicata ad un amico giornalista prematuramente scomparso di Luciano Ligabue, che proprio durante quell'anno 1997 cercava di dargli forza non soltanto con le parole, con le chiacchiere tra amici e con il supporto emotivo, ma anche attraverso questa dedica sotto forma di canzone. Piccirillo, questa me la canto tutta, viva Ligabue, sopra il giorno di dolore che uno ha, e sta cantando, lo immagino, anche Steph, che saluto al 347 490 0042. A questo punto 50 diventa pura emozione. Di solito nelle canzoni, soprattutto oggi, si parte direttamente con il ritornello. Negli anni 70 c'era una voce incredibile che fondeva la musica soul e la musica da ballo, la disco music, e poi faceva questi intro parlati come da tradizione nei brani più celebri di Barry White. La canzone si apre con un seducente e profondo monologo parlato che esalta poi la sua inconfondibile voce, diciamo, baritonale. Il testo racconta la storia di un uomo che entra in una discoteca per dimenticare i propri problemi sentimentali e curare a sua volta un cuore spezzato. L'invito è lasciar suonare la musica, appunto, let the music play, ma la parte che entra in testa e non ti esce più è quando fa on and on and on and on and on. Qualcuno aggiunge the beat don't stop to the breakdown, lanciamo la pallina, la roulette più emozionale che c'è.
1: 1976.
2: I've been out here walking and talking to myself for about 4 hours now. Love is really a hurting thing.
3: Hey man, what's happening?
2: Hey brother, what's going on? All right. He's got his woman over there.
3: Yeah, how's he doing? You okay?
2: But mine's at home. What time is it? Damn, it's 12:45. I think I'm gonna walk up here and see what's going on at this discotheque. There's always something going on in there. What becomes of a broken heart?

Una canzone d'amore da ballare, un connubio unico e esclusivo con una voce incredibile, quella di Barry White. Lo so, vi siete parecchio emozionati, anch'io. Non scherzo, viaggio bellissimo che torna anche domani con altri interpreti, altri ricordi da mettere in evidenza, con la musica più bella di Io, Tu e Kiss Kiss di 50, grazie a Max Pennino in regia. Ci lasciamo con gli anni 80, in particolare nella stagione 83-84, album dei Culture Club, imperdibile, Color by Numbers. C'era Miss Me Blind, c'era It's a Miracle, Stefano Piccirillo.

0: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto del programma può ridurre drasticamente il sonno.
2: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A. Kiss, kiss.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

0: Baby, let's go! La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica. Mi sento.